0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, l'annuncio del presidente americano Trump, nuovi dazi per l'Europa che non rispetta i patti. Sentiamo la corrispondente.
2: I raise the tariffs on cars and trucks.
3: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna. Ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono, occorreranno tra i 6 e 12 mesi. E la risposta dell'Unione Europea ai dazi di Trump, il comportamento del presidente americano è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza, così Bernard Lang, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. In Italia il 1° maggio a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma il tradizionale concerto. La Premier Meloni in un post ha rivendicato le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo. In mattinata il corteo di nuovo unitario quest'anno dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto, l'inviata.
4: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
5: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
4: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
6: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
4: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
7: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
4: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
1: Ed è stato un 1° maggio di scontri a Torino, alta tensione davanti al centro sociale sgomberato alcuni mesi fa a Scatasuna. Un gruppo di autonomi si è staccato dal corteo principale e ha tentato di sfondare il cordone della polizia, lanciati oggetti contro gli agenti che hanno risposto con cariche idranti per disperdere i manifestanti. Mi vergogno per quello che ho fatto, lo ha dichiarato al GIP Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola d'aria compressa a due attivisti dell'AMPI durante una manifestazione a Roma il 25 aprile. Il giovane, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee, è ai domiciliari. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha derubricato il capo di imputazione da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate, anche dalla premeditazione. Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Lo sport, calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie Cadetta torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Tennis, Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. È tutto, ora torna Stereo Notte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Wishing on a Star, questa è Beyoncé che abbiamo ascoltato. Sono le 2:09, riprendiamo la diretta della notte sicura di Raiso Radio, dopo l'appuntamento con l'informazione. Informazione che adesso possiamo fornire anche noi a chi è in viaggio, soprattutto a chi si sta spostando ora sulla 12 nel tratto ligure, perché vi avevo già indicato il veicolo in fiamme poco prima del giornale radio. Veicolo in fiamme al chilometro 44 nel tratto ligure Lavagna Sestri Levante in direzione sud verso Livorno. Attenzione, perché è stato bloccato il traffico, quindi per questo veicolo in fiamme temporaneamente bloccato il traffico nel tratto Lavagna Sestri Levante direzione Livorno. Non sappiamo se si tratta di un'autovettura in fiamme o magari di un camion, attendiamo magari la nota da parte di Autostrade per l'Italia per comprendere diciamo anche la situazione, visto e considerato che cambia un pochino la situazione se si tratta di una vettura rispetto a un magari a un tiro mezzo pesante. Questa è la notizia più importante al momento. La circolazione è regolare, ricordiamo che la 10 vede la chiusura dell'uscita di Genova Aeroporto provenendo dal capoluogo ligure con riapertura alle ore 5. Abbiamo diverse segnalazioni che ci parlano ancora di vento forte, di raffiche di vento forte in alcuni tratti autostradali. In particolar modo vedo sulla 14 tra Loreto e Val Vibrata c'è un tratto di circa 60-70 km dove vengono segnalate queste raffiche di vento forte. E altro tratto, anch'esso un tratto di quasi 100 km, è quello sempre della 14 tra Lanciano e Poggio Imperiale, anche qui prudenza perché vengono segnalate raffiche di vento forte. Queste le informazioni al momento. Diamo anche un'occhiata alla viabilità ordinaria, se per caso magari abbiamo qualche altra informazione che ci arriva appunto da altre fonti, da ANAS soprattutto. E si sono formate nel frattempo, vedo che si aggiorna la segnalazione di ciò che sta accadendo appunto sulla 12. Oltre al traffico temporaneamente bloccato per questo veicolo in fiamme, si tratta di un'auto, la nota ci è arrivata da parte della nostra fonte, si è formata già una coda Lavagna Sestri Levante direzione Livorno. E diamo un'occhiata, dicevo, anche alla viabilità ordinaria. Abbiamo intanto da ricordare sulla statale Aurelia una corsia chiusa per incidente, e siamo nel tratto ligure sempre. Si tratta di uno scontro frontale fra due veicoli al chilometro 643.100 della statale 1 Aurelia. È chiusa una corsia per questo motivo. Ricordiamo poi che c'è sempre l'incidente sulla Torino Savona. L'aggiornamento ci parla di un incidente al chilometro 79 tra Agnella Tanaro e Ceva verso Savona, incidente al momento senza ripercussioni sulla viabilità.

Celine Dion dopo questo lungo silenzio accompagnato anche dalla sua malattia. Ricordiamo che lei soffre di sindrome della persona rigida e quindi è stata ferma parecchio questa grande artista internazionale. Celine Dion torna con questo brano Dance On ed è insomma ormai il singolo che segna appunto il suo ritorno sulle scene musicali. Il brano segna una reunion tra l'altro artistica di grande rilievo con Jean-Jacques Goldman a 10 anni dalla loro ultima collaborazione su Encore un soir. Goldman e Céline Dion hanno collaborato più volte nel corso degli anni.

in particolare per l'album Deux, pubblicato nel 95, il disco in lingua francese più venduto di sempre, di cui Goodman è stato principale autore. Dance On, il brano che appunto abbiamo appena ascoltato, vede Céline tornare al repertorio francese e unisce eleganza, ottimismo, profondità emotiva, tratti distintivi di Goodman e Céline Dion, ha una forte tensione espressiva tra resilienza e desiderio di connessione attraverso la musica. È un brano tra l'altro che Céline ha ricevuto da lui nel 2020, il brano ha trovato la sua realizzazione solo nel 2026, diventando così simbolo di un ritorno artistico tanto atteso quanto significativo. Era il 2020, il mondo si fermava, le persone danzavano confinate nelle loro case e 6 anni dopo niente più virus, ma dice non serve, le parole sono di Goodman, non serve cambiare una parola, il mondo non gira meglio e noi danziamo ancora sopra gli abissi. Con quasi 260 milioni di album venduti in tutto il mondo, Céline Dion è una delle artiste più riconoscibili, stimate e di maggior successo nella storia della musica pop, grazie insomma a hit internazionali come The Power of Love, It's Coming Back to Me Now, Because You Love Me, My Heart Will Go On, insomma sono tantissimi. Tra l'altro ha ricevuto non so quanti riconoscimenti, tra cui 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 7 American Music Awards e ancora davvero tantissimi, oltre al prestigioso Diamond Awards e World Music Award 2004, che ne ha consacrato lo status di artista femminile più venduta di sempre. Insomma, questi sono i numeri di questa grande artista che ci fa piacere ritrovare comunque anche in rotazione radiofonica con questo nuovo singolo. E allora, come detto, noi prima di tornare alla musica live torniamo lì in A12, perché il mezzo, ricordiamo, è stato spento, il mezzo in fiamme, segnalato appunto al chilometro 44 all'interno di una galleria. Il traffico però continua a essere bloccato tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, all'interno si è formata una coda, ricordiamo che il mezzo era in fiamme appunto all'interno di una galleria, quindi ci sarà sicuramente da ripristinare, da ripulire l'interno di questa galleria. E noi siamo arrivati all'appuntamento con la musica live, questa notte nel menù abbiamo Francesco De Gregori con L'Agnello di Dio, i Pink Floyd con un bel brano Live Aid 2005, Comfortably Numb, ma subito per voi arriva Raff, sempre live insieme a Tozzi con il brano Tu.

Le 2:53 minuti dopo aver ascoltato questi tre fantastici brani in sequenza rigorosamente live, torniamo live in diretta qui Raiso Radio, Notte Sicura, Maria Cristina Manca, Francesco Pantaleo, siamo sempre noi. Fino alle 5:30 saremo insieme e devo dire ci sono poche notizie attive al momento. Abbiamo saluti che ci arrivano addirittura da Amsterdam. Saluti da Amsterdam. Ah, però vedo che poi ci invia anche un link questo Enrico, ecco, è lui che ci ha scritto da Amsterdam. E lo salutiamo questo nostro amico, però noi nel frattempo torniamo in A12. Perché ci arriva anche la nota di Autostrade per l'Italia, un approfondimento di quello che è il tratto ancora interessato da questo blocco del traffico. E allora, anche a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto da poco, ricordiamo che sulla 12, la Genova-Sestri-Levante, il traffico è temporaneamente bloccato con code tra Lavagna e Sestri-Levante verso Livorno per un'auto che aveva preso fuoco, ora spenta, all'interno della galleria Santa Giulia. In alternativa, il consiglio è quello di uscire a Lavagna e rientrare sulla 12 a Sestri Levante dopo aver percorso naturalmente la viabilità ordinaria, che poi altro non è che la statale 1 Aurelia. Sul posto presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E questa è la situazione più importante presente al momento sulla nostra rete viaria. Non abbiamo nessun'altra difficoltà, qualche invito alla prudenza. C'è, attenzione, un mezzo fermo ora in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Altro mezzo in difficoltà, sempre in A12, si tratta di un'autovettura in emergenza, attenzione l'avvicinamento al chilometro 32.5 tra Rapallo e Chiavari, direzione Livorno. Diamo un'occhiata poi anche alle notizie legate al meteo, tra poco magari le approfondiremo attraverso il sito dell'Aeronautica Militare, in attesa che alle 5:30, come di consueto, quando si apre la mattina di Raiso Radio, si apre sempre con gli aggiornamenti insieme agli amici dell'Aeronautica Militare. Ma nel frattempo diamo comunque qualche notizia che riguarda il vento forte ancora presente in alcuni tratti autostradali, in particolar modo sull'Adriatica. Vedo che ci sono due tratti, Loreto Val Vibrata, Lanciano Poggio Imperiale, interessati da queste raffiche di vento forte. E allora, detto questo, un'occhiata anche all'incidente della 6 che è sempre segnalato ma senza effetti sulla viabilità. Lo ricordiamo, questo incidente tra Agnella Tanaro e Ceva in direzione Savona, segnalato ancora al chilometro 79 di questa autostrada. E detto questo, quindi torniamo alla musica, ma tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, con il giornale radio delle ore 3. Noi ci ritroveremo subito dopo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato con la musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale Askatasuna, sgomberato alcuni mesi fa. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump. L'Europa non sta rispettando gli accordi da lunedì, dazi al 25% su auto e camion, parole che Bruxelles ha definito inaccettabili. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, fa sapere Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, e un portavoce della Commissione aggiunge: qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'Unione. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles avevano firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. E i nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzate le aziende europee esportatrici di autoveicoli o i consumatori americani.
3: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
2: E il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi.
0: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
2: La cronaca ha concesso gli arresti domiciliari ad Ethan Bondi, che lo scorso 25 aprile sparò con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'ANPI, un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
4: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna.
5: Ci sembrerebbe un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
4: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato, anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato compagna.
5: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
4: Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse, negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Lo sport, primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicino alla salvezza, condannando però i toscani alla B insieme al Verona. Dalla Serie Cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi per la Serie A Udinese Torino, Como Napoli e Atalanta Genova. Tennis, Sinner supera il francese Fis e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev. E poi la Formula 1, Gran Premio di Miami, oggi la gara sprint. Pole la McLaren di Norris, affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Joe Jackson, Stepping Out, questo è il brano per riprendere a viaggiare nella nostra diretta della notte sicura di Rai Iso Radio. Ben ritrovati, Maria Cristina Manca, Frank Pantaleo, la parte tecnica, la messa in onda. E naturalmente poche le notizie attive, parliamo di qualche invito alla prudenza, sicuramente ripartendo da quella che è la situazione, diciamo, più importante, che è quella dell'autostrada A12 nel tratto Ligure. E ricordiamo che appunto in questo tratto il traffico è ancora bloccato, quello tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, per un'auto che aveva preso fuoco, ora spenta all'interno della galleria Santa Giulia. In alternativa il consiglio è di uscire a Lavagna, rientrare poi in A12 a Sestri Levante dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Questa è la notizia che possiamo confermare ancora. Si dovrà sicuramente pulire all'interno la galleria dove questo mezzo aveva appunto preso fuoco. Nel frattempo torniamo anche a parlare della viabilità ordinaria sulla statale 554 Cagliaritana. Si rallenta per un incidente un chilometro prima di Selargius in direzione di Cagliari. Si tratta di un incidente autonomo. La 6 Torino-Savona vedeva un incidente segnalato nel tratto Niella-Tana-Roceva verso Savona, ma è risolto, quindi possiamo dare la notizia di soluzione di questo incidente. Vedo che c'è comunque ancora il mezzo che era rimasto coinvolto nell'incidente, che è fermo in corsia di emergenza e di marcia al chilometro 83 tra Millesimo e Ceva verso Torino. Questo mezzo è fermo lì dove era avvenuto questo incidente. E allora 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, di cui vi avevo già parlato, di queste raffiche di vento forte che ancora vengono segnalate in molti tratti autostradali, la situazione è questa: il fronte freddo che ha attraversato l'Italia si attarda oggi sulle estreme regioni meridionali, dando luogo alle ultime piogge su Bassa Calabria e Sicilia centro-orientale, destinate comunque ad esaurirsi rapidamente in giornata. Sul resto dell'Italia si sta assistendo al rinforzo dell'anticiclone in espansione dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, che garantirà una fase stabile e soleggiata. Solo nel corso di domenica l'avvicinamento della parte più avanzata di una perturbazione atlantica determinerà lo scorrimento di nubi alte stratificate da ovest verso est, che offuscheranno un po' il sole, che si faranno via via più spesse soprattutto in serata al nord-ovest e in Sardegna, ma questo riguarda domenica. Mentre oggi, appunto sabato 2 maggio, al nord tempo stabile e soleggiato con qualche velatura in arrivo tra il pomeriggio e la sera al nord-ovest, al centro e al sud condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo in prevalenza sereno e velature in arrivo in Sardegna, temperature in aumento specie al centro-nord con massime tra i 21 e i 25 gradi.

Mick Jagger, Hard Woman, questo è il brano che abbiamo ascoltato, le 3:28 minuti. Ricordiamolo, saremo insieme ancora per un paio d'ore, fino alle 5:30, come sempre quando si aprirà poi la mattina di Rai Radio di questo sabato 2 maggio 2026. Maria Cristina Manca con voi, Francesco Pantaleo la parte tecnica. Poche le notizie attive questa notte, circolazione che resta regolare anche perché si è conclusa la situazione che riguardava il traffico bloccato e le code in A12 per quel mezzo che aveva preso fuoco all'interno di una galleria Santa Giulia nel tratto Lavagna-Sestri-Levante verso Livorno. Tutto risolto, è stato sbloccato il traffico, non c'è più coda e quindi la situazione si è normalizzata lì nel tratto della 12, nel tratto Ligure. Ma per un veicolo che si è spento, che ha provocato comunque un po' di difficoltà in A12, adesso ne abbiamo un altro in fiamme in autosole. Il tratto è Fidenza-Fiorenzuola verso Milano, carreggiata nord. Il mezzo tra emergenza e marcia è segnalato al chilometro 79. Tra l'altro, fino a qualche istante fa c'era anche una safety car che viaggiava per naturalmente soccorrere questo mezzo che è in fiamme, che continua a essere in fiamme tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano.

Ci siamo alle 3:38 minuti, ben ritrovati. Questa è la notte sicura di Rai Iso Radio. Allora, detto, diciamo, che il traffico, l'abbiamo già detto oggi, questa notte è un traffico regolare, non abbiamo assolutamente disagi sulla nostra rete viaria, diamo però qualche invito alla prudenza. Intanto è avvenuto un incidente sulla statale 16 Adriatica, siamo all'altezza di Sant'Egidio. Il chilometro è l'86 300, diamo un'occhiata veramente anche per capire il tratto, diciamo, dov'è proprio, visto che la statale 16 Adriatica è una statale che collega da nord a sud, e siamo in provincia di Ferrara, quindi l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro, abbiamo detto, 86 300, all'altezza della località Sant'Egidio, siamo appunto in provincia di Ferrara. Rallentamenti per incidente anche sulla statale 196 di Villa Cidro, si rallenta all'altezza di Casa Cantoniera dell'Acquacotta in direzione della statale 126 sud-occidentale sarda, quindi anche qui altro incidente che dobbiamo segnalare in Sardegna, oltre a quello che già vi avevo segnalato sulla statale 554 Cagliaritana, incidente all'altezza di Selargius in direzione di Cagliari. Personale ANAS è già sul posto per questo incidente. Abbiamo poi l'informazione che ci arriva dall'autostrada del Sole, vi ricordo c'è questo veicolo in fiamme in Piazzola, però adesso la nota ci parla di quest'auto in Piazzola, in fiamme al chilometro 79, siamo tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione Milano. Queste le ultime informazioni, torniamo alla musica.

Maria Antonietta e Colombre, La felicità e basta, il brano sanremese che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro li abbiamo visti anche ieri sul palco del 1° maggio a San Giovanni, esibirsi questa coppia non solo diciamo professionale ma anche nella vita, perché loro stanno insieme, sono stati appunto questa coppia marchigiana, sono stati anche ieri sul palco del 1° maggio e tra l'altro inizieranno proprio domani da Porto Sant'Elpidio il tour di quest'estate, di questa duo, insomma, Colombre e Maria Antonietta. Allora, torniamo in strada, intanto ancora in fiamme questa autovettura in Piazzola, però tra Fidenza e Fiorenzuola in autosole verso Milano, carreggiata nord, il chilometro del 79, ed è l'unica notizia di rilievo che abbiamo al momento. La circolazione è regolare sulla nostra rete viaria, non abbiamo assolutamente difficoltà. Ricordiamo ancora i tratti interessati dal vento forte in A14, Loreto Val Vibrata. Altro tratto, sempre in A14, Lanciano Poggio Imperiale, un tratto di circa 100 km interessato da queste raffiche di vento forte. Attenzione a quest'altra autovettura ferma in difficoltà in A12, Rapallo Chiavari. Siamo in carreggiata sud verso Livorno, il mezzo è fermo al chilometro 32 500.

0: io ascolto Raiso Radio. Perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio. Il mio mondo in una radio.
1: Rai Iso Radio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'annuncio del presidente americano Trump: dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% per auto e camion europei, perché Bruxelles non rispetta i patti. A stretto giro la replica: il comportamento di Trump è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi, risponderemo con la massima chiarezza e fermezza. Così Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. Qualora gli USA adottassero misure non conformi, fanno sapere da Bruxelles, tuteleremo gli interessi dell'Unione. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Secondo il Pentagono occorreranno tra i 6 e i 12 mesi. L'Iran intanto ha inviato una nuova proposta di pace, aprendo al confronto sul nucleare ma chiedendo in cambio un allentamento delle sanzioni americane. Fredda la reazione di Washington, l'offerta non ci soddisfa. In Italia, il 1° maggio, a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, il tradizionale concerto. In mattinata il corteo, di nuovo unitario quest'anno, dei lavoratori di CGIL, CISL, UIL a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto. A Torino, momenti di tensione durante il corteo. Un gruppo di autonomi ha tentato di raggiungere l'ex centro sociale a Scatasuna, ma la polizia li ha fermati con cariche e idranti.
3: Lo avevano annunciato e così è stato. Per un migliaio di persone a Torino questo 1° maggio è stata anche una giornata di protesta contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Staccatisi dal corteo di sindacati, partiti e associazioni, i militanti si sono diretti verso lo stabile liberato a dicembre dopo 30 anni di occupazione. Un tentativo di avvicinamento subito respinto dal cordone delle forze dell'ordine, con cariche, idranti e lacrimogeni. Dai manifestanti arrivano sassi e bottiglie. Un gruppo riesce a sfondare il cancello posteriore, poi viene rimandato indietro. Una ventina di minuti che alzano la tensione prima che il corteo riprenda le strade del quartiere e si fermi infine in un giardino a poche decine di metri dal centro sociale. Il tutto in una giornata che ha visto sfilare 15.000 persone a Torino per chiedere un lavoro dignitoso, come cita lo slogan del 1° maggio di quest'anno, appuntamento a cui la provincia di Torino è arrivata con 12.000 posti di lavoro persi nel 2025 e con la disoccupazione cresciuta di 1,5%. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
2: Blitz sorpresa, pizza out per la premier Meloni, che in un post rivendica le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo.
4: Per il suo 1° maggio Giorgia Meloni sceglie una visita privata a Pizza Out, pizzeria che dal 2021 impiega solo ragazzi autistici, un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea. E del resto, nel suo messaggio social in occasione della festa, aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
2: La cronaca: disposti gli arresti domiciliari per Eitan Bondi, il giovane che sparò con una pistola ad aria compressa una coppia che partecipava a un corteo del 25 aprile a Roma.
5: Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, così Eitan Bondi, 21 anni, nelle dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, l'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
6: Eitan veramente si vergogna di quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite, ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
5: Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha derubricato l'accusa da duplice attentato, omicidio e detenzione abusiva di armi, attentate e lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Applicata al ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti il 25 aprile nei pressi del parco Schuster, nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Nell'abitazione di Eitan trovate diverse diverse armi e munizioni. Ancora introvabile invece l'arma ad aria compressa che ha sparato, fondamentale per capire se sia stata modificata. Elena Pabba, GR1.
2: Il caso Garlasco, dopo l'accusa dei PM che indicano Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, interviene la famiglia della vittima attraverso i propri avvocati. Un'ipotesi a tavolino costruita senza tener conto dei dati già noti, il commento dei legali. Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate su aspetti già ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la procura di Pavia ha fatto altre scelte. Sport, calcio, arrivano i primi verdetti. Lecce vince 2-1 in casa del Pisa, condannando i toscani alla Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa invece per il Venezia, che dopo un anno nella Serie cadetta torna in A. Oggi Udinese Torino, Como Napoli e Atalanta Genoa. Tennis, Jannik Sinner si qualifica alla finale del Masters 1000 di Madrid, affronterà Zverev. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.

Questa volta l'appuntamento jazz è con George Benson e questa Behind the Sea, la mer, le otto, sono andata oltre io. Sono le 4:10, questa è la notte sicura di Raizo Radio e camminiamo verso il nuovo giorno insieme a Maria Cristina Manca e Francesco Pantaleo, la messa in onda. E alle 5:30 naturalmente ci sarà il cambio, come lo chiamiamo noi, della guardia. Sarete con Alessandra Tocci, sarà lei ad aprire ufficialmente la mattina di Raizo Radio. E allora intanto torniamo in strada, abbiamo poco da raccontare riguardo le informazioni di, diciamo, le infomobilità, così come le chiamiamo noi, ma parliamo di questa auto in Piazzola che risulta ancora in fiamme. Siamo in Autosole, Fidenza Fiorenzuola verso Milano, carreggiata nord, questa autovettura al chilometro 79. Ricordiamo qualche chiusura, anche se diciamo con riaperture non questa mattina ma a lunga scadenza, come ad esempio l'entrata di Gallarate in A8, che resta chiusa fino al prossimo 24 giugno, fino al punto verso Milano. Attenzione al mezzo fermo in emergenza in A12, Rapallo Chiavari in direzione Livorno, è fermo al chilometro 32.500. Sulla diramazione per Ravenna, l'uscita di Cotignola provenendo da Ravenna resta chiusa fino al prossimo 22 maggio. Sulla tangenziale di Bologna invece fino al 30 giugno resterà chiusa l'uscita dello svincolo 6 Castelmaggiore provenendo dall'autostrada del Sole. Attenzione ora a dei pedoni che sono segnalati in A1 all'altezza del 359, siamo tra Monte San Savino ed Arezzo in direzione nord verso Firenze. Pedoni, attenzione in avvicinamento. Un'auto ferma in difficoltà in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, siamo al chilometro 433 e 600. E poi ricordiamo che ci sono ancora informazioni che ci parlano di vento forte, raffiche di vento in A14, Loreto, Val Vibrata. E ancora, altra situazione sempre in A14, riguarda il tratto di circa 100 km tra Lanciano e Poggio Imperiale. Attenzione, perché anche qui vengono segnalate raffiche di vento. E adesso ci andiamo ad ascoltare Lucio Dalla.

su Raiso Radio. Intanto continua a essere regolare la circolazione sulla nostra rete viaria. Tra l'altro vedo che si chiude la segnalazione che riguardava l'invito alla prudenza per dei pedoni segnalati in Autosole, Monte San Savino, Arezzo verso Firenze. Sono stati sicuramente fermati questi pedoni che camminavano lungo l'autostrada. Viene segnalata ancora in fiamme l'autovettura in A1 tra Firenze e Fiorenzuola verso Milano. Si tratta appunto di un'autovettura, ma è già in piazzola, quindi non ha effetti, diciamo, per quel che riguarda la viabilità. Siamo al chilometro 79, autovettura in fiamme, attenzione, tra Firenze e Fiorenzuola in direzione nord. Arriva una nuova segnalazione che ci parla di pedoni nuovamente, ma stavolta sulla tangenziale di Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 20, si muovono tra il chilometro 20 e il 22 tra lo svincolo 12, statale 65 della Futa e Bologna-San Lazzaro in direzione sud verso l'autostrada A14, quindi attenzione a questi pedoni ora segnalati. E adesso torniamo alla musica, lo facciamo con la novità, quella dell'eterno ragazzo Gianni Morandi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

insieme Rosso Ramazzotti con Max Pezzali, questa Come nei film su Rai Sole Radio. Sono le 4:40 minuti, alle 5 ricordo l'appuntamento con l'informazione e poi proseguiremo con gli ultimi chilometri insieme fino alle 5:30 quando si aprirà la mattina di Rai Sole Radio. Allora, intanto in strada, perché abbiamo una novità, riguarda l'autostrada 23 Palmanova Tarvisio. Appena avvenuto un incidente tra il chilometro 59-600 e il 92-400, il tratto è Ponte Bacarnia, direzione sud verso l'autostrada A4. Si è già formata una coda per questo incidente di cui non abbiamo ancora dettagli. È stato soccorso e rimosso il mezzo fermo in A14 Teramo Roseto degli Abruzzi in direzione sud verso Pescara. Abbiamo ancora la segnalazione attiva che riguarda la presenza di pedoni sulla tangenziale di Bologna. Si muovono tra il chilometro 20 e 600 e il 22 e 200. Siamo tra lo svincolo 12 statale 65 della Futa e Bologna San Lazzaro direzione A14 carreggiata sud. Ancora in fiamme questo veicolo in autosole, ricordiamo che però è spostato in Piazzola tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano. Il mezzo è segnalato al chilometro 79.

La notte dei pensieri, Michele Zarrillo su Raiso Radio. E allora ricordiamo l'incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio con code segnalate tra Ponte e Beccarnia, direzione sud verso l'autostrada A4. Sono stati fermati i pedoni che erano avvistati sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 12 e Bologna San Lazzaro in direzione sud. Abbiamo però purtroppo altri due incidenti di cui parlare. E intanto, tornando sulla 23, per le code già presenti, come ho detto, tra Ponte Beccarnia verso la 4, nell'incidente al chilometro 62 sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura in un tamponamento. Mentre, dicevo, è appena avvenuto un altro incidente, due le auto coinvolte in autosole Ferentino-Frosinone verso Napoli, e invito alla prudenza in A14 perché è appena avvenuto un incidente anche qui al 26.3, siamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, senza naturalmente ripercussioni sulla viabilità. Tra poco il giornale radio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato in musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo al concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa, è stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico tra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Catasuna, sgomberato alcuni mesi fa. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump. L'Europa non sta rispettando gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion. Parole che Bruxelles definisce inaccettabili. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, far sapere Bernard Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento Europeo. E un portavoce della Commissione aggiunge: qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'Unione. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles hanno firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. I nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzate le aziende del continente produttrici di camion e automobili o i consumatori americani.
2: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
1: Il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi.
3: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
1: La cronaca ha concessi gli arresti domiciliari a Eitan Bondi, che lo scorso 25 aprile sparò con una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'ANPI. Un gesto deplorevole di cui mi vergogno, ha ammesso davanti al giudice. L'accusa è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garrasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
4: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna.
5: Ci sembrerebbe un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
4: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato Compagna.
5: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
4: Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
1: È in miglioramento la situazione creata da un maxi incendio che ha incenerito 710 ettari di vegetazione nei boschi del Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente hanno potuto fare rientro nelle proprie case. Hanno trascorso ancora la notte fuori alcune decine di famiglie. Ed ora lo sport, primi verdetti nel calcio in Serie A. Il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicina la salvezza, ma condanna i toscani alla B insieme al Verona. Dalla serie cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi per il campionato Udinese, Torino, Como Napoli e Atalanta Genova. Tennis, Sinner supera il francese Fils e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami. Oggi la gara sprint. In pole la McLaren di Norris, affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Lady Gaga, Poker Face, le 5:10 minuti, stiamo viaggiando verso il nuovo giorno insieme a Maria Cristina Manca e a Frank Pantaleo, la parte tecnica, e subito le notizie perché abbiamo diversi aggiornamenti che ci parlano purtroppo di incidenti rispetto a quanto vi avevo già comunicato poco prima del GR1. Vi ricordo intanto le code per incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio. Nell'incidente al chilometro 62 e 200 sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura. E naturalmente appunto abbiamo code nel tratto Ponte Bacarnia direzione sud verso l'autostrada A4. Altro incidente che è avvenuto sulla A14, si tratta di un incidente autonomo, Castel San Pietro Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. Siamo al chilometro 26 900. Naturalmente non ci sono ripercussioni sulla viabilità, anche perché è stata una notte veramente tranquilla, pochi in circolazione questa notte e traffico molto molto scarso e poche chiusure. Abbiamo poi ancora un altro invito alla prudenza per un altro incidente che segnaliamo nel tratto più a sud dell'autostrada del Sole, che vede coinvolte due autovetture ma già spostate in emergenza. Qui siamo al chilometro 623 tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli, carreggiata sud. Torniamo a parlare di un altro tratto dell'Autosole, un po' più a nord, in area lombarda, perché ricordiamo che c'è questo veicolo, si tratta di un'autovettura che è in fiamme tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, è in Piazzola, ma naturalmente prudenza in avvicinamento, siamo al chilometro 79. Voglio salutare Vincenzo che ci invia una bellissima foto delle sue ciliegie. Arriva il periodo anche delle ciliegie. Buongiorno Maria Cristina, per il 2026 ci siamo quasi. Bellissime, veramente molto molto belle. E sicuramente saranno anche buone, assolutamente. E allora, in scaletta abbiamo un brano di Renato Zero, molto divertente, Baratto.

0: 19 minuti dopo le 5 arrivano in soccorso, dico io. Arriva in soccorso Alessandra Tocci, in soccorso perché questa notte è stata veramente difficoltosa. Un po' perché magari un po' di raffreddore, ancora magari uno si sente un po' così fiacco.
1: Un po' fragile, fragile.
0: È stato molto molto pesante, però insomma è arrivato subito l'SOS e il soccorso.
1: Vedo girare una torta meravigliosa.
0: Quella
1: si
0: pensa
1: chiama torta Primo Maggio, lo sapevi?
0: Sì,
1: si
0: no,
1: chiama così.
0: Si chiama torta
1: ricetta.
0: Maria Cristina quella.
1: Primo Maggio però. Essa ha un valore doppio, ragazzi. È stata fatta
0: tiriamoci su almeno con quella, certo. Cara Alessandra. Come va fuori? Fa freddo, abbiamo già detto.
1: Un freddo, io ho contato 7 gradi, poi ho detto non voglio più se scende ancora questo termometro. Mamma, della mia macchina sono scappata.
0: Diciamo
1: dentro.
0: Che tra qui e il centro di Roma c'è un'escursione termica.
1: Importante,
0: perché il microclima di Saxa ormai noi lo conosciamo molto bene.
1: Volendo,
0: quando nel centro metti fa 10 gradi, qui ne fa 6.
1: Infatti, ecco. Io ho proposto all'aeronautica di fare delle previsioni meteo per quartiere. E hanno detto che qualcuno le fa.
0: Vedi,
1: loro no.
0: Vedi, che...
1: vedi come il soccorso soccorre.
0: Vedi il nostro Francesco Pantaleo che subito ha dentato.
1: Ma che torta è? Che torta è?
0: È
1: come
0: la
1: si
0: torta,
1: chiama?
0: La torta
1: ciambellona.
0: Allo yogurt, come sempre.
1: Allo yogurt. Sì,
0: sì, sì.
1: Perfetto.
0: Una torta allora molto blanda, molto
1: adattissima alle colazioni.
0: Sì, e tra l'altro è poco calorica perché non c'è burro, insomma, è una torta molto light.
1: Beh, allora potremmo usufruirne. Chissà...
0: Allora, ci sei tu e poi c'è Elena, se
1: poi
0: non
1: c'è
0: sbaglio.
1: Elena che sta arrivando anche lei.
0: Sì.
1: In quindi, questo freddo non so se le consentirà di uscire.
0: È già arrivata Elena? Ah, vedi, è già arrivata, ce lo dice Francesco. Se ci sei batti un colpo, Elena.
1: Esatto.
0: E quindi una mattina tutta al femminile.
1: Tutta al femminile, quel che resta.
0: Perfetto.
1: E poi non
0: quel
1: lo so
0: che resta,
1: perché,
0: hai detto bene.
1: Penso fragomeno all'ora di pranzo si paleserà.
0: Credo ci sia Fabio Carriero, non vorrei sbagliare.
1: Va bene, va bene. Sì. O Fabio o Roberto. Uno,
0: siamo contati.
1: Voce moschia, siamo contati. Uno, eccola Elena che compare.
0: Lo vedi, ho detto
1: puoi
0: se ci sei
1: comunque.
0: Batti un colpo e lei si è spalesata. Ha battuto pure più di un colpo.
1: Anzi che non è vestita con piumini,
0: vediamo,
1: piumoni,
0: strano,
1: cappotti,
0: strano, perché lei c'ha sempre freddo, quindi insomma.
1: Ah no,
0: astrati.
1: No,
0: ma tutti astrati siamo vestiti ormai di questi tempi con questo freddo. Vabbè, insomma, abbiamo giocato, tra poco inizia veramente la mattina di Raiso Radio con gli appuntamenti, anzi, ascolteremo gli aggiornamenti meteo, più che mai preziosi.
1: Certo.
0: Scopriremo come sarà diciamo, l'andamento meteorologico per le prossime ore, per questa giornata e per domani.
1: E per domani.
0: Alessandra, io ti auguro buon lavoro.
1: Grazie per la torta, sentitamente ringraziamo
0: prego,
1: per la torta.
0: Ma prego, con la sottoscritta, se sopravvivo ci ritroveremo questa notte.
1: Oh,
0: grazie. A Frank Pantaleo.
1: Sera.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
1: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: E prosegue il viaggio qui su Rai Esoradio. Buona giornata a tutti voi. Chiusa la giornata di feste e di riflessione sul lavoro con tanta musica il primo di maggio, proseguiamo oggi 2 maggio, sabato. Prosegue il nostro viaggio. Avete sentito Maria Cristina che vi ha accompagnato per la notte sicura di Rai Esoradio. Una notte accompagnata non da notizie, diciamo, importanti, un po' di pace. Poi domani si riprenderà sicuramente con grande movimento sulle nostre strade. Quello che possiamo dirvi è che però in questo momento in A1 abbiamo fumo per veicolo in fiamme tra raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord, e c'è anche la safety car, la scorta dei veicoli, quindi attenzione, il chilometro è il 195 e 600. Ma come abbiamo detto, fondamentale sia per le temperature che per che tipo di giornata avremo nel proseguire questo fine settimana, le previsioni meteo. E allora diamo il buon sabato al luogotenente Andrea Gurrieri, ben trovato.
6: Sì, grazie, buongiorno e buon sabato a voi in studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Esoradio. Poco da segnalare quest'oggi in questo intervento sul meteo, in quanto sulla nostra penisola è presente un campo di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato ovunque da nord a sud. Si segnalano solo nubi alte sul Piemonte e Val d'Aosta e velature sottili sulla Sardegna. Solo nel pomeriggio addensamenti più consistenti si formeranno sulla Sicilia meridionale e sulle coste meridionali della Calabria e potranno dar

0: luogo a brevi isolati piovaschi. Temperature minime ancora piuttosto fresche, ma durante il giorno saranno in deciso rialzo ovunque, con una ventilazione ancora sostenuta dai quadranti settentrionali sull'estremo sud e a regime di brezza lungo le coste delle rimanenti regioni. E con l'aggiornamento medio è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

musica per iniziare insieme una giornata. Allora, affidata a James Blunt e alla novità di Fulminacci, maledetto me. 5:39. Allora, diamo un'occhiata a ciò che ci aspetta. Vi proporremo alle 6 il GR1. Nel frattempo ci dedichiamo anche ai vostri messaggi che sono arrivati al 348 103 1010. Salutiamo un po' di amici che ci coinvolgono all'inizio della loro giornata. Allora, buon sabato 2 di maggio, grazie per le scelte musicali. E questa è Daniele che ci manda questo messaggio. Mi avete tenuto compagnia tutta la notte. Cremona, bel tempo con temperatura 8 gradi. Poi c'è Gennaro che ci manda un vocale, adesso lo ascolteremo, nel frattempo lo salutiamo. Poi abbiamo Carla e Antonio che lasciano i loro saluti. Detto questo, torniamo in strada. Dobbiamo dire che qualche vento lo abbiamo, anche meteo, avete sentito le previsioni, torneremo poi a parlare di situazione meteo nell'arco della nostra inizio di giornata. Nel frattempo descriviamo vento forte in A14 tra Loreto e Roseto degli Abruzzi, vento forte anche in A25 tra Ielicelano e Cocullo. Abbiamo una dispersione a seguito di incidenti indicata poi sulla Torano-Pescara tra Magliano De Marzi e la 24, siamo in direzione ovest verso la Roma-Teramo. Dispersione a seguito di incidenti, il chilometro indicato è il 70. Torniamo a parlare di vento forte, lo facciamo spostandoci in A12 tra Pisa Centro e L'Aurelia, anche qui un tratto di circa 40 km si viaggia con vento forte. Incidente poi in A23, Cristina ha ampiamente dato conto di tutte le novità appunto contraddistinte nella notte, che si sono manifestate nella notte, compreso questo incidente tra Ponte Beccarnia verso sud, si sono tamponati un'auto ed un camion. Proseguiamo, abbiamo un veicolo in fiamme in A1, l'abbiamo accennato, è un camion tra Sasso Marconi Nord e la 14, la Bologna Casalecchio verso Bologna, c'è fumo per questo, ma adesso anche la misura di traffico bloccato, quindi tra Sasso Marconi Nord e la 14 Bologna Casalecchio direzione di Bologna abbiamo traffico bloccato per veicolo in fiamme. Il veicolo è in fiamme al chilometro 195 e 600. Ancora a parlare di vento, lo facciamo spostandoci in Liguria, siamo in A10 tra Genova Pra e fine Compranare Savona, vento forte un tratto di circa 30 km.

capacità per cantare una canzone corale proposta da Ron, una cover di un brano degli anni 70. Ieri sono state tante le città per cantare in Italia: Bologna, Roma, ma anche Napoli, Taranto, a raccontare una giornata così di riflessione e di festa, 1° maggio. E noi l'abbiamo raccontato anche sulla strada, perché dobbiamo dire di movimento ce n'era tantissimo, veramente così da esodo estivo, vorrei dire, nel senso, avevamo veramente, non, era difficile trovare un'autostrada senza notizie di code e di rallentamenti, grandissimo movimento. Quindi ci dobbiamo aspettare per domani un grande rientro, quindi questo va da sé che ci sarà. Tanti messaggi anche vostri al 348 103 10 10 5 e 50. Come avete passato la giornata? Ieri abbiamo raccontato, abbiamo cercato di ricordare il concetto di lavoro espresso dal nostro primo lavoro, magari mal retribuito, si è parlato anche di questo ieri. I giovani che cercano di rendersi autonomi dalla famiglia, quindi chi faceva babysitter, chi trasportava pizze, insomma, i primi lavoretti. Alcuni anche impegnativi fisicamente, ieri avete raccontato di spostare sia acque che quant'altro, quindi insomma, chi lavorava nei cantieri, chi è stato carpentiere. Tante piccole occupazioni che in molti casi sono diventate anche poi il lavoro di una vita. E ieri come avete passato la giornata? Scrivete al 348 103 1010, giornata che prevede anche dei menù particolari, quindi raccontate anche questo se possibile. Poi tanta tanta musica, almeno è quella che vi proponiamo noi. Stefano Velli, Alessandra Tocci insieme, si viaggerà sino alle 9, poi sarà Elena Carbonari accompagnarvi in viaggio. Questa notte Maria Cristina Manca, come sapete, Maria Cristina si è presentata con un bel ciambellone che ogni tanto noi ogni volta che leghiamo due canzoni che abbiamo, andiamo a mangiarcene un pezzettino, quindi tra poco sarà bello che è finito, ma c'è Stefano che veglia sul ciambellone di Cristina in studio, dunque in regia. Voglio portarvi nuovamente in A1, perché abbiamo ancora traffico bloccato e fumo tra Sasso Marconi Nord e raccordo a 14 Bologna Casalecchio, siamo in direzione di Bologna. Fumo per veicolo in fiamme, il veicolo è in fiamme al chilometro 195-600, si tratta di un camion, e la misura di traffico bloccato. Anche perché c'è anche del vento forte, non è indicato specificatamente nel tratto dove c'è l'incidente, però fate attenzione perché certo non aiuta, avete sentito anche del gravissimo incendio di ieri, si teme pure che giri a Maestrale. Torniamo poi a parlare di animali in strada, in A26 tra la 21 Alessandria Sud verso Sud, abbiamo la presenza di animali, non sappiamo dirvi di quale animale si tratti, fate attenzione. Materiali dispersi per incidenti in A25 tra Magliano De Marzi e la 24 in direzione ovest. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Musica, infomobilità e news. Questa è Raiso Radio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ancora in stallo le trattative sulla guerra in Iran, mentre il presidente Trump torna ad attaccare i paesi europei per non avere sostenuto l'intervento militare nello stretto di Hormuz, riaprendo la partita dei dazi.
2: Dalla prossima settimana nuovi dazi al 25% su auto e camion europei. È l'annuncio di Donald Trump, secondo il quale l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È l'ultima mossa del capo della Casa Bianca, infuriato con i paesi del vecchio continente, rei di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. È inaccettabile, risponde il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange, secondo il quale l'annuncio di Trump dimostra che gli Stati Uniti non sono un partner affidabile, ma il tycoon tira dritto, si dice non contento di Italia e Spagna perché ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, afferma Trump, dopo aver minacciato il ritiro delle truppe statunitensi dai due paesi. Dopo la lite con il cancelliere tedesco Merz, il Pentagono prevede di far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Sulla nuova proposta iraniana per un accordo sulla guerra, il presidente degli Stati Uniti non si dice soddisfatto, parla di trattative al telefono, ma avverte che c'è sempre la possibilità di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Una nuova proposta iraniana per la ripresa delle trattative con gli Stati Uniti è stata dunque consegnata ai mediatori pakistani, rappresentanti di Teheran disposti a colloqui già all'inizio della prossima settimana, con una posizione che sembra più morbida. Gli ayatollah avrebbero rinunciato a chiedere la fine del blocco statunitense di Hormuz come precondizione. La nuova guerra dei dazi ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 0,30%. In calo il prezzo del petrolio dopo la notizia della proposta di Teheran. Il WTI scende appena sotto i $100, in discesa anche il Brent intorno ai 107. La nuova flottiglia per Gaza. Gli attivisti intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati nel sud-est di Creta, scortati dalla guardia costiera greca. Denunciano violenze dai militari di Tel Aviv. Due di loro, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati portati in Israele per essere interrogati, con l'accusa rispettivamente di sospetta affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali. 1° maggio, festa di chi manda avanti l'Italia, scrive sui social Giorgia Meloni, che indica il lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL riuniti a Marghera, sul palco gli interventi su salari, contratti e sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri. 4 gli eventi in altrettante città dell'UGL, Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. Momenti di tensione a Torino, un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo principale, di raggiungere il centro sociale Askatasuna ed è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa con cariche e idranti. Nei giorni scorsi avevano chiesto di usare per la festa dei lavoratori il cortile dello stabile sgomberato alcuni mesi fa, permesso negato dalla prefettura. Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, l'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola ad aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari, nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato diversi coltelli e altre armi soft air. Sentiamo il suo avvocato Cesare Gai.
3: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
1: In chiusura allo sport, a iniziare dal campionato di calcio.
4: Successo esterno del Lecce, che ora può guardare con fiducia all'obiettivo salvezza. Nell'anticipo della 35esima giornata in Serie A, i pugliesi si impongono con il punteggio di 2-1 sul campo del Pisa, condannando contestualmente alla retrocessione i toscani e nello stesso tempo il Verona. Formula 1, il campione del mondo Lando Norris ha conquistato alla guida della McLaren la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma alle 18. Seconda posizione in griglia per chi Antonelli su Mercedes, davanti all'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, e alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta, quinta la Red Bull di Verstappen, davanti alla Mercedes di Russell e alla Ferrari di Hamilton. Tennis infine, saranno Sinner e Zverev a contendersi il titolo Master 1000 di Madrid nella finale di domani pomeriggio. Giorgio Germanò, GR1.
1: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
0: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: abbiamo ritrovato Sting dopo il GR1 con questo brano Englishman in New York. Non si può non pensare a un Englishman che è andato di recente negli Stati Uniti, il principe Carlo, però non era proprio, era un re, è un re, è andato a trovare il presidente degli Stati Uniti. Bene, apriamo con questa canzone, quest'altra ora di diretta insieme, Stefano Veglia e Alessandra Tocci, insieme a voi. Tanti, con tante riflessioni, tutte diverse, allora parto proprio dai vostri messaggi. Salutiamo Gennaro, poi andiamo da un amico, Giampiero, che ci fa un complimento importante, lo ringraziamo. Poi andiamo da un gruppo, allora vi prego di salutare Mirella, che io sono in viaggio verso San Benedetto del Tronto. Ciao amore mio, ecco, abbiamo letto il messaggio. Che rimbalzi su di noi, mi piace moltissimo. Ogni tanto usate Isoradio per fare auguri di nascosto, complimenti e quant'altro. Evviva! Mega colazione, altro che ciambellone. Adesso questo lo faccio vedere a Cristina Manca, che ha fatto questo ciambellone bellissimo. Qui arrivano cornetti, creme e quant'altro. Arriva un bel buongiorno a tutti da parte del nostro amico Antonio, che si trova, credo viene dall'Emilia Romagna. Proseguiamo, salutiamo poi ancora chi scrive con questo messaggio ricordando cosa ha fatto ieri. Abbiamo chiesto come avete passato la giornata del 1° di maggio, dei concerti abbiamo detto, avete sentito il disordine a Torino, tra poco vedremo anche il 1° maggio nel mondo, come viene e quando viene festeggiato. Dunque, ieri abbiamo passato il giorno in preparativi in casa, io ho festeggiato 45 candeline, stamattina è dura scendere al lavoro, piccolo inconveniente, la mia auto ha deciso di farmi un regalo lasciandomi a piedi. Caro Carlo di Aversa in direzione Benevento, sappi che noi che veniamo molto presto al lavoro, muovendoci in orario tra le 4 meno un quarto, le 4, 4 e un quarto, quello è il problema, cioè se la macchina non parte, quindi hai sempre un senso di sollievo, no? In questo gesto così automatico, accendere e partire, che veramente ti capiamo bene. Poi proseguiamo ancora a leggere. Buongiorno Francesco, auguro a tutti un buon weekend, voglio anch'io un ciambellone, te ne teniamo un pezzetto, se Stefano non se l'è mangiato tutto, perché ho visto che ha trafficato lì sul tavolo, mi sa che è rimasto poco. Che se siete voi, 348 103 1010, allora come avete passato la giornata di ieri? Tra poco ce ne andiamo a spasso per il mondo a vedere come e quando si festeggia il 1° maggio, la festa del lavoro, dei lavoratori. Nel frattempo ci dedichiamo a ciò che si trova in strada. Intanto vi ricordo in A23 un incidente tra Ponte Beccarnia, si sono tamponate un camion ed un'auto in direzione sud, e poi abbiamo ancora traffico bloccato, andiamo a leggere nell'approfondimento, tra Sasso Marconi e il bivio per il raccordo Casalecchio verso Bologna, e sono chiusi anche il raccordo Casalecchio e Sasso Marconi per un camion in fiamme con fumo che limita la visibilità e con la motivazione della doppia chiusura. All'interno del tratto chiuso verso Bologna il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda. Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Sasso Marconi, rientrare in autostrada Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Chi viaggia verso Firenze viene obbligatoriamente deviato sui raccordi di Casalecchio. Consigliamo quindi di uscire a Bologna-Casalecchio e rientrare in A1 a Sasso Marconi. Naturalmente torneremo poi a leggere questo approfondimento, questa nota. Sappiate appunto che abbiamo ancora questo traffico bloccato per fumo tra Sasso Marconi Nord e raccordo A14 Bologna-Casalecchio verso Bologna.
1: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Messaggio in cirillico è arrivato, è un messaggio in russo. Questi sono chiaramente quindi un vocabolario sul cellulare, sulla tastiera. Il nostro amico ha questo e non posso leggere. Mi viene in pensare il greco, ma non è greco, anche se qualche lettera è simile. In Russia esiste un nome per, e qui si capisce poco. Comunque, cosa hanno fatto questi nostri amici di origine russa? Sono stati il 1° maggio in fattoria con una piccolina che si è dedicata a pony e cavallini e quant'altro. Quindi, bella giornata all'aria aperta. Vediamo un po', è ancora giornate passate insieme. Mariella dice: siamo stati in campagna a Castel Madama a mangiare varie cose, insomma ci ringraziano. Specialità abruzzese, gli arrosticini. Pensate che per Avezzano, per strada, io ricordo quando ero bambina, delle specie di piccole braci lunghe dove cuocevano gli arrosticini lungo la strada. Finger food, che ancora non si chiamava finger food, era appunto questa condivisione di questi arrosticini per strada con un profumo penetrante, non saprei come altro. Mi metto sempre nei panni di chi è vegano, di chi non mangia, di chi è vegetariano, ma insomma devo dire facciano parte del contesto. Bene, questi siete voi. Allora, abbiamo detto di fare un piccolo giro nel mondo e ce lo offre un sito che si chiama Natura Viaggi. Dove si celebra il 1° di maggio? Allora, oltre che in Italia, viene celebrato in Russia, in Messico, Cuba, ma anche in Brasile, Turchia e Cina, nella maggior parte dei paesi europei, Danimarca e Paesi Bassi ad esempio, dove le celebrazioni legate al 1° di maggio, alla festa del lavoro, durano più di giorni, più di un giorno. Poi ci sono altri paesi che le celebrano in altri momenti dell'anno. Australia per esempio dipende dagli stati e dai territori. Negli Stati Uniti, in Canada, il 1° di settembre, mentre in Nuova Zelanda in ottobre. Nel Regno Unito invece viene celebrato il May Day, giorno di maggio, il 1° lunedì del mese, che coincide più o meno con l'inizio della primavera. Vediamo invece in Giappone, il 1° maggio non si configura come una festività nazionale, ma tra il 29 aprile e il 5 maggio abbiamo la Golden Week. Cosa ci festeggiano in Giappone? Il compleanno dell'imperatore Hirohito, la festa della Costituzione, la festa del verde, la festa dei bambini, tutto insieme per una settimana. Mentre in Francia, ieri l'abbiamo ricordato perché tra di noi ci siamo scambiati un po' anche di fiori, no? Virtuali, e sono arrivati tanti mughetti. Ci siamo chiesti: ma perché il mughetto? Perché in Francia il 1° di maggio viene celebrato col mughetto che porta fortuna, con le 13 campanelline appese al rametto, devono essere 13. In Germania invece, a proposito di fiori e di celebrazioni, il garofano rosso, che ricorda i movimenti socialisti, anche quelli della fine dell'Ottocento. Infine, il 1° maggio particolare di festeggiamento in Finlandia, e la festa dei lavoratori cade in concomitanza con il Vappu o Vappu, che celebra la primavera nordica. Dal 30 aprile lavoratori e studenti organizzano picnic e brindisi indossando il berretto bianco tipico dei neo diplomati.

6:24, entriamo su Vivo per Lei, Giorgia e Andrea Bocelli, perché una notizia importante: dobbiamo aggiornare la viabilità tra Sasso Marconi e il Vivo Raccordo Casalecchio verso Bologna. Il tratto è chiuso, solo un tratto, all'interno del tratto chiuso, con traffico bloccato, 1 chilometro di coda, quindi questo è il cambiamento, non più 2 tratti ma 1 solo. Ma torneremo su tutte le notizie, adesso proseguiamo con la musica.

0: 6:30, torniamo a parlare di situazioni meteo, cosa ci aspetta nella giornata di oggi, ce lo dice il colonnello Guido Guidi, ben arrivato in studio, buon sabato.
1: Grazie, ben trovata, buon sabato a lei, quanti sono in ascolto su Isoradio per una giornata che avrà cielo prevalentemente sereno, al più poco nuvoloso su tutto il paese per buona parte del giorno, anche le nubi che ieri hanno insistito un po' più a lungo tra Sicilia e Calabria si sono dissipate, c'è solo qualche sottile velatura che transita sul nord-ovest rendendo il cielo appena meno limpido e ci sarà qualche annuvolamento scarso per la verità sui monti del centro-sud e sulle Alpi occidentali. Difficile che da queste nubi durante le ore calde del giorno possa arrivare della pioggia, nubi che poi si dissiperanno verso sera. Bello quindi, ma leggermente fresco ancora per i venti di tramontana che soffiano ancora benché attenuati su parte del centro ma soprattutto sul meridione. Questo comunque non impedirà, proprio grazie al soleggiamento e anche al fatto che il vento un po' si sarà attenuato, alle temperature di salire, massime naturalmente, che saliranno su tutto il territorio intorno ai 24-25 gradi localmente al nord e al centro appena più basse sul nostro meridione. Minime ancora frizzanti, ma in aumento domani mattina.
0: Domani mattina, bene, allora questo è un quadro molto così godibile.
1: Assolutamente.
0: Ancora per questo ponte che si conferma adatto allo spostamento e si sono spostati in moltissimi.
1: Beh, sì.
0: Questo non si nega.
1: Sì. Alcuni anche due volte.
0: Anche due, mi fanno che mi tornano a casa poi domani.
1: Esatto,
0: e mi tornano a casa poi domani. E noi li seguiamo tutti sia in andata che in ritorno con questo bel sole per quest'oggi. Colonnello Guidi, noi ci ritroviamo più tardi. Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

ricordiamo cosa abbiamo ascoltato insieme: i Subsonica, poi Taylor Swift, poi Paola Iezzi. Questa è la nostra musica, 6:39 sulle strade del mattino. Tra poco avremo i titoli del GR1 che vi proporremo alle ore 7. Nel frattempo vi ringraziamo per i vostri messaggi che arrivano al 348-103-1010. Prima di tornare in strada con buone notizie, ci dedichiamo al cielo. Avete notato in questi giorni di bel tempo, anche la notte il cielo si vedono tante stelle, e allora Unanza ci dice cosa troveremo nel cielo di maggio. Intanto c'è questa doppia luna piena, sia il primo che il 31 maggio. Io non so se avete visto ieri sera, era meravigliosa, luminosissima, detta anche la luna dei fiori. E 5 fasi lunari in questo mese. Poi, a seconda della la seconda luna piena, sempre nello stesso mese, è quella indicata come luna blu, come ci ricorda l'Unione Astrofili Italiani. L'ultima è stata nell'agosto del 2023, per la prossima dovremo aspettare il dicembre del 2028, quindi un grande vantaggio in questo cielo di questo mese, quindi due lune bellissime. Il nostro satellite sarà protagonista anche di 4 suggestive congiunzioni, le prime 2 tra le luci dell'alba e quando incontrerà Saturno e Marte. Questo accadrà tra il 13 e il 15, segnate queste date, mentre le altre 2 nelle prime ore della notte, il 18 con Venere e il 20 con Giove. E Venere rimane la protagonista del nostro cielo, diventa più brillante e sale sempre più in alto sull'orizzonte occidentale, offrendo ancora più tempo per ammirarlo. In effetti, a parte la luna, è il primo che si nota. Date un'occhiata perché veramente luna è meravigliosa in queste serate così limpide, e dovrebbe essere lo stesso nella prossima notte. Naturalmente questo ci fa pensare a una delle nostre proposte più importanti, la notte sicura di Raiso Radio. Siamo sempre al vostro fianco anche a guardare la luna. Dunque ce ne torniamo in strada, possiamo chiudere, quasi chiudere, la notizia della 1 che è stata fondamentale per qualche tempo, perché non abbiamo più né traffico bloccato né veicolo in fiamme. Rimane un residuo di fumo tra raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord. Siamo all'altezza del chilometro 195 e 600. Accanto a questa situazione che sta andando in miglioramento, dobbiamo descrivere invece un incidente in A23. Siamo tra Ponte e Beccarne in direzione sud. Andiamo a leggere il dettaglio: si sono tamponati un camion ed è un'auto, notizia che è arrivata qualche minuto prima delle 5 e rimane attiva. Materiali dispersi a seguito di incidente sono poi indicati in A25 tra Magliano De Marzi e la 24 verso la Roma Teramo, verso ovest, e incidente anche a Ponte d'Era Est in uscita per le provenienze da Firenze, e questo riguarda la viabilità della Firenze Pisa Livorno. Siamo al chilometro 50 e 500. Concludiamo con la 3, anche qui per incidente, siamo tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud verso Salerno. L'incidente è indicato al chilometro 19 e 600.

Sulle strade del mattino alle 7 avremo i titoli del GR1. Nel frattempo andiamo avanti con le nostre notizie prese sia dalla strada, ciò che sta accadendo nel vostro viaggio, che anche da altro. E allora andiamo in A28, la Portogruaro Sacile. Abbiamo un incidente tra il chilometro 43 e il chilometro 36 in direzione di Portogruaro. Aeroporto La Malpensa, rallentamenti per incidente sono indicati sulla 336 all'altezza dell'A4 in direzione del Terminal 1. Il pensiero va sempre a chi deve arrivare in orario per prendere l'aereo. E poi ricordo il fumo in A1 tra la 14 e Sasso Marconi, riguarda entrambe le direzioni ovviamente. Avviene poi un incidente in A23, lo confermiamo, tamponamento tra camion e auto tra Pontebbio e Carnia verso sud. Incidente a Pontedera Est sulla Firenze Pisa Livorno, all'uscita è indicato per le provenienze da Firenze. Incidente in A3 tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud verso Salerno. Uno dei temi con cui iniziamo di solito le nostre giornate, non solo noi, ma insomma in generale come formazione, è andare a curiosare su che tipo di giornata mondiale, internazionale, nazionale sia, perché ogni giorno abbiamo qualche celebrazione, qualche segnalazione, tutte importanti naturalmente, tutte scelte con un criterio. Quella di oggi non l'avevo mai sentita, oggi è la giornata mondiale del tonno. Sì, le risorse legate al tonno, il mare, la pesca responsabile, non pescare altro, delfini e quant'altro quando si va a pesca del tonno, regolare questo tipo di pesca, che vuol dire anche regolarsi sull'ambiente. Tra l'altro questo animale così utilizzato nell'alimentazione, tanto che spesso quando pensiamo al tonno, e qui è interessante quello che si dice dal 2011, da quando è stata istituita, pensiamo solo a una scatoletta, a nessuno di noi viene in mente l'animale con le sue dimensioni. Quindi ecco, per comprendere meglio questi animali oggi, prendendo informazioni, questo un po' ci spetta di fare, non di più, e poi ripetere, tornare sulla sostenibilità del tipo di pesca. Oggi balli, canti e canzoni e gare ci sono nelle isole di Salomone, in Papua Nuova Guinea, naturalmente lì è tutto più sentito e più vivo. Insomma, detto questo, dal 2011 viene ratificata dalle Nazioni Unite la giornata mondiale del tonno e l'abbiamo ricordato.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
1: E allora tra poco avremo il GR1, i titoli, poi il Vangelo sulla strada. Nel frattempo ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, non indichiamo più incidente verso Firenze tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno, ma Ponte d'Era Est in uscita per provenienza da Livorno.

0: GR1.
1: Trump rilancia la guerra commerciale contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto. Il Pentagono, possibile ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. 1° maggio, Giorgia Meloni, è la festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia. Lavoro e dignità, manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL a Marghera. Effetto assicurato, Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra e sfida l'imperialismo. Calcio, primi verdetti, Pisa e Verona retrocedono in B, il Venezia va in A. Formula 1 a Miami, Norris in pole nella gara sprint davanti a Antonelli. Tennis, magico Sinner in finale a Madrid affronterà Zverev.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Siti, app, password e le persone! C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi la liturgia della Chiesa ci fa ascoltare il Vangelo di Giovanni al capitolo 14, dal versetto 7 al 14. Io vorrei fermarmi però sul versetto 12, quando Gesù dice: in verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Ecco, c'è anzitutto questa affermazione straordinaria. Chi crede in me compirà opere più grandi di quelle che ho fatto io. E sono parole di Gesù, dette in un momento solenne. Eravamo nell'ultima cena, quasi un testamento che Gesù lasciava ai suoi discepoli. E in un certo senso potremmo dire che in effetti si è avverato. E quanta è più grande oggi la schiera dei discepoli rispetto a quella che Gesù ebbe? Erano 12, poi c'erano le folle. Quei 12 uno lo tradì già quella sera, poi tutti scapparono. Ecco, se noi ci affidiamo al Vangelo e al Signore, noi potremmo compiere davvero cose straordinarie, cambiare la storia, fermare le guerre, fermare le ingiustizie, promuovere pace, promuovere fraternità. Il rischio è che ciascuno invece si rinchiuda in se stesso. Il rischio è che ciascuno, come dire, senta quello strano Vangelo che ci viene detto fin da bambini: pensa a te, non ti curare degli altri. E questo è davvero un dramma. Ecco perché oggi il Signore chiede a tutti noi di comprendere il potere che abbiamo, quello di cambiare la storia, anche da dentro casa e appena usciti, e nelle piazze, nelle strade e dovunque, perché l'amore è una forza irresistibile, è il potere che Gesù ci dà, quello di amare e di cambiare la storia. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Dopo i titoli del GR1, dopo il Vangelo sulla strada, riprendiamo il nostro viaggio insieme sulle strade del mattino. Lo facciamo con questo brano bellissimo di Bob Dylan. Stefano Siani, ora la parte tecnica, Alessandra Tocci. Viaggeremo insieme sino alle 9, poi ci sarà Elena Carbonare con voi fino alla fine della mattinata. Mattinata che è iniziata con qualche disagio dovuto soprattutto a incidenti, a veicolo in fiamma. Adesso la situazione è tornata regolare, accompagnati da vento forte in più di una zona, ma tra l'altro tra una ventina di minuti torneremo ad aggiornare anche la situazione meteo. Nel frattempo io vi porto al vento forte in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, vento forte anche in A23 tra Gemono Zoppo e Pontebba, vento forte indicato in A25 tra Ialicelano e Cocullo, e il vento forte completa il viaggio dell'A14 nel tratto Loreto-Roseto degli Abruzzi, e qui anche troviamo vento forte in un tratto di circa 2-3 km. Intorno a tutto questo c'è molto poco, qualche incidente però va registrato e torniamo subito a parlarne. Lo facciamo spostandoci in A3 tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud verso Salerno, incidente a Ponte d'Era Est in uscita per le provenienze da Livorno. Qui abbiamo un nostro amico viaggiatore che si è inserito nella nostra diretta con delle informazioni che lui ha visto su strada. Devo dire, si è un po' spazientito e noi cerchiamo di fare il nostro meglio in base alle informazioni che abbiamo, ma proseguiamo questo nostro viaggio insieme che ci porta in A25 tra Magliano De Marzi e la 24 verso Ovest, materiali dispersi per incidente anche in A23. Qui, accompagnato dal vento forte, abbiamo anche un tamponamento tra camion e auto tra Pontebba e Carnia. Queste sono le notizie, come sentite, non particolarmente così delicate da condividere, soprattutto questa situazione meteo che seguiremo con attenzione. A questo vorrei aggiungere anche che, partendo da Roma, abbiamo sul grande raccordo anulare rallentamenti per lavori tra Tiburtina e Cristoforo Colombo in direzione Laurelia, quindi tra l'uscita 13 e l'uscita 27. Poi ci spostiamo all'aeroporto da Malpensa, la statale 336, rallentamenti per incidente prima dell'A4 in direzione del Terminal 1 aeroporto Malpensa con rallentamenti. E poi la 28 che conclude il nostro quadro per ora, incidente tra il chilometro 43 e 36 in direzione di Porto Gruaro. Questi sono gli aggiornamenti e la proseguiamo con la nostra musica. Ricordiamo anche il nostro numero 348 103 1010.

inedito di Prince, With the Steer, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, eccolo qua, ripete il titolo, e poco prima Fred De Palma con La Testa Gira. Bene, buon viaggio a tutti voi, incomincia a muoversi qualcosa in strada, quindi cominciano a aumentare le notizie, tra poco torneremo a darne conto, ma prima di questo vorrei salutare un po' di amici. Lorenzo ci aveva addirittura scritto in cirillico, sulla sua tastiera c'è possibilità di scrivere in cirillico, e raccontava di nomi particolari russi, tra cui uno, non so se lo pronuncio bene, per femminile, Industrializa. Ecco, questo è un nome femminile, insomma, naturalmente contestualizzato evidentemente al momento storico. Questo è Lorenzo, lo ringraziamo per questa segnalazione, un nome sicuramente molto originale. Poi Maurizio, che ci augura a tutti noi buon lavoro e ringrazia i conduttori di Isoradio. Poi invece l'altro Maurizio ha perso un po' la pazienza rispetto alla Firenze Pisa Livorno. Poi un bel viva la vita che ci arriva con tanto di video da parte di Tommy, grazie, ce n'è sempre bisogno. Mauro da Genova, camionista, augura a tutti noi buon fine settimana. Ancora i saluti, Antonio da Napoli, gli auguriamo buon viaggio anche a lui. E poi Luigino, oh Luigino, ci mancavi, foto di cielo azzurro, 12 gradi, velature, e si trova all'altezza di Malpensa, dove siamo stati tra l'altro perché ci sono stati dei rallentamenti per incidente, velature e traffico nella norma. È il riassunto un po' quanto sta accadendo in strada, nel frattempo vi porto ad alcuni dettagli. Siamo ora in A2, autostrada del Mediterraneo, rallentamenti tra Ponte Cagnano e Salerno Avellino verso Fisciano. Passiamo poi da Roma, grande raccordo anulare, rallentamenti per lavori tra l'uscita 13 e l'uscita 27 in direzione dell'Aurelia. Risaliamo all'aeroporto della Malpensa, dove si trova appunto Luigino, rallentamenti per incidente all'altezza dell'A4 in direzione del Terminal 1, aeroporto Malpensa.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Sabato 2 maggio non c'è il fermo dei mezzi pesanti, aggiungiamo anche questo dettaglio per il viaggio di oggi, mentre domani sì, nuovamente dalle 9 alle 22, quindi ripeto, oggi non c'è fermo dei mezzi pesanti, naturalmente domani, tranne quelli in deroga. Ma torniamo a parlare di ciò che accade in strada, raccontando di questa coda che si è formata ora in A1 tra Sasso Marconi Nord e raccordo A14 Bologna Casalecchio, siamo in direzione di Bologna, coda dovuta a veicolo fermo in avaria, coda che è valutata in aumento, stimata 1 chilometro. Da qui andiamo alla 10, dove abbiamo l'altra unica coda segnalata tra Fine Complanare e Savone Spotorno verso Ventimiglia, 1 chilometro di code a tratti dal chilometro 52. 3 incidenti tra novità e conferme, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, l'uscita di Ponte d'Era Est per le provenienze da Livorno, incidenti in A1 all'altezza dell'area di servizio Flaminia Est verso Firenze, non abbiamo dettagli, non ha effetti sulla viabilità, siate prudenti, il chilometro è il 509 e 100. Infine l'ultimo incidente riguarda la 23, dove oltre ad avere vento forte, ma tra poco aggiorneremo la situazione meteo un pochino su tutto il nostro paese, abbiamo questo incidente tra Ponte Beccarne in direzione sud, andiamo a leggere il dettaglio, tamponamento tra auto e camion. La nostra musica e poi previsioni meteo.

0: 7.30, pronti ad un aggiornamento meteo, mentre i nostri sistemi parlano, mi sembra esclusivamente, di vento forte, arriva in studio Luca Ciceroni. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Alessandra, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, hai detto bene, hai praticamente riassunto la giornata.
0: Aspetta,
1: di oggi.
0: Aspetta, lo rifaccio, adoro, quando... vento forte.
1: Vento forte, fine. Con questo è tutto al prossimo aggiornamento.
0: C'è solo un po' di vento quindi.
1: C'è solo un po' di vento, sì, in particolare sulle regioni adriatiche, in Appennino e al sud. Per il resto la situazione è tranquilla, vento che poi andrà anche intensificandosi nelle ore centrali della giornata.
0: E una... è vento da nord?
1: Sì, venti settentrionali, venti e soprattutto non so perché tenevo gli occhiali.
0: Non lo so, nemmeno io, infatti me lo chiedevo, ma ognuno fa come, un po' come vuole, giustamente.
1: È grecale, uh-huh. Anche se inizia ad assumere la componente di tramontana, quindi nord-nord-est, quindi questo è più o meno il vento. Per il resto è sereno ovunque, anche in Sicilia, dove ieri purtroppo c'è stato maltempo, insomma, ha rovinato un po' il primo maggio ai siciliani e ai turisti. È tornato il sereno, il cielo è sereno, troviamo le nubi sul Mar Ionio, ma al largo delle coste calabresi e del Salento, in direzione della Grecia. Ecco, sulla Grecia abbiamo maltempo anche questo weekend, mentre sull'Italia splende il sole, abbiamo una bella alta pressione che regalerà una splendida giornata di sole. Oggi sarà la giornata più bella, l'escursione termica, ecco, di questo possiamo parlare perché al mattino fa freddo, 7 gradi, no? Esatto, 7 gradi, siamo al 2 maggio, e, però durante il giorno, insomma, oggi raggiungiamo anche 24-25 gradi in quel di Roma, anche al nord le temperature sono in aumento. E resta fresco al sud, siamo sotto la media del periodo e sul medio versante adriatico, dove appunto questi venti provenienti dai Balcani tendono ad abbassare le temperature. All'Aquila per esempio abbiamo 4 gradi in questo momento, mentre a Roma siamo saliti un po', siamo a 10 gradi, e Pescara 9 gradi, e poi se ci spostiamo al nord siamo sugli 8-10 gradi come minimi, siamo scesi anche fino a 5-6 gradi, quindi piuttosto freddo. Durante il giorno invece recuperiamo decisamente. Con l'escursione termica, per esempio, Milano 25 gradi, Bologna 24, 23 Torino, 21 Milano, 21 Venezia e Trieste, 20 Genova. Invece la città più calda d'Italia sarà Firenze, come spesso accade, con 26 gradi.
0: Ah, c'è picchia, quindi proprio una temperatura

0: quasi estiva.
1: Esattamente.
0: A quanti gradi scatta l'estivo? 27? Più o meno.
1: C'è qualcuno, non so, un amico per esempio che la sua soglia di tolleranza è 26. Io con 26 già schiatto.
0: Schiatto sono quell'effetto così del caldo, un po' importante.
1: Inizio a far così.
0: Da ventaglio. Ecco,
1: da ventaglio.
0: Da ventaglio.
1: Per me la soglia con 20 gradi. 2022 è il clima ideale.
0: Vabbè, allora, il clima di Luca Ciceroni è intorno ai 20 gradi. Qual è il vostro clima preferito?
1: Qual è il vostro adesso clima lo chiediamo preferito?
0: Perché magari c'è chi sta benissimo a 6 gradi sopra, più sempre, oppure a 35, non lo so.
1: Magari anche qualcuno a meno 6.
0: A meno 6. È il momento di dichiarare la vostra temperatura preferita.
1: Mi piace
0: preferita.
1: Il caldo, il freddo.
0: Esatto.
1: Il caldo
0: no,
1: torrido.
0: Ma vogliamo i gradi. Ciceroni
1: i gradi.
0: Sta bene a 20. Io fino a 25-26 me la cavo alla grande.
1: Sì.
0: Bene, allora questo è il sondaggio che ti aspetta, noi ci ritroviamo più tardi.
1: A più tardi con il quiz meteo.
0: Con quiz meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su RaiPlay Sound e scarica l'app.
6: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

Fabrizio Moro, niente da perdere. 7:41, alle 8 avremo il GR1. Nel frattempo ci dedichiamo anche ai vostri messaggi. Salutiamo un po' di amici, qualcuno ci racconta anche cosa ha fatto e qual è la sua temperatura ideale. Allora andiamo da Antonio. Temperatura ideale mi dà 11 gradi, evidentemente, o forse quella che sta vivendo nel suo viaggio. Poi ne arriva un altro, Maurizio. Dunque, la mia temperatura perfetta è intorno ai 2 gradi. Io abito in un paese, San Polo dei Cavalieri, a 650 bene, e fa un bel freddo. Poi Carla Tortoreto Lido ci manda foto di mare, quindi secondo me che la temperatura è maggiore. Poi salutiamo per lei, per la sua, il suo benessere. Poi salutiamo Massimo, gli auguriamo buona giornata. Poi ancora Giovanni, un caro saluto da Bologna. Io sto bene sui 28-30 gradi. Vedi Giovanni, sì, ti capisco. Delle volte quando si sente freddo aiuta quel tipo di temperatura. Bene, qual è la vostra temperatura perfetta? La vostra temperatura preferita? Lo state scrivendo al 348-103-1010. Luca Ciceroni ci ha raccontato della forte escursione termica che c'è in questi giorni, accompagnata anche da vento di Grecale, e quindi si parlava della temperatura più gradevole. Per lui era intorno ai 20 gradi massimo, per me anche qualcosa di più, 26-27. Scriveteci 348-103-1010, tra poco comanderà il sole e il caldo, quindi ancora così godiamoci i nostri desiderata. Nel frattempo ce ne andiamo in strada per le code a tratti che ci sono in A10, tra Fine Compranare, Savone e Spotorno verso Ventimiglia si forma una coda che è stimata 1 chilometro. 2 chilometri di code in A1 tra Sasso Marconi Nord e l'A14 in direzione di Bologna, con la tendenza stabile per un veicolo fermo in avaria. Ricordiamo, un incidente senza effetti sulla viabilità, quindi fate attenzione, avvenuto all'altezza dell'area di servizio Flaminia Est in direzione di Firenze in A1, siamo al chilometro 509 e 100. Ancora un incidente Ponte d'Era Est sulla Fipili in uscita per Provenza da Livorno, non abbiamo mai avuto dettagli, è avvenuto intorno alle 6 più o meno, non ha mai nemmeno avuto effetto sulla viabilità, seguitiamo a darne conto perché è ancora attiva la notizia, e soprattutto attenzione.

7:50, alle 8 avremo i titoli del GR1, prosegue il nostro viaggio, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, un viaggio fatto anche così sulla nostra col rapporto con il freddo e con il caldo, e state aggiungendo una svariata dettagli, tra l'altro alcuni anche estremi in qualche modo. Ad esempio Mauro ci dice che lui sta bene a 35 gradi, sopra i 35 gradi, adora i deserti, ha anche corso a piedi diverse volte nel deserto, e buona giornata, e vabbè, ci ringrazia per la compagnia. Poi abbiamo un altro amico invece, ed è, adesso rintracciamo anche il nome, lui si trova bene in giro per Filettino in mountain bike, e lui si trova bene intorno ai 24-25 gradi. Questo è un altro messaggio che è arrivato. Salutiamo Massimo, salutiamo Antonio che viaggia con noi, Carla anche da Tortoreto con le sue belle immagini di mare. Questi siete voi al 348 103 1010, 7:51, tra poco i titoli del GR1, nel frattempo ci dedichiamo anche alla viabilità della Firenze-Pisa-Livorno, perché ricordiamo l'incidente che avviene a Ponte d'Era Est in uscita per le provenienze da Livorno, e questo ha effetto anche su delle chiusure. Abbiamo entrata e uscita chiusa a Ponte d'Era Est, verso Firenze in entrata per le provenienze da Livorno a Ponte d'Era, quindi questa è la situazione, l'alterazione di viabilità. Da qui ci spostiamo all'aeroporto della Malpensa, statale 336, per rallentamenti per incidente prima dell'A4 in direzione del Terminal 1. Ancora più a nord, in A28, la Portogruaro Rossacile, incidente tra il chilometro 43 e il chilometro 36. Traffico scorrevole, situazioni non particolarmente complicate, se non per l'incidente che è avvenuto in A1, che vede coda per veicolo fermo in avaria tra Sasso Marconi e l'A14 verso Bologna. Qui sono le code più importanti, stimate 2 km, valutate stabili, quindi situazione che per ora non cambia.

0: GR1.
1: I piani di Trump contro l'Europa, dazi al 25% sulle auto, replica Bruxelles, inaccettabile. In Medio Oriente, insoddisfatto della proposta di pace di Teheran, valuta il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, anche Cuba nel mirino del capo della Casa Bianca. Flotilla, la denuncia, privazioni da militari israeliani per 40 ore. Due attivisti ancora in stato di fermo. Aumenta la violenza verso la comunità cristiana. A Gerusalemme, suora spinta e presa a calci. Primo maggio, Giorgia Meloni, risorse solo a chi rispetta i lavoratori. La premier tra i ragazzi a Pizza Out. La maggioranza rivendica i provvedimenti sull'occupazione. Le opposizioni, Italia più povera, si approvi il salario minimo. CGIL, CISL, UIL a Marghera, uniti per un lavoro dignitoso. UGL in piazza per un nuovo patto sociale. Tensioni al corteo di Torino davanti all'ex Askatasuna. Garlasco, sempio estraneo, ipotesi fantasiosa della procura di Pavia. La famiglia di Chiara Poggi respinge la ricostruzione dei PM che lo indicano unico responsabile dell'omicidio. Make Pluto a planet again. La NASA, ridiamo a Plutone lo status di pianeta. Nella decisione ragioni scientifiche e orgoglio nazionale. Emozione e impegno, da Geolier al duetto inedito Cocciante Brancale, tanti i protagonisti del concertone di Roma. Chi arriva, chi va. Il Venezia riabbraccia la Serie A, Pisa e Verona in B. Tennis, inarrestabile Sinner, in finale a Madrid affronterà Zverev.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.

0: Stevie Wonder, Once in My Life, così ricominciamo quest'altro ora insieme e poi ci sarà Elena Carmoniari a accompagnarvi per il resto della mattinata. 8:05, si entrava a scuola, ricordo, un tempo a quest'ora, e invece siamo pronti a raccontare ciò che accade in strada. Un traffico ancora scorrevole, possiamo dire, qualche incidente, qualche intoppo, quello sì, ma niente di particolarmente impegnativo. Tanti messaggi al 348-113-10, si parla soprattutto di temperature che ci fa stare a nostro agio. L'ultimo messaggio per esempio di Tiziano da Campo Felice di Rocella in Sicilia: sto finendo di portare pane caldo ai negozi, 25 gradi, ecco già evidentemente per lui la temperatura data, ma abbiamo avuto anche un 35 gradi, quindi qualcuno che ama moltissimo il caldo, le temperature che ci fanno stare bene. Tra poco sarà il tempo, il caldo verrà dal tempo e non potremo più scegliere. Dunque Alessandra Tocci e Stefano Siani insieme, nel frattempo insieme anche a voi al 348 103 10 10. Che cosa è cambiato in strada nel frattempo? Molto poco. Vi confermo l'incidente a Ponte d'Era Est in uscita per le provenienze da Livorno, materiali dispersi per incidenti in A25 tra Magliano De Marzi e la 24 in direzione ovest, incidente sempre indicato in A1 all'altezza dell'area servizio Flaminia Est verso Firenze, e poi queste code stimate sempre 2 km in A1, situazione che non varia, tra Sasso Marconi Nord e la 14 in direzione di Bologna. La coda è valutata stabile, sono code dovute a un veicolo fermo in avaria. Ma è il momento di Giorno per Giorno Quiz Meteo.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: E allora, caro Luca Ciceroni, ben ritrovato.
2: Alessandra.
0: Nel frattempo, da quando tu ti sei allontanato, tutti hanno cominciato a dire qual è la temperatura che li fa stare a proprio agio. Ma è il momento del quiz.
2: Esattamente.
0: Cosa
2: abbiamo,
0: ci proponi questa mattina?
2: Quiz meteo.
0: Vai.
2: Allora. Ecco qua, andiamo diretti alla domanda.
0: Vai.
2: Quale di questi eventi è stato determinante per la nascita della moderna meteorologia in Europa? Quindi
0: cioè,
2: ci
0: un
2: sono
0: evento che ha fatto nascere.
2: Un evento particolare che ha creato uno sviluppo molto rapido della meteorologia, ed è diventata un po' la meteorologia di adesso, ecco, quella con le carte sinottiche eccetera eccetera, anche se le carte sinottiche alcuni colleghi insomma mi raccontano, magari un po' più anzianotti, che collegavano, no, io stesso in realtà con
0: anche tu sei un po' anzianotto, infatti.
2: No, io infatti
0: tu,
2: sì, questo
0: tu
2: è vero.
0: Sei un po' anzianotto.
2: Mi sono permesso di dire un po' più, no, se mi sei, vabbè, non faccio nome.
0: Vai.
2: Che congiungevano i punti di uguale pressione e
0: uguale pressione
2: fuori,
0: veniva fuori questo,
2: le isobare, esatto, questo si faceva a mano, e ricordo una cosa del genere me la fecero fare, perché anch'io non sono di primo pelo, quindi questa cosa mi è stata insegnata.
0: Allora dai, ripeti la domanda, cosa ci dai?
2: Allora, la domanda
0: casistica:
2: quale di questi eventi è stato determinante per la nascita della moderna meteorologia in Europa? E abbiamo quattro opzioni: l'ondata di caldo del 2003, l'eruzione del Krakatoa, vulcano potente, del 1883, la tempesta della guerra di Crimea del 1854, l'inverno del 1709.
0: Che fu un inverno evidentemente particolare.
2: Particolarmente rigido.
0: Allora, la domanda l'avete compresa, ricordiamo il nostro numero 348-103-1010, Quiz Meteo.
2: Per chi non ricorda ABCOD, sì. Allora, ondata di caldo 2023, l'eruzione del vulcano Krakatoa del 1883, la guerra di Crimea, che ci fu una tempesta, 1854, o l'inverno gelido del 1709?
0: E allora, per dare il tempo di concentrare, non devono usare internet?
2: No.
0: Tutto più qualche libro, qualche sussidiario, qualche manuale, internet non vale, andate a cercare
2: scuola.
0: I libri. Per farlo avete 3 minuti e 23, tanto dura la canzone In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, e poi ci ritroviamo con le vostre risposte.
2: A tra poco.

0: verso il paradiso.
1: Giorno per giorno quiz meteo, tantissime risposte immediate, sono stati veramente prontissimi i nostri ascoltatori. Adesso Luca sta valutando insieme alla commissione tecnica chi sono i vincitori, quali sono le corrette risposte, tra poco ricorderà anche il quesito. Nel frattempo vi ricordo il nostro numero 348 113 10, potete ancora rispondere. Luca Ciceroni, sei pronto?
2: Siamo pronti.
1: Intanto ricorderei il quesito.
3: Esattamente, ecco. Aspetta, no, sì. Dov'è il mio telefono? Ecco, questo è il
1: telefono. Hai molti telefoni in questo momento. Si parla della moderna
3: meteorologia,
1: da cosa è stata indotta in qualche modo.
3: Esattamente, sì. Quale di questi eventi è stato determinante per la nascita della moderna meteorologia in Europa?
1: Allora,
3: ondata di caldo del 2003, vabbè, questo era scontato.
1: Sì, ce l'hai messa un po' così per fare un po' di fumo.
3: Sì,
1: va bene.
3: Sì.
1: B,
3: l'eruzione del Krakatoa del 1883, questa è una cosa che invece mi colpì particolarmente, non ero vivo, però...
1: Non ero nato, no,
3: non ero ancora nato.
1: Non ero vivo, è bellissimo.
3: Magari ero vivo in
1: non
3: un'altra
1: ero vivo.
3: Vita.
1: Va bene, non ero ancora nato. Vai.
3: E la tempesta della guerra di Crimea, che è la C, 1854, e poi il famoso inverno del 1709, che credo che nessuno di noi si ricordi, all'infuori non ci abbia tre secoli, e che fu particolarmente freddo.
1: Possiamo dire qualsiasi cosa di quell'inverno.
3: Esatto. Io ho detto particolarmente freddo, ma magari è stato caldo.
1: Era caldissimo. Allora, chi ha risposto?
3: Abbiamo una curiosità molto particolare, che dopo andiamo a vedere. Allora, la risposta, hanno risposto, allora... Mario ha risposto la B,
1: sì.
3: E ahimè non ha indovinato,
1: sì.
3: E poi abbiamo B, che quindi B sarebbe l'eruzione del Krakatoa. Molti hanno risposto il Krakatoa. Effettivamente il Krakatoa ha provocato
1: anche
3: un leggero
1: l'anno, forse, no, il fatto che
3: esatto, l'anno 1883 è un po'
1: ci sta,
3: è vicino, ci sta, perché effettivamente 1883-1854 più o meno siamo,
1: sì.
3: Insomma, la risposta giusta è la C, la tempesta della guerra di Crimea. E quindi ha indovinato Adriana da Carmagnola, è stata la prima ad arrivare, ma anche Sandra ha indovinato, anche Sandra, che ho visto aveva risposto a un quiz precedente, anche lei ha indovinato. E poi abbiamo Tiziano da Campo Felice di Roccella in Sicilia, che ha risposto la B, quindi sono state due B e poi altri che però non hanno indovinato, che non hanno risposto.
1: Quindi la prima arrivata è Adriana, possiamo dire.
3: Adriana.
1: Prima
3: Adriana,
1: arrivata con la risposta corretta.
3: Purtroppo non si vince niente, però...
1: però
3: era però
1: divertente, hai visto, subito pronti a rispondere.
3: La tempesta della guerra di Crimea, perché durante la guerra di Crimea una violenta tempesta nel 1854 distrusse completamente la flotta alleata nel Mar Nero, e parte della flotta alleata. Questo evento spinse governi e scienziati a capire che prevedere il tempo era possibile e soprattutto necessario. Nacquero così le prime reti di osservazione coordinate, l'uso del telegrafo per scambiare dati in tempo reale, le prime mappe sinottiche moderne, e di fatto è uno dei momenti chiave della meteorologia operativa.
1: Molto interessante. Viva,
3: guerra di Crimea.
1: Durante la guerra di Crimea.
3: Guerra di Crimea.
1: Ricordi l'anno?
3: 1854.
1: Quindi la metà dell'Ottocento.
3: Questo, metà Ottocento è importante. L'altra del Krakatoa era 1883.
1: Anche lì.
3: Quindi
1: si poteva cadere.
3: Lì.
1: E allora, caro Luca, bene, ti ringraziamo
3: questo
1: per questa puntata di Quiz Meteo. Tra poco rimani con noi, ci fai un po' di compagnia, perché si parlerà ancora di situazioni meteo.
3: Parliamo di situazioni meteo e poi aggiungo una curiosità.
1: La vuoi fare subito la curiosità?
3: Se c'è tempo la faccio, sì,
1: vai,
3: sono curioso anch'io.
1: Vai.
3: Guarda, questa è una cosa che mi ha appassionato quando... perché è un fenomeno che può condizionare gli inverni, le estati, nel breve termine, il clima nel breve termine. L'eruzione dei vulcani. L'eruzione dei vulcani, cosa succede? Che immettono talmente tanta... possono immettere talmente tanto pulviscolo in stratosfera che poi inizia a circolare.
1: E rimane sul mondo in qualche modo.
3: Esatto, nella stratosfera. Quindi a circa 15 km di altezza, e non e praticamente impedisce ai raggi del sole di raggiungere il suolo, e
1: modificando
3: il clima. Esattamente, e successe che un vulcano cambiò il clima globale, e l'eruzione del Tambora fu così potente da causare il famoso anno senza estate, Nel 1816 le ceneri e gli aerosoli messi in atmosfera rifletterono la luce solare, abbassarono le temperature globali, effetti documentati, nevicate estive in Europa, raccolte distrutti e carestie, cieli spettacolari ovviamente, cieli con tramonti rossassi in tutto il mondo. All'epoca nessuno collegò subito il fenomeno al vulcano, però era tutta colpa del vulcano. E può succedere, perché quando le eruzioni non sono di questa grandezza, ma magari
1: comunque
3: un po' più piccola. Sì, le eruzioni vulcaniche sono uno dei fenomeni che influenza il clima nel breve termine.
1: Ecco qui che si impara sempre qualcosa, vedi, con Rai Meteo. Grazie per averci accompagnato per qualche chilometro. Rimarrai con noi per le previsioni meteo. A più tardi.
3: A più tardi.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai su Radio.

E dopo il quiz, dopo le vostre risposte così pronte, un po' di musica. Gianna, Rino Gaetano, Achille Lauro l'abbiamo già ascoltato. Insomma, questa è la nostra musica, questo è il nostro inizio di giornata. Tanti messaggi, tra poco leggeremo ciò che avete lasciato al 348-103-1010. Tra poco avremo nuovamente previsioni meteo, valuteremo la giornata da questo punto di vista, mentre i nostri sistemi ci parlano di vento forte. Adesso sappiamo che viene grecale, lo possiamo aggiungere. Lo descriviamo in questo momento in A16, tra Avellino Ovest e Avellino Est, ma anche in A14. Tra Loreto e Roseto degli Abruzzi, vento forte indicato anche in A23 tra Gemono Zoppo e Pontebba, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Aggiorniamo poi la viabilità descrivendo le uniche code, anzi in realtà ne sono due di notizie di code. In A10 tra Fine Complanare, Savone e Spotono verso Ventimiglia, un chilometro, e un chilometro di coda stabile tra Sasso Marconi Nord e l'A14 in direzione di Bologna. Materiali dispersi in più di un tratto, in A10 a Borghetto Santo Spirito in uscita, e sempre in A10 anche tra Fori e Renzano verso Ventimiglia, Lamiera, e poi un veicolo è fermo in avaria in A26 tra Ovada e Masone in direzione sud. A proposito di materiali dispersi, abbiamo Stefano che li descrive, pezzi di plastica blu, però non so dirvi, c'è un camion che li sta perdendo, non sappiamo in quale tratto stradale. 8:28, un po' di musica e poi previsioni meteo.

0: 8:31, allora siamo pronti a un aggiornamento meteo. Luca Ciceroni è con noi, è rimasto con noi in studio. Allora, caro Luca, che giornata avremo?
1: Vi abbandono. Vi liberate di me. No. Guarda, hai parlato di vento. E allora ho aperto questa splendida mappa che parla proprio di vento. Si vedono i vettori con l'intensità. E sul Mar Ionio c'è ancora forte vento. E tra il Grecale e la Tramontana, proprio perché sta spostandosi il minimo di pressione, quello che ha portato il maltempo, spostandosi verso la Grecia, chiaramente dal Grecale sta girando a Tramontana. C'era anche la bora, tant'è che ieri, sentendo la mia famiglia su a Ravenna, nei lidi dicevano: insomma, basta questo vento, non se ne può più, perché la bora è anche sulla costa romagnola, sì, non solo a Trieste, ma su tutto l'Alto Adriatico, raggiunge anche raffiche di 80-90 km orari. Al momento c'è maestrale sull'Alto Adriatico, ma è molto più tenue rispetto agli altri giorni. Si intensifica invece sul centro Italia e ha più una componente di tramontana, quindi nord, maestrale nord-ovest. Invece sul basso Adriatico abbiamo proprio ancora il Grecale in prossimità del canale d'Otranto, anche raffiche piuttosto intense sul Salento, sul Golfo di Taranto, sulle coste calabresi e sulla Sicilia. Quindi Grecale che si fa sentire sul basso Tirreno, e nel pomeriggio lo ritroveremo anche su Roma, un po' come è successo ieri, che insomma il vento non mancava. In Sardegna la situazione è molto più tranquilla, anzi sta assumendo una circolazione anticiclonica, cioè di bel tempo. Per quanto riguarda il resto, non ci sono grandi cose da dire. Possiamo vedere il radar, se per caso c'è qualche nuvoletta da qualche parte. Guarda, si sono dissolte anche quelle nubi che c'erano prima, c'è una leggerissima stratificazione che parte da Milano, arriva a Genova, ma forse quasi non si vede, e poi abbiamo qualcosa sulla Maiella e

0: la zona di Campobasso, qualcosa sul monte, qui siamo in Calabria, non l'Aspromonte, un po' più sul Pollino, non mi veniva il nome, e un po' sui Peloritani. Se abbiamo saltato qualcosa ditecelo, perché oggi è veramente una di quelle giornate dove puoi dire la nuvoletta dove si trova.
1: Fotografatela e mandatela, sarà,
0: esatto,
1: una rarità.
0: Sarà una rarità.
1: La condivideremo sui social, quest'unica nuvola che riusciamo a trovare quest'oggi.
0: Non fa particolarmente caldo, ecco, questo dobbiamo dirlo, sì, purtroppo, soprattutto al sud questo vento, e soprattutto in Sicilia, ahimè, infatti dispiace perché ieri ci sono state piogge, c'era anche un allerta meteo. Piogge, è tornata la neve sull'Etna, vabbè, è anche alto l'Etna, e in più questo vento impedisce di fare dei bei bagni di mare,
1: certo,
0: che è il primo maggio.
1: Ancora un po' freschetto per,
0: sì,
1: fare il bagno.
0: Siamo sotto la media del periodo, sì, molto sotto. Quindi questa ventilazione, questo fresco sono la caratteristica di oggi.
1: Allora, caro Luca, adesso puoi andare via.
0: Me ne vado,
1: ora passati su radio. Sei stato così.
0: Tanto c'è vi lascio col sole.
1: Ci lasci col sole con il vento.
0: E con Alessandro.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

Blondie, e sullo sfondo anche un film, American Gigolo con Richard Gere, che abbiamo apprezzato e rivisto sempre con piacere, tra l'altro la moda, questi ambienti così lussuosi, questo intrigo che c'è dietro, grande film. Bene, prosegue il nostro viaggio fatto essenzialmente di musica, di infomobilità, dei vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Raffaele, sempre con noi in viaggio, sempre a sostenere il nostro lavoro. Le notizie non sono tante, rimane una situazione tranquilla per ora. Ricordiamo questo incidente con effetto di code tra Novi Ligure e la 26 in direzione della 26 stessa. Stiamo parlando della diramazione Predosabettole, coinvolte due auto e si forma una coda di 1 chilometro. 1 chilometro di coda anche in A10 tra fine Confrane Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Coda anche tra Sasso Marconi Nord e la 14 Bologna Casalecchio verso Bologna. 1 chilometro di coda con la tendenza stabile per veicolo in avarie. Parliamo della viabilità della Milano-Napoli. Materiali dispersi per incidente, lo ricordiamo, questa situazione è delicata. Siamo in A25 tra Magliano De Marzi e la 24 in direzione ovest. Tra l'altro alcuni di voi hanno descritto proprio questo, quindi evidentemente vi siete trovati all'altezza del chilometro 75 indicando appunto questa dispersione. Animali in strada sono indicati in A24 tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola, Capriolo, Cervo, attenzione, si muove in entrambe le direzioni. In A23 anche qui abbiamo indicazione di animali, in A1 tra Pian del Voglio e Rioveggio verso Bologna, ma non sappiamo dirvi di quale animale si tratta, e per il resto siamo accompagnati da questo vento forte che spira in più di un tratto autostradale ma senza effetti importanti sulla viabilità.

8:49, siamo quasi alla fine del nostro viaggio insieme. Elena Carbonari ci ha già raggiunto in studio, tra poco la sentiremo, si sta organizzando, sarà lei a accompagnarvi in viaggio sino alle 13. Nel frattempo ringraziamo anche Stefano Siani alla parte tecnica e Stefano Velli che tra poco subentrerà. Un viaggio relativamente tranquillo questa mattina, accompagnato da moltissimi messaggi, vi ringraziamo per la vostra presenza al 348 103 10 10. Nel frattempo voglio ricordarvi le scarse notizie che riguardano la viabilità, andando con gli aggiornamenti che ci portano in questo momento alla coda che si è formata in A26 tra Ovada e Masone in direzione sud, coda dovuta a veicolo fermo in avaria. Andiamo a leggere il dettaglio: è un veicolo fermo in prima corsia in galleria, quindi posizione più disagiata e pericolosa non può esserci in autostrada. Siamo all'altezza del chilometro 24 e 700, veicolo fermo in prima corsia in galleria con, ovviamente per fortuna possiamo aggiungere, relative code. Lasciamo questo tratto della 26 spostandoci in diramazione Predosa Bettole tra Novi Ligure e la 26 verso la Genova Votrica Velluna Toce. Abbiamo un incidente che sta causando delle code dal chilometro 1 e 300, dove è avvenuto un incidente, sino al chilometro 7 e 900. Andiamo a dare un'occhiata anche alla viabilità della 1, dove confermiamo tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 14 Bologna Casalecchio in direzione di Bologna un chilometro di coda stabile causato da un veicolo fermo in avaria. Materiali dispersi per incidente, vogliamo ricordarlo, riguardano la viabilità della 25, siamo tra Magliano De Marsi e la 24 verso Roma Teramo. Infine in A10 sono confermate le code a tratti maturate nella notte ma ancora attive tra Fina Complanare, Savona e Spotorno verso Ventimiglia, stimate a tratti valutate un chilometro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: c'era anche lui ieri sul palco del concertone di San Giovanni, tra i tanti artisti. Saif, tu mi piaci tanto. Siamo alla fine, arrivati alla fine del nostro viaggio insieme. Elena è pronta a accompagnarvi in viaggio anche lei. Con lei viaggerete sino alle 13. E salutiamo e ringraziamo i due Stefani, Siavelli che Siani, che sono alla parte tecnica. Io vi lascio con una novità di ancora il materiale dispersi segnalati tra Grotta Minarda e Ballata in direzione di Canosa. Abbiamo poi da aggiornare la viabilità della 28. Torniamo sulla Porto Gruaro Sacile per questo incidente che avviene tra il chilometro 43 e il chilometro 36 in direzione Porto Gruaro. Ci spostiamo poi direttamente in Sicilia, nella 19 Palermo-Catania, perché i rallentamenti per fondo stradale di Sestato sono ora indicati all'altezza di Gerbini in entrambe le direzioni. Completiamo con un rapido passaggio da Roma, grande raccordo anulare, rallentamenti per lavori tra l'uscita 13, che corrisponde alla via Tiburtina, e l'uscita 27, Cristoforo Colombo, in direzione dell'Aurelia. Queste novità da Roma, tra l'altro le novità da Roma ci saranno anche intorno alle 9.30, poi ci si farà un focus proprio sulla viabilità romana. Ricordiamo che si viaggia quest'oggi con il bel tempo, non ci sono nuvole, anzi vi abbiamo chiesto mandate una foto di una nuvola se la trovate, perché quest'oggi non ve ne saranno, quindi sarà una sorta di scoop, ma si viaggia invece col vento forte. Quindi lo ricordiamo, non ci sono tratti in cui è precluso il viaggio ai mezzi più sensibili, ma fate attenzione. GR1 e poi Elena Carbonari.
1: Ore 9. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump si dice insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran per arrivare a un accordo e, malgrado i tentativi dei mediatori pakistani di riallacciare il filo del dialogo, si teme ora una ripresa delle ostilità. Un funzionario militare iraniano citato poco fa dall'agenzia Fars si è spinto a definire probabile una nuova guerra. E si accendono nuove tensioni anche tra Stati Uniti ed Europa. Sul tema dei dazi, Trump accusa i partner di non rispettare gli accordi in materia. Washington imporrà dunque nuove tariffe sul settore dell'auto. La corrispondente a Bruxelles.
2: Il piano del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 25% sulle auto europee viene definito inaccettabile da Bruxelles. A reagire con durezza Lang, presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Lang accusa Washington di inaffidabilità dal caso acciaio e alluminio, con dazi su oltre 400 prodotti fino all'attuale presa di mira del settore automobilistico, afferma, gli Stati Uniti continuano a infrangere i propri impegni, mentre l'Unione Europea sta rispettando quanto concordato. Lang fa riferimento agli accordi raggiunti in Scozia, sottolineando che Bruxelles sta lavorando per finalizzare la legislazione prevista. Linea ferma anche dalla Commissione europea. Il portavoce ribadisce che l'Unione sta attuando gli impegni in conformità con le procedure legislative standard e mantiene contatti costanti con l'amministrazione statunitense. Ma il messaggio è chiaro: se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, l'Unione europea manterrà aperte tutte le opzioni per tutelare i propri interessi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Le celebrazioni per il primo maggio, la festa di chi manda avanti l'Italia, è stato il messaggio sui social di Giorgia Meloni, che indica in un lavoro più stabile, sicuro e ben retribuito l'obiettivo del governo. CGIL, CISL e UIL si sono riuniti a Marghera. Sul palco gli interventi su salari, contratti, sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola, Pierpaolo Bombardieri. Quattro gli eventi in altrettante città dell'UGL: Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. L'incendio sul Monte Faeta tra Pisa e Lucca. Situazione in miglioramento dopo che le fiamme alimentate dal forte vento hanno incenerito oltre 700 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle 3.000 persone che erano state costrette a sgomberare a San Giuliano Terme. Ancora fuori, tuttavia, decine di famiglie residenti nell'area nord del Crinale. Il caso Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi respinge le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, che secondo i magistrati è l'unico responsabile dell'omicidio. Cambiato il capo di imputazione a suo carico, mercoledì la convocazione davanti ai giudici.
3: Con l'invito a comparire per Andrea Sempio, dopo mesi di indiscrezioni prendono forma le accuse della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il movente, il rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale, motivi abietti, scrivono i PM pavesi. La presunta dinamica, un'aggressione violentissima in più fasi con la vittima colpita almeno 12 volte alla testa, per questo è contestata l'aggravante della crudeltà. Nel nuovo capo di imputazione non più in concorso si legge che dopo una iniziale colluttazione Sempio avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente facendola cadere a terra, poi l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e lungo le scale continuando a infierire fino a ucciderla. In passato i giudici erano certi che il killer non fosse sceso oltre i primi gradini. A sostegno di questa tesi la procura di Pavia porterà l'analisi delle tracce di sangue sulle pareti in fondo alla scala. Sempio davanti ai PM dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma continua a difendersi escludendo ogni rapporto tra lui e Chiara, mentre per Alberto Stasi si riaccende la speranza di una revisione del processo. Per la famiglia Poggi è un'ipotesi irreale che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei fatti già noti.
4: Simone Gorla, GR1.
1: Derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni aggravate dalla premeditazione. L'accusa per Eitan Bondi, il giovane che il 25 aprile ha sparato con una pistola d'aria compressa contro una coppia alla manifestazione Ampi di Roma. Bondi è ora ai domiciliari. Nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno trovato coltelli, armi soft air. Sentiamo il suo avvocato Cesare Gai.
5: Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto. Ha assunto la responsabilità di questo gesto che ha definito deplorevole, si è più volte espresso in termini di che si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
1: Ancora sole in questo ponte di maggio che oltre 7 milioni di italiani hanno scelto per concedersi una prima vacanza. 320 euro la spesa media a persona secondo l'osservatorio Confturismo Confcommercio per viaggi che hanno come destinazioni preferite le località di mare e le città d'arte. Calcio Serie A, la vittoria del Lecce per 2-1 in casa del Pisa condanna la retrocessione ai toscani, anche il Verona penultimo in classifica. Oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'incontro Clou Como Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa, tutto in diretta come sempre qui su Radio 1. Formula 1, alle 18 la sprint race del Gran Premio di Miami, in pole McLaren con Norris, al suo fianco la Mercedes di Antonelli, in seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Leclerc con la Ferrari. Alle 22 le qualifiche per la gara di domani. Sono le 9.05 minuti, la linea torna inviato speciale.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le 9:10, buongiorno. Dopo Alessandra Tocci ad augurarvi la buona giornata, il buon viaggio, il buon ascolto, il buon tutto, Elena Carbonari, saluto anche Stefano Velli che è dall'altra parte del vetro. E allora, a partire da quest'istante saremo insieme sino alle 13, un bel viaggio da consumare insieme, tanti chilometri da percorrere, tanta buona musica da ascoltare insieme, anche diversi appuntamenti, il prossimo dei quali, ve lo ricordo, sarà con le vie del Vangelo, con Monsignor Dario Vigano. Poi daremo anche ancora uno sguardo a quella che è la viabilità nella capitale e poi di nuovo un aggiornamento meteo, questi prossimi appuntamenti, quelli che vivremo e avremo insieme nei prossimi minuti, nella prossima ora. Intanto andiamo a vedere cosa succede sulla nostra rete viaria. Archiviamo una notizia, quella della 1, non c'è più la coda per traffico a Cassino in entrambe le carreggiate. Permane invece il chilometro di coda sulla 10, la Genova Ventimiglia, siamo tra il bivio a 10, fine con Planare Savona e Spotorno, direzione Ventimiglia. Sulla 26, la Genova Voltri, Grave Nonatoce, segnaliamo la presenza di un veicolo fermo in prima corsia all'interno di una galleria, Trovade Masone, verso Genova Voltri, e a causa di questo veicolo fermo al chilometro 24,7 abbiamo anche una coda. Ricordo il tratto, siamo Trovade e Masone verso Genova Voltri. Un incidente invece sta interessando la diramazione Predosa Bettole, sono coinvolte due auto, siamo tra Novi Ligure e la diramazione a 26 a 7 in carreggiata ovest in direzione della 26, e proprio per questo incidente abbiamo una coda, un chilometro di coda, ricordo il tratto, tra Novi Ligure e la diramazione 26 a 7 in carreggiata ovest. Quindi queste sono le poche notizie attive, per il resto si circola tranquillamente, anche serenamente, anche all'insegna del bel tempo, come avete anche raccontato, stavo leggendo i vostri messaggi sin qui al 348 103 10 10. Quindi si sta viaggiando con ottime condizioni, chissà dove siete diretti, chissà cosa avete deciso di programmare, di fare anche in questa giornata. Allora vi ricordo anche il 348 103 10 10. Il tempo della prossima canzone, Dito nella piaga, Che fastidio, e poi come detto l'appuntamento con le vie del Vangelo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Le vie del Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
2: Durante l'ultima cena, i discepoli sono turbati. Sono sballottati in una tempesta e Gesù nel suo discorso dice: non sia turbato il vostro cuore. Essere turbato è la stessa espressione che viene usata anche in riferimento a Gesù in un contesto di morte. E in quella sera in cui suonano le parole di congedo perché Gesù va verso la consegna della sua vita, lui dice ai suoi discepoli: abbiate fede in me e abbiate fede in Dio. Come dire, appoggiatevi a Dio appoggiandovi a me. Perché? Perché io e il Padre siamo una cosa sola. E sempre Gesù in una situazione di turbamento fa riferimento al Padre. Noi sappiamo che davanti alla morte viene meno ogni certezza, ogni cosa si frantuma. Ciò che prima reggeva ora non regge più, perché quando si avvicina alla morte si comincia ad essere agitati. E Gesù domanda: siete turbati? Dice: no, guardate, io vado a prepararvi dei posti, perché nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Ma cos'è questa casa del Padre mio? Il Tempio, certo. Ma come precisa sempre l'Evangelista, Gesù parla del Tempio parlando del suo corpo. Quindi noi siamo in Cristo nella comunione con il Padre e lo Spirito. Amici di Isoradio, una buona giornata.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
2: Great work.
1: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Una libellula in un prato in un giorno che avevo rotto col passato, un passato che riusciamo sempre così a risvegliare e recuperare grazie ai grandi successi, e questo è uno di quelli. Era 1980, la coppiata Battisti-Mogol ci regalava questo 33 giri strepitoso, una giornata uggiosa all'interno del quale, appunto, con il nastro rosa, chissà quanti di voi se la saranno cantata a squarciagola e comunque sia apprezzata. Siete con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi, da Elena Carbonari che vi accompagna con Stefano Velli in questo inizio di giornata, in questa mattinata molto tranquilla, lo possiamo dire senza aver paura di essere smentiti. Basta dare soltanto così uno sguardo alle notizie che appaiono sui nostri monitor, anzi possiamo archiviare anche un'altra segnalazione. Infatti non c'è più il veicolo in avaria sulla 26 Trovade Masone verso Genova Boltri. Ora i rallentamenti sono diventati rallentamenti per traffico, interessano sempre lo stesso tratto. E sulla diramazione Predosa-Bettola invece vi confermo che abbiamo un chilometro di coda per incidente tra Novi Ligure e la diramazione a 26 a 7 in direzione della 26. L'altra notizia riguarda poi la 10, la Genova 20 miglia, dove al momento è registrato un chilometro di coda tra il bivio a 10 fine con Planare Savona e Spotorno verso 20 miglia. Quindi, come avete sentito da questo rapido riepilogo, abbiamo soltanto notizie che arrivano dalle autostrade liguri, per il resto null'altro. Quindi le autostrade ligure che sembrano essere trafficate e molti amici si stanno spostando proprio su queste, e tra questi ci sono anche Mario e Patrizia che ci scrivono da Genova. E stiamo lasciando la splendida Liguria per incontrare Ilaria e Leo che vivono a Torino, figlia e relativo fidanzato. Lì c'è un pezzo del nostro cuore, ci

0: Sti bene, continuate a rimanere con noi perché tante altre belle canzoni e successi avrete modo di ascoltare, non soltanto del passato ma anche dei nostri giorni. Questa infatti che sta arrivando è una bella novità.
1: Catriel, il pacco è moroso!

0: Roma, servizi per la mobilità. Per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E ci informa Simona Innocenti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Traffico scorrevole in città, non si registrano criticità di rilievo. Cedimento del manto stradale in via Lusitania, sono deviati i bus della linea 218 diretti in via Ardeatina. Percorrono via Satrico, via Caia e via Latina. Da ieri sono di nuovo in strada le linee mare 07062. La linea 07 è attiva anche nei giorni festivi e collega la stazione Colombo della ferrovia Metromare a Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea. Effettua anche una fermata all'interno del comune di Pomezia, consentendo così la corrispondenza con il bus Cotral e con il servizio locale di Torvaianica. La linea bus 062 invece collega il porto di Ostia a Castel Porziano, percorrendo il lungomare scambiando con la rete su ferro alle stazioni di Docentro e Colombo, sempre della ferrovia Metromare, e attiva sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E si torna anche a dare uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Ci aggiorna il colonnello Guido Guidi che è nei nostri studi. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Grazie, ben trovata lei. A tutti quanti sono in ascolto su Isoradio. Alta pressione e bel tempo su gran parte del paese. Appena velato il cielo a nord-ovest, limpido invece sulle regioni centro-meridionali e sull'area di nord-est. Ancora un po' di vento tra Basso Adriatico e Ionio, Salento, Puglia Salentina e Calabria Ionica.

0: quindi con una ventilazione ancora sostenuta, benché un po' più attenuata rispetto a ieri, ma anche con un moto ondoso abbastanza accentuato per le coste esposte appunto ai venti nord-orientali. Il tutto in un contesto di temperature che oggi aumentano nei valori massimi su tutto il territorio, minime ancora un po' basse, quelle registrate qualche ora fa questa mattina e quelle che registreremo domani mattina, perché l'escursione termica a differenza giorno-notte si farà ancora sentire. Più nubi domani su sulle regioni settentrionali, in parte anche sulla Sardegna, ma senza pioggia, quindi con tempo ancora stabile.
1: Bene, grazie colonnello Guido Guidi. A più tardi.
0: A voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
6: Verti!
7: Verti, Verti, Verti!
5: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
8: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Dreams con Crazy in Love, le 9.42, siete sempre con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi da Elena Carbonari. Il traffico comincia pian pianino ad aumentare, quindi abbiamo qualche notizia in più. Infatti, oltre a parlare delle autostrade ligure, ora abbiamo da occuparci anche della 14 Adriatica. Ci sono infatti delle code a tratti per traffico in direzione Ancona tra Castel San Pietro ed Imola, appunto in carreggiata sud. Troverete una coda per traffico anche in uscita a Cesena, sta interessando entrambe le carreggiate. E c'è un'altra novità che riguarda invece la 4 Torino-Trieste, ci sono dei rallentamenti per traffico tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, ma non è finita qui. Un'altra novità la segnaliamo infatti sulla 4 Brescia-Padova, abbiamo delle code per traffico a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Confermiamo poi le situazioni delle autostrade ligure, vale a dire il chilometro di coda sulla 10 la Genova 20 miglia tra il Bivio 10 fine Complanare Savona e Spotorno direzione 20 miglia, c'è una coda per traffico anche sulla 26 la Genova Voltri Gravelona Toce Trovada e Masone verso Genova Voltri, e confermiamo anche il chilometro di coda per incidente sulla diramazione Predosa Bettole tra Novi Ligure e la diramazione a 26 a 7 in carreggiata ovest verso la 26. Ricordiamo che in questo incidente sono rimaste coinvolte due vetture. E questo che sta per arrivare è il nuovo di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

Runaway con Lady Gaga direttamente dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, un film che è arrivato anche nelle sale italiane attesissimo, questo dal 29 di aprile, e attesissimo questo sequel del primo capitolo che ormai risale a ben 20 anni fa, e ritroviamo quindi i personaggi a cui eravamo già stati abituati. Ritroviamo ad esempio Miranda, questa potentissima direttrice di questa rivista di moda Runaway, appunto interpretata ancora una volta da Marilyn Streep, la quale ha detto: nel primo film avevo 56 anni, oggi ne ho 20 di più e quindi anche il mio personaggio è cambiato, dice, ha meno capelli, con il mio parrucchiere storico abbiamo anche sfoltito la parrucca di scena e sono tornata sui tacchi malgrado l'alluce valgo, lamentandomi per il dolore. E vabbè, che devi fare, che succede, arrivate a una certa età, qualche acciacco purtroppo c'è, però lei si è divertita, ho trovato molto divertente interpretare questo film anche aggiornato ai nostri tempi, quindi il mondo è cambiato naturalmente, purtroppo è anche una società più cupa, più turbolenta, e però lei si è divertita anche molto. E troviamo anche la maggior parte del film è ambientato appunto a Manhattan, ma ci sono anche delle scene che ci riportano proprio in Italia, e quindi la Fashion Week milanese, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Cenacolo Vinciano, quindi ci sono anche dei momenti che appunto ci fanno respirare aria di casa. Un film attesissimo, e già in tanti l'hanno visto, pensate che soltanto in appena 2 giorni di programmazione siamo arrivati già a 5 milioni, e siamo certi che continuerà il successo di questo film, Il Diavolo Veste Prada numero 2. Nota sorpresa, e poi torneremo a parlare di viabilità.

0: Ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con Jason Derulo, le 10.03, siete con Isoradio sulle strade del mattino. Magari vi siete appena sintonizzati, bravi, avete fatto un'ottima scelta, avete scelto Isoradio per viaggiare in sicurezza, per ascoltare sempre buona musica. Questa è la formula di Isoradio che appunto vi accompagna 24 ore su 24. Grandi successi, sempre canzoni da ascoltare con piacere, canzoni del passato, naturalmente canzoni che si alternano coi successi dei nostri giorni, notizie e poi tante informazioni che riguarda la situazione delle nostre strade e autostrade. E andiamo ad aggiornare il tutto, visto che in questi ultimi minuti sono arrivate delle nuove segnalazioni. Abbiamo da parlare della 4 Brescia-Padova, ci sono dei rallentamenti appunto per traffico tra interconnessione a 21 e Sirmione direzione Padova. Troverete delle code per traffico anche a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni, mentre sulla 4 Torino-Trieste al momento sono segnalati dei rallentamenti per traffico tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. C'è anche una coda per traffico in uscita Bergamo per le provenienze da Milano. Sulla 1 è segnalata la presenza di pedoni, anche questa è una novità, e siamo in uscita a Caianello in entrambe le carreggiate, prestate attenzione. Notizie poi che riguardano la 14 Adriatica, dove il traffico comincia a intensificarsi, infatti abbiamo delle code a tratti per traffico appunto tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona, carreggiata sud. C'è una coda per traffico a Cesena in uscita in entrambe le carreggiate, e poi vediamo che sulla diramazione Predosa-Bettola invece si è normalizzata la situazione. Avevamo segnalato un incidente e questo aveva causato anche delle code tra Novi Ligure e la diramazione a 26 a 7 in direzione della 26, la Genova-Voltri, Gravelona-Toce. Incidente risolto, anche la circolazione quindi è tornata ad essere regolare, però tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri troverete una coda per traffico e siamo qui sulla 26, la Genova-Voltri, Gravelona-Toce. Abbiamo da parlare anche della 10, la Genova 20 miglia, un chilometro di coda tra il bivio a 10 fine Complanare Savona e Spotorno verso 20 miglia. È appena arrivata poi una notizia che riguarda la 9, la Lainate Como Chiasso, abbiamo una coda alla dogana tra Como Chiasso e Chiasso in direzione della Svizzera. Un'ultima notizia riguarda la tangenziale di Napoli e abbiamo fuori grotta in uscita per le provenienze dalla diramazione Capodichino una coda per traffico, quindi questa è la situazione al momento, situazione giornata. Naturalmente continuate a seguirci perché vi aggiorneremo costantemente, quindi il tempo di una canzone e poi torneremo di nuovo alle nostre notizie di viabilità, perché Isoradio vi aggiorna costantemente dandovi tutti i dettagli, tutte le informazioni appunto per viaggiare in sicurezza. L'altra grande protagonista è la musica, questo è il nuovo di Madame con Marrakesh, Volevo capire.

Isoradio ad accompagnarvi, musica e notizie. Purtroppo la notizia che stiamo per darvi è una notizia che addolora veramente tutti, e lo apprendiamo da un'agenzia, da un'ANSA, che è stata battuta pochi minuti fa. Ci lascia Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni, quindi ci lascia. Ricordiamo tutti la sua forza dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era poi dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore, 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. E nel 2020, purtroppo, un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Purtroppo, appunto, questa è la notizia che abbiamo appreso, la scomparsa di Alex Zanardi, un vero supereroe dei nostri tempi, il bambino impavido, diventato poi campione di tutti, così veniva nominato, identificato già da piccolino, già a scuola, alle elementari, le maestre già avevano capito che c'era la stoffa del campione, un campione capace di vincere, ma soprattutto di risorgere ogni volta, il bambino impavido, Alex Zanardi, che purtroppo oggi salutiamo.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Dall'8 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai Isoradio.

0: anche i Queen nella nostra programmazione di questa mattina. Siete con Isoradio, ben ritrovati a tutti voi. Si intuisce che il traffico è in aumento, quindi c'è proprio questa netta percezione di un'Italia che si sta spostando. Molti di voi quindi sono in questo momento sulla nostra rete viaria, una rete viaria che comincia a popolarsi, infatti cresce il numero delle notizie attive. Allora andiamo ad aggiornare i nostri amici. Partiamo dalla notizia della 4 Torino-Trieste, dove al momento ci sono delle code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia. C'è una coda a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano, sempre per traffico. Sulla 4 Brescia-Padova troverete delle code anche a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Ci sono poi dei rallentamenti per traffico tra l'interconnessione a Ventono e Sirmione direzione Padova. Lasciamo la 4 e andiamo sulle autostrade ligure. Ora arrivano notizie anche dalla 7, la Milano-Genova. Abbiamo un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Sulla 10 invece, la Genova 20 miglia, abbiamo un chilometro di coda tra il Bivio a 10 fine Complanare Savona e Spotorno verso 20 miglia. Andiamo sulla 26, la Genova Voltri Gravenonatoce, anche qui una coda per traffico verso Genova Voltri tra Ovada e Masone. Arrivano notizie anche dalla 22, ora la Brennero Modena. Ci sono 2 chilometri di coda per traffico tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. Andiamo sulla 8 Milano Varese, code a tratti per traffico tra Gallarate e il Bivio, a 8 diramazione Gallarate Gattico direzione Varese, e proprio sulla diramazione Gallarate Gattico troverete delle code a tratti per traffico. Siamo in direzione della 26 in carreggiata nord tra la diramazione a 8 a 26 e Besnate. Vi confermo che sulla 9 abbiamo sulla Lainate Como Chiasso la coda alla dogana tra Ponte Chiasso e Chiasso direzione della Svizzera. Si intensifica il traffico anche sulla 11, la Firenze Pisa Nord. Arrivano infatti segnalazione di rallentamenti dovuti al traffico appunto tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa. Sulla 14 invece code a tratti per traffico tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Abbiamo una coda per traffico anche a Cesena in entrambe le direzioni in uscita. E l'ultima notizia riguarda la 16, la Napoli Canosa. C'è un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli, anzi non è l'ultima, perché dobbiamo aggiungere che c'è una coda per traffico anche sulla tangenziale di Napoli. Siamo tra Fuorigrotta a Fuorigrotta in uscita per le provenienze dalla diramazione Capodichino. Tiziano Ferro e Giorgia per i prossimi minuti. Questo è il nuovo, si chiama Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Un traffico in aumento, di questo vi stiamo parlando, di questo stiamo raccontando. Ora dobbiamo anche aggiungere alle notizie che abbiamo dato poco fa anche la segnalazione di un incidente. Attenzione se siete sull'8 Milano Varese, incidente segnalato al chilometro 17 tra Legnano e Castellanza, direzione Varese, careggiata nord. Ricordo che sulla 8 Milano Varese ci sono anche delle code a tratti per traffico. Siamo tra l'allacciamento 8 a 36 Pedemontana e il bivio 8 diramazione Gallarate Gattico, direzione Varese, careggiata nord. Ecco, proprio mentre vi sto dando la notizia, questa viene anche aggiornata. Ora, a causa dell'incidente, abbiamo anche una coda tra Origgio Ovest e Castellanza, direzione Varese. Proprio in tempo reale vi diamo questa comunicazione. Poi dobbiamo ora segnalare anche la presenza di pedoni. Siamo sulla 1 in uscita Caglianello e sono segnalati in entrambe le carreggiate. Quindi questi gli aggiornamenti e le novità. I vostri messaggi, che comunque sia in privato, continuiamo sempre a leggere al 348 103 1010, ci raccontano di voi, di questo sabato. Per molti è una mattinata in viaggio e quindi vi stiamo accompagnando, e ci fa anche piacere sapere magari dove siete diretti, il motivo che vi ha spinto ad affrontare questo viaggio, lungo o breve che esso sia. C'è anche chi si dà all'arte, bravo, fa bene, alla cultura meglio, il nostro amico Claudio, e ci documenta che sta facendo questa visita a Villa Gregoriana, meravigliosa. Beh, se non l'avete visto, andatelo a vedere, in questo immenso parco che si trova a Tivoli, proprio qui vicino alla capitale. Tra l'altro un bene che è stato dato incomodato proprio al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, e sappiamo quanto, visto che spesso ne parliamo qui in diretta su Isoradio, il FAI fa veramente tanto per salvaguardare il nostro patrimonio culturale, quindi ci dà anche la possibilità, non soltanto li recupera, li conserva, ma dà la possibilità anche a tutti noi di poterli visitare, magari di accedere a dei posti che normalmente sono chiusi. Quindi grazie anche a Claudio per avercelo ricordato, una bella visita a Villa Gregoriana. Però c'è anche qualcuno che invece ci dice: no, io lavoro. E vabbè, qualcuno dovrà pur lavorare, però arriverà anche per te il momento del meritato riposo. E poi ci sono anche altri messaggi che tra poco andremo così ad approfondire al 348 103 1010. Vedo che nel frattempo altri aggiornamenti non ce ne sono. Arriva il nuovo di Mick Fabulous.

Rolling Stones con The Colors. Ci sono novità da segnalare ora sulla 28 alla Portogruaro Sacile. Ci sono, vedo, dei rallentamenti per traffico. Siamo alla barriera di Portogruaro in direzione Portogruaro e ancora code a tratti a Portogruaro, appunto, con anche da segnalare un incidente. Questa è l'altra novità, invece, sulla tangenziale ovest di Milano. Siamo tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la strada statale 412 della Valtidone in direzione all'acciamento A1, qui troverete un incidente. Notizie che ci riportano poi sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico tra interconnessione A21 e Sirmione verso Padova. Ci sono delle code in uscita, sempre per traffico naturalmente, a Cessalto in entrambe le direzioni, e confermiamo anche le code a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Invece nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia vediamo quali sono le novità. Abbiamo da parlare della 1, ci sono delle code a tratti per traffico tra inizio 1 e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano direzione Bologna. Pedoni, anche questa è una novità, sono segnalati tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna, carreggiata sud, ma ricordo che dei pedoni li troverete anche a Caianello in uscita in entrambe le carreggiate. Notizie ancora relative alla 4, la Torino-Trieste, anche questa appena giunta, tra Castegnato e il bivio a 4 a 21 Torino-Brescia verso Padova. Abbiamo delle code per traffico, abbiamo una coda per traffico anche a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano. Vi avevo detto di questo incidente sull'8 Milano-Varese, lo confermiamo, ora abbiamo qualche notizia in più. L'incidente al chilometro 17 vede coinvolte due vetture, attenzione perché è in corsia di sorpasso, c'è una coda tra Origio Ovest e Castellanza direzione Varese carreggiata nord, appunto a causa di questo incidente. Sulla 8 però ci sono anche delle code a tratti per traffico tra l'allacciamento 8 a 36 Piedemontana e il bivio 8 diramazione Gallarate-Gattico direzione Varese. Sulle autostrade ligure, più esattamente sulla 7 Milano-Genova, abbiamo un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Ricordo che anche sulla 26 la Genova-Voltri abbiamo delle code dovute al traffico tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. È stato risolto invece l'incidente che avevamo segnalato sulla diramazione Predosa-Bettole, un incidente che aveva causato anche un chilometro di coda. Nell'incidente erano rimaste coinvolte due vetture. Non c'è più la coda, incidente risolto, quindi si procede regolarmente tra Novi Ligure e la diramazione A26 A7 in carreggiata ovest. Verso la 26 la Genova-Voltri, Gravellona-Toce.

Dicevamo prima i vostri messaggi al 348 103 1010, ci raccontano di voi, di questa giornata, di questa mattinata, dei vostri spostamenti, c'è un po' di tutto, ci state raccontando appunto del vostro viaggio e purtroppo ci sono anche messaggi di cordoglio nell'apprendere la scomparsa, ne abbiamo dato notizia poco fa, di Alex Zanardi, l'Iron Man dello sport italiano, una vita di trionfi dalla Formula 1 alla Paralimpiadi, ne abbiamo ricordato la sua figura, due incidenti gravissimi, nel 2001 perse le gambe, questa lotta estrema tra vita e morte, 16 interventi, 7 arresti cardiaci. Pensate che Alex Zanardi sopravvisse, così ora viene raccontato, con meno di un litro di sangue, e tante volte ha pensato di mollare, e poi, queste appunto le sue parole, poi dico ancora 5 secondi, e quindi così si può riassumere la sua filosofia. Lui è stato ovviamente un esempio per tanti, è stato simbolo di resilienza e quindi è andato sempre avanti anche dopo questi incidenti, ha sempre trovato la forza per ricominciare, è stato quindi veramente un grande esempio per tanti. E viene anche raccontato come si avvicinò all'handbike, dove poi vinse delle medaglie paralimpiche, incontrò per caso in autogrill Vittorio Podestà, un grande campione di paraciclismo, vide questa handbike sulla sua auto e si incuriosì, e così nacque uno degli atleti paralimpici più famosi della storia, che appunto, come abbiamo detto, ci ha lasciato proprio quest'oggi. Quindi stanno arrivando parecchi messaggi anche al 348 103 10 e 10, quindi grande cordoglio anche da parte dei nostri ascoltatori. Vediamo di nuovo, andiamo di nuovo in autostrada, vediamo che si allunga la coda che avevamo già segnalato sull'8 per incidente sulla Milano-Verese tra Lignano e Castellanza verso Verese. Ricordiamo che questo incidente vede coinvolte due vetture in corsia di sorpasso. Ora la coda è quantificata in 2 chilometri, sempre con tendenza all'aumento. Siamo tra Origi Ovest e Castellanza, direzione Varese. Dimmi.

0: 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.

I Will Survive, Gloria Gaynor, naturalmente siete sempre con Isoradio, ben ritrovati, Elena Carbonari ad accompagnarvi ora con Stefano Siani alla parte tecnica, una mattinata di intenso traffico, notizie che vanno e che vengono, notizie che si aggiornano e allora andiamo a ricordare il tutto a beneficio dei nostri amici che hanno scelto appunto Isoradio. Allora parliamo subito di un incidente avvenuto sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, abbiamo già 3 km di coda con tendenza all'aumento, siamo tra Montopoli Valdarno e Pontedera Ovest, direzione Livorno, carreggiata ovest. L'incidente è avvenuto al chilometro 52,6, 3 km di coda con tendenza all'aumento. L'altro incidente che sta ancora interessando l'8 Milano Varese, anche qui sta determinando 3 km di coda con tendenza all'aumento. L'incidente è al chilometro 17, siamo tra Origi Ovest e Castellanza, direzione Varese, carreggiata nord. Sono coinvolte due vetture in corsia di sorpasso. Andiamo poi sulla 1, permangono le code a tratti per traffico in direzione Bologna, siamo tra inizio 1 e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sulla 4, anche questa particolarmente trafficata, abbiamo delle code a tratti appunto per traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Agrate verso Brescia, una coda a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano e ci sono delle code a tratti anche tra Castegnato e il bivio 4 a 21 Torino-Brescia verso Padova. Aggiungiamo poi sulla 8 invece, oltre alla coda, i 3 km di coda per incidente, anche le code a tratti per traffico tra l'allacciamento 836 Pedemontana e il bivio 8 diramazione Gallarate-Gattico verso Varese. Ci sono sulla diramazione Gallarate-Gattico delle code a tratti per traffico in direzione della 26 tra la diramazione A8 a 26 e Besnate. Vediamo che succede invece sulle autostrade liguri. Sulla 7, la Milano-Genova, abbiamo 1 km di coda per lavori tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova, tra Isola del Cantone e Roncoscrivia sempre verso Genova, anche qui una coda per lavori. Abbiamo delle code a tratti poi sulla 10, la Genova Ventimiglia tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, mentre sulla 26, la Genova Voltri Grave Luna Toce, abbiamo una coda per traffico tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, ma questa è soltanto una parte del riepilogo perché tra poco andremo a ricordare le altre notizie ancora attive. Mi sento

Ricominciano le ferie quando torno al mio paese, così cantava poco fa la Brancale nel suo nuovo singolo Al mio paese, e probabilmente alcuni di voi che sono all'ascolto avranno fatto proprio questo, avranno approfittato di queste giornate di ferie per andare, come dire, a respirare un po' aria di casa. Se è vero, come ci riportano poi l'indagine CNA, sono i dati che parlano appunto degli spostamenti concentrati proprio in questo ponte del primo maggio, che si conferma un po' come un avvio anticipato della stagione estiva. In effetti non lo stiamo raccontando proprio in tempo reale, lo abbiamo fatto già nelle giornate precedenti, lo stiamo facendo anche questa mattina, stiamo parlando appunto di un traffico ormai direi evidente e anche importante. E secondo appunto la CNA, questi giorni soprattutto si è parlato di turismo domestico, questo rappresenta un po' l'asse portante di questo ponte del primo maggio, con circa 4 milioni di turisti italiani e 11 milioni di presenze. E il contributo dei turisti stranieri comunque non è mancato, si calcola circa 2 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze, soprattutto concentrate nelle città d'arte e non solo, poi perché insomma l'Italia ha veramente molto da offrire. E molti di voi che appunto sono in viaggio ci stanno anche un po' raccontando le mete prescelte per questi giorni di festa e anche il motivo che vi ha spinto ad affrontare questo viaggio in compagnia di Isoradio. Magari tra poco torneremo proprio ai vostri messaggi al 348 103 1010. Torniamo prima però sull'8, la Milano Varese. Abbiamo parlato di un incidente, l'incidente è stato risolto, si era trattato di un incidente al chilometro 17, aveva visto coinvolte due auto in corsia di sorpasso. L'incidente è stato risolto, rimane però la coda al momento quantificata in 3 chilometri, siamo tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese. Andiamo poi sulla 12, prima non ne avevamo parlato, anche qui c'è una coda per traffico, siamo a Rapallo in uscita in entrambe le carreggiate e c'è una coda anche tra Recco e Rapallo verso Livorno, sempre dovuta al traffico. Notizie anche del tratto della 10, la Genova Ventimiglia, quello compreso tra Confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, anche qui ci sono ora delle code a tratti. Rallentamenti per traffico anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, siamo tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est verso Pisa, mentre sulla 22 la Brennero-Modena sono 4 i chilometri di coda per traffico tra Vipiteno e il Confine di Stato verso il Brennero. Uno sguardo anche alla 14, dove il traffico sta causando una coda in uscita a Cesena Nord in entrambe le carreggiate, coda anche a Cesena sempre in uscita e sempre in entrambe le carreggiate. Infine aggiungiamo che ci sono delle code a tratti anche tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona.

0: i romantici che magari sono in viaggio, e ne abbiamo di romanticoni che anche in questo momento si stanno spostando. C'è chi, ad esempio, leggo di anniversari di matrimonio, allora tanti tanti auguri anche da parte nostra, da parte di Iso Radio che vi sta accompagnando. Andiamo sulla 12, dove tra Recco e Rapallo non c'è più la coda per traffico, quindi possiamo archiviare questa notizia. Era in direzione Livorno, non c'è più neanche la coda a Rapallo in entrambe le carreggiate. Aggiornamenti anche relativi all'8, la Milano-Varese. Qui abbiamo ora delle code a tratti per traffico tra Origioveste e Castellanza verso Varese. È stato risolto poi l'incidente. Sulla 7 Milano-Genova c'è 1 chilometro di coda per lavori tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova. Ma ricordo che c'è 1 chilometro di coda anche tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, appunto, in carreggiata sud.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Rai Iso Radio.

Niccolò Fabi dal passato con Dica e cose da dire, da comunicare. Ne abbiamo i nostri amici in viaggio, quindi la nostra attenzione è sempre sulla situazione della nostra rete viaria. Vi aggiorno sulla notizia, sulla situazione della 4, la Brescia-Padova, dove ora troverete delle code per traffico a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Ci sono dei rallentamenti tra interconnessione A21 e Sirmione direzione Padova. Sulla 4 Venezia-Trieste code in uscita, il motivo è sempre lo stesso, il traffico. Siamo a Cessalto in entrambe le direzioni. Ora aggiungiamo anche notizie della 28, la Porto Gruaro-Sacile, dei rallentamenti per traffico a Porto Gruaro in direzione di quest'ultimo. Notizie che arrivano poi anche dalla tangenziale nord di Milano, dove ci sono dei rallentamenti per traffico tra la strada provinciale 151 Cinisello-Balsamo Nord e Monza-Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Notizie anche dalla statale 148 Pontina, queste sono tutte novità. Ci sono dei materiali dispersi da segnalare a Mostacciano in direzione via Cristoforo Colombo. E vediamo poi sulla tangenziale di Catania delle code tra San Giovanni Galermo e San Giorgio, siamo in direzione della statale 114. Ma torniamo anche nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Vi confermo le code a tratti sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, tra Montopoli Valdarno, e la strada di grande comunicazione Fipili di diramazione Pisa verso Livorno. È stato risolto l'incidente che veniva segnalato tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Livorno. Andiamo poi ad aggiornare la situazione della 22, la Brennero Modena. Ora sono 4 i chilometri di coda per traffico tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. Sulla 14 ancora code per traffico in uscita a Cesena Nord in entrambe le carreggiate, coda anche a Cesena in entrambe le carreggiate sempre per traffico, e ancora delle code a tratti per traffico

troverete anche tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Sulla 1 circolazione ora regolare tra inizio a 1 il bivio 1 tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Non ci sono più code a tratti per traffico da segnalare. Al momento sulla 1 non abbiamo quindi segnalazioni attive. Vi aggiorno sulla notizia poi della 26, perché ora si aggiunge anche la Genova Voltri Grave Lunatoce, perché ora si aggiunge anche una coda per traffico in uscita ad Arona in entrambe le carreggiate. Ricordiamo che una coda era già segnalata per lo stesso motivo tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Abbiamo anche un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A26 A21 Torino Brescia e Ovada verso Genova Voltri.

se non è una canzone estiva, diceva Annalisa, ma siamo certi che sarà quella che abbiamo appena ascoltato. La sua nuova proposta, una delle canzoni che sentiremo maggiormente suonare da qui alla prossima stagione estiva. 11.42, siete sempre con Isoradio sulle strade del mattino, ben ritrovati. Da Elena Carbonari che vi accompagna con Stefano Sia nella parte tecnica. Ricordiamo sempre il 348 103 1010, questo è il numero anche per raggiungerci 24 ore su 24, perché lo sapete, Isoradio è con voi anche di notte, sempre in diretta ad assistervi, a raccontarvi la viabilità, appunto come stiamo facendo anche questa mattina, con una mattinata di traffico intenso. Si aggiunge un'altra notizia, ma in questo caso più che di traffico abbiamo da parlare di un incidente. Siamo a Roma sul grande raccordo anulare, ci sono infatti dei rallentamenti per incidente tra lo svincolo 7 Castel Giubileo e poco prima dell'allacciamento 10, allacciamento di diramazione Roma Nord. I rallentamenti stanno interessando entrambe le direzioni. Sta arrivando un altro bel classico, sentite un po'.

come nei film Eros Ramazzotti, Max Pezzali, entrambi poi gli artisti quest'estate, già a partire da giugno, saranno in giro per l'Italia con il loro tour. Eros Ramazzotti, che tra l'altro è impegnato anche in una tournée mondiale. Le 11:50, questa è sempre Isoradio ad accompagnarvi. Tra poco alle 12 ritroveremo anche le notizie del GR1, notizie che certo non mancano e che raccontano in questo caso la viabilità in tempo reale. Vediamo anche che succede a Roma. Abbiamo delle code appunto per traffico tra Portonaccio e il Bivio, 24 tangenziale est di Roma, in direzione di quest'ultimo. Come vi dicevo, poi sul grande raccordo anulare abbiamo dei rallentamenti per un incidente tra lo svincolo 7, Castel Giubileo, e poco prima dell'allacciamento 10, allacciamento di Ramazzone Roma Nord. I rallentamenti stanno interessando entrambe le direzioni. Vediamo se poi sono arrivati aggiornamenti. C'è una novità da segnalare, eccola qui, sul raccordo Casalecchio. Abbiamo da segnalare un incidente avvenuto da poco. Siamo tra il raccordo Bologna-Casalecchio A1 e Bologna-Casalecchio. Siamo in carreggiata sud, quindi verso la 14. Per il momento è un invito alla prudenza. L'incidente, almeno per il momento, non crea disagi alla circolazione. Naturalmente arrivate in prossimità del tratto che vi ho segnalato, moderando la velocità. Sulla 14 però abbiamo delle code a tratti per traffico tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. C'è una coda per traffico anche in uscita a Cesena Nord in entrambe le carreggiate, e anche a Cesena sempre in entrambe le carreggiate. Ci spostiamo sulla 22, la Brennero Modena. Qui sono 4 i chilometri di coda per traffico tra Vipiteno e il confine di Stato verso il Brennero. Aggiornamenti poi che ci portano ora sulla 8, la Milano-Varese. Si circola ora liberamente tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese. Non ci sono più code da segnalare dovute al traffico. Non c'è più neanche la coda a Bergamo. Siamo naturalmente sempre sulla 4 Torino-Trieste. Non c'è più la coda a Bergamo per le provenienze da Milano. Questa è una coda che avevamo segnalato in precedenza per il traffico. Arrivano invece notizie dalla Napoli-Salerno. C'è una coda per traffico in uscita a Pompei Scavi per le provenienze da Napoli, una coda in uscita a Castellammare di Stabia, sempre per le provenienze da Napoli, e troverete una coda anche alla barriera di Napoli Sud, direzione Salerno. Il motivo è sempre lo stesso, il traffico intenso.

C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno

0: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Non tu worry, c'è
1: Verti!
0: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. La morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite, se ne va. 59 anni nello stesso giorno del suo mito, Senna. Pilota vittima di due gravissimi incidenti, il più recente 6 anni fa, nel 2020, lo scontro con un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike sulle colline sopra Pienza. Nel senese il quadro è gravissimo, ma Zanardi resiste un'altra volta. Dopo il primo degli incidenti nel 2001, una gara di Formula Kart in cui perse improvvisamente il controllo della vettura.
2: Il giorno del terribile incidente a Lausitzring, in Germania, Alex Zanardi aveva poco meno di 35 anni. Quel 15 settembre del 2001 gli venne data l'estrema unzione prima di essere caricato sull'elicottero che lo avrebbe trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Berlino. Zanardi lottò contro la morte e dopo un mese e mezzo e 15 operazioni venne dimesso, senza gambe. Da quel momento Alex ha iniziato a stupire il mondo intero, tanto da diventare l'esempio da seguire per tutte quelle persone a cui la vita ha riservato una disabilità. E così Zanardi ne parlava qualche tempo fa al nostro microfono.
3: Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno.
2: Zanardi, da semplice pilota, rinacque in versione multiforme: atleta, conduttore TV, doppiatore di cartoni animati, attore, artefice di tantissimi progetti, quasi a non voler lasciare nulla di intentato nella seconda vita che si era preso con tanta caparbietà.
3: Mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata, che io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
2: Nico Forletta, GR1.
1: Cordoglio unanime delle istituzioni per la morte di Zanardi. Per il presidente Mattarella, il pilota è stato punto di riferimento di tutto lo sport, amato ed ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Giorgia Meloni ricorda: l'uomo e il grande campione ha trasformato le prove della vita in lezioni di coraggio. Si spegne una luce straordinaria, ha dato il sorriso al dolore, commenta il ministro dello sport Abodi. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Siamo agli esteri. Con la crisi in Medio Oriente, il presidente Trump non esclude la ripresa dei bombardamenti e riapre anche la guerra commerciale con l'Europa.
4: Aver più e più volte criticato gli alleati europei per non aver sostenuto gli Stati Uniti nell'offensiva contro l'Iran non basta a Donald Trump, che ora sfodera l'arma delle tariffe doganali. Annuncia dazi al 25% su auto e camion fabbricati nel vecchio continente, il capo della Casa Bianca. E se la prende direttamente con Italia e Spagna, per le quali, dice il tycoon, va bene se Teheran si doterà di armi atomiche. Quindi ipotizza il ritiro delle truppe statunitensi da entrambi i paesi, mentre il Pentagono, dopo la lite fra Trump e il cancelliere tedesco Merz, già si prepara a far rientrare 5.000 soldati dalla Germania. Il presidente si dice insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo consegnata dagli iraniani ai mediatori e ventila la ripresa dell'offensiva. Passati 60 giorni dall'inizio del conflitto, ora Trump dovrebbe chiedere il permesso delle Camere per continuare la guerra, ma prova a dribblare il Congresso asserendo che la tregua ha interrotto il conteggio. Intanto torna a minacciare anche Cuba, di cui dice di voler prendere il controllo con una portaerei di ritorno dal Golfo. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Le reazioni alle parole di Trump da Bruxelles. La Commissione europea avverte: se Washington violerà gli accordi sui dazi, agiremo per tutelare i nostri interessi. E sull'annuncio di un ritiro dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania interviene un portavoce della NATO. Siamo in attesa di comprendere i dettagli del piano. In ogni caso, l'Europa deve investire di più nella difesa. La sinistra francese litiga sul pollo, lo scontro tra due sindaci sull'apertura di una catena di fast food.
5: Saint-Noix è una multietnica banlieue di Parigi risucchiata dalla gentrificazione, il processo che porta gli abitanti del centro a spostarsi in periferia in cerca di affitti abbordabili. Il sindaco socialista Karim Warman punta molto sulla riqualificazione urbana cominciata con le Olimpiadi e per questo non vede di buon occhio l'apertura di una catena di fast food, l'ennesima dopo le più famose McDonald's e KFC. Si tratta di Master Poulet, che sforna cosce di pollo halal, ossia macellate secondo i principi musulmani, ma che è presa d'assalto dai consumatori di ogni fede per le stesse ragioni ragioni per le quali piacciono tutti i fast food: cibo economico e appetitoso, anche se non salutare. Il sindaco socialista, che per la stampa francese punta all'Eliseo, si è opposto all'apertura della rosticceria di quello che definisce junk food, cibo spazzatura, prima ingaggiando una battaglia legale sui permessi e poi facendo installare enormi fioriere all'ingresso per ostacolare l'accesso dei clienti. In difesa del pollo a basso costo è intervenuto da una vicina Balnier il sindaco della France Insoumise, Bali Bakayoko, di origini malesi, che vuole conservare il carattere popolare delle periferie, dicendo: ristoranti di lusso al posto dei fast food portano anche un aumento degli affitti che più non possono permettersi. Francesca Fornario, GR1.
1: A Bari ha confessato il 42enne di origine cinese fermato per l'omicidio di Michelangelo Scamarcia, 67 anni. Lin Wei ha ammesso di averlo ucciso soffocandolo con una busta durante una lite per un debito da 30 euro e di aver nascosto nel suo negozio il corpo trovato ieri dai carabinieri. Scamarcia era scomparso circa un mese fa e i parenti si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto? Proseguono da ieri i forti disagi sulla tratta ferroviaria adriatica a causa di un guasto alla linea aerea di alimentazione elettrica nei pressi della stazione di Montesilvano in provincia di Pescara. I treni alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. Ha preso il via la terza edizione di Romagna in Fiore, Festival dell'Anima Green, nato a sostegno dei territori più duramente colpiti dall'alluvione del 2023. Tanti ospiti nei weekend di maggio fino a domenica 24.
0: Un pacifico esercito di spettatori di ogni età raggiunge a piedi o in bicicletta i meravigliosi spazi all'aperto dove si svolgono i concerti, tutti pomeridiani. Nato da una costola del blasonato Ravenna Festival, Romagna in Fiore in pochi anni ha costruito una propria identità musicale in bilico tra pop, rock e cantautorato, attirando un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta in zone poco conosciute, anche se vicine alle località balneari prese d'assalto nella stagione estiva. Il sovrintendente Antonio De Rosa.
6: Tutti i luoghi che sono stati alluvionati e si va in ambienti naturali, quindi portiamo i musicisti con le scarpe da trekking nell'erba e assieme a loro facciamo un grande rito collettivo.
0: Che luoghi sono?
6: Cotignola, Modigliana, Castelraniero, un posto bellissimo, Brisighella, Ravenna, La Torraccia e Bertinoro, con 5 euro di biglietto perché abbiamo voluto dare un segnale.
0: In arrivo Banda Bardot, il canzoniere grecanico salentino, Motta, Enzo Avitabile, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Niccolò Fabi, Zé Ibar.
6: Hanno condiviso la nostra logica innovativa e hanno rinunciato al set tradizionale dei loro concerti per fare qualcosa di nuovo.
0: Claudia Fayer, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Grazie Emanuele Di Cavio in regia. Prossimo GR1, come sempre alle 13, ora spazio all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare la programmazione sulla nostra app Rai Play Sound.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Isoradio. 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
9: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Kiss that dyke, I know you want the whole one, not to.

Strade del mattino, le 12:13, sempre Isoradio ad accompagnarvi. Ben ritrovati a tutti voi dopo le notizie del GR1. Elena Carbonari, ancora in vostra compagnia per un'ora. Arriveremo fino alle 13, poi passeremo il testimone a Roberto Fragomeno. È una certezza perché l'ho già visto. Quindi Roberto Fragomeno che poi vi accompagnerà a partire dalle 13. Stefano Velli alla parte tecnica. Ben ritrovati a tutti voi. Buon viaggio a tutti coloro che si stanno spostando su strade e autostrade italiane. E ancora abbiamo diverse notizie attive, diverse segnalazioni di traffico, ma dobbiamo anche ricordare che un incidente sta ancora interessando la 8, la Milano Varese. Abbiamo una coda tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione Varese, carreggiata nord. Sono coinvolte 4 auto in emergenza, l'incidente al chilometro 21. Parliamo poi ora di un incidente avvenuto anche sul raccordo Casalecchio, un'auto che ha urtato la cuspide. Siamo tra il raccordo Bologna-Casalecchio A1 e Bologna-Casalecchio in carreggiata sud in direzione della A14, in questo caso però non sono segnalate code. Sulla A14 abbiamo però una coda per traffico a Cesena in uscita in entrambe le carreggiate e ci sono code a tratti per traffico anche tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona, carreggiata sud. Andiamo sulla A22, la Brennero Modena, sono 4 i chilometri di coda per traffico in direzione del Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato. Andiamo sulla A1 dove per il traffico abbiamo da segnalare, anzi qui ci sono dei pedoni tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione Firenze, invece per il traffico abbiamo delle code sulla Napoli-Salerno, siamo alla barriera di Napoli Sud verso Salerno, una coda anche in uscita Pompei-Scavi e un'altra a Castellammare di Stabia, sempre in uscita da Napoli e sempre code dovute al traffico. Vediamo ancora altri aggiornamenti che riguardano la diramazione Gallarate-Gattico, abbiamo delle code a tratti per traffico tra la diramazione A8 a 26 e Besnate in direzione della 26 carreggiata nord. E andiamo a vedere anche la situazione della 26, la Genova Voltri Gravelonatoce. Anche qui c'è una coda per traffico, siamo tra Ovada e il Bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia verso Genova Voltri, siamo in carreggiata sud.

È un'emozione sempre risentire la sua voce, quella di Prince, With This Tear. Da un po' di giorni vi stiamo programmando questa bella, intensa interpretazione di Prince, una canzone che è uscita proprio pochi giorni fa in occasione del decennale della scomparsa proprio di Prince, e questo è un pezzo inedito. Tra l'altro proprio nel corso dell'anno arriveranno anche altre registrazioni inedite. Tra l'altro sappiamo che proprio dal 3 al 7 giugno a Minneapolis, la città di Prince, ci sarà proprio un raduno di 5 giorni tutto dedicato a questo grande artista. Abbiamo parlato prima del grande raccordo anulare, avevamo detto che c'erano dei rallentamenti per un incidente. Bene, l'incidente è stato risolto, quindi la circolazione è tornata regolare tra lo svincolo 7 Castel Giubileo e l'allacciamento 10, allacciamento diramazione Roma Nord. Non ci sono più rallentamenti in entrambe le direzioni. Questo l'unico aggiornamento, ma tra poco, come di consueto, andremo a ricordare tutte le altre notizie ancora attive.

altro che no. Mi ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro altro che.

Che succede sulla 11? Ce lo chiede un'ascoltatrice. Andiamo allora a ricordarlo non soltanto a lei, ma anche a tutti gli altri che hanno necessità di conoscere lo stato della 11, la Firenze-Pisa Nord. Anche qui ci sono dei rallentamenti per traffico. Siamo tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est verso Pisa, ma questa è l'unica notizia che interessa appunto la 11, la Firenze-Pisa Nord. Andiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico. Questo è l'aggiornamento arrivato. Non ci sono più code da segnalare per traffico in direzione della 26. Tra la diramazione A8 a 26 e Besnate, quindi eravamo in carreggiata nord. Ricordo che sull'A8 Milano-Varese è ancora attiva questa segnalazione di incidente.

in viaggio che sulla Brescia-Padova. Ci sono ancora rallentamenti per traffico a Peschiera, in uscita in entrambe le direzioni, ci sono code in uscita anche a Cessalto, sempre in entrambe le direzioni e sempre per il traffico. Abbiamo poi delle code ora dovute al traffico anche sulla tangenziale est di Milano, siamo all'altezza della strada provinciale 208 Carugate in direzione Lecco. Più a sud, decisamente più a sud, siamo sulla 18 alla Messina-Catania, abbiamo delle code per traffico a Taormina verso Messina. Questa è una notizia arrivata da pochi minuti. Vediamo poi se c'è qualche altro aggiornamento. Parliamo della strada di grande comunicazione, la Fipili. Vi confermo che ci sono delle code a tratti tra Ponte d'Era Est e la strada di grande comunicazione Fipili, diramazione Pisa, in carreggiata ovest verso Livorno. Sulla 22 sono sempre 4 i chilometri di coda per traffico. Siamo tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero, carreggiata nord. E questo che già state ascoltando in sottofondo è il nuovo di Fulminacci.

gli ascoltatori fedeli e abituali di Isoradio c'è anche una categoria ben precisa che intendiamo così salutare, la categoria dei camperisti, perché spesso sono all'ascolto di Isoradio amici che così fanno anche questa scelta, no? Qualcuno addirittura ha fatto anche una scelta di vita, lo dico perché anni fa abbiamo io stessa ottenuto questa rubrica dedicata proprio al mondo dell'autotrasporto e quindi abbiamo raccolto le testimonianze anche di coloro che a un certo punto nella vita hanno deciso di mollare tutto e con un camper andare un po' in giro per il mondo. Alcuni l'hanno fatto anche con la famiglia a seguito, poi per lo più insomma si sceglie il camper per una vacanza a contatto con la natura, magari si vanno grazie al camper, si vanno anche a scoprire magari delle località meno note, i piccoli borghi un po' lontano dal turismo di massa. Ecco, volevo salutare quindi tutti i camperisti all'ascolto, sappiamo che ce ne sono sempre tanti, tra l'altro il nostro paese è questo anche evidenziato che è il terzo produttore europeo di questi veicoli con un fatturato di circa 1 miliardo e siamo il terzo produttore di camper dopo Germania e Francia e l'80% comunque della produzione è soprattutto destinata all'export, quindi magari ce n'è qualcuno all'ascolto, anzi ne siamo certi, vi salutiamo. Andiamo sulla strada di grande comunicazione, la FIPILI, ci chiedevate notizie anche di questo, abbiamo dei rallentamenti in direzione Livorno, siamo tra Pontedera Est e il bivio strada grande comunicazione FIPILI diramazione Pisa appunto verso Livorno carreggiata ovest, confermiamo questi rallentamenti per il traffico, come vi dicevo poi sulla 11 la Firenze Pisa Nord i rallentamenti dovuti al traffico tra Chiesino Uzzanese e Lucca Est verso Pisa. Una novità la segnaliamo sulla 14, si è sviluppato un incendio quindi attenzione perché troverete scarsa visibilità, siamo tra il bivio a 14 a 16 Napoli Canosa e Canosa, questa è la notizia che abbiamo ricevuto. Si normalizza invece la circolazione sulla 26, la Genova Voltri Greve Lunatoce, non ha più segnalata la coda per traffico tra Ovada e il bivio 26 a 10 Genova 20 miglia verso Genova Voltri. Scusa se

Night, Bob Sinclair, 12.45, quasi al termine del nostro viaggio insieme. A luna, infatti, passeremo il testimone al nostro Roberto Fragomeno, se non si è perso per Saxa Rubra, me lo auguro che questo non sia accaduto. Ma torniamo soprattutto alla notizia, dell'ultima notizia, ecco, torniamo in autostrada, torniamo sulla notizia del, se la ritrovo, eccolo qui, dell'incendio avvenuto sulla 14, tra il bivio 14 a 16 Napoli-Canosa verso Canosa. Confermiamo quindi questa situazione e prestate attenzione, visibilità ridotta. Abbiamo notizie ora anche dalla 30, la Caserta Salerno, è segnalata la presenza di pedoni a Nola in uscita in entrambe le carreggiate, notizie che ci portano poi anche a Napoli, sulla tangenziale di Napoli. C'è una coda per un veicolo in avaria tra lo svincolo Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, e sulla Napoli-Salerno confermiamo la coda per traffico alla barriera di Napoli Sud verso Salerno, la coda a Pompei Scavi per le provenienze da Napoli e la coda anche in uscita a Castellammare di Stabia sempre per le provenienze da Napoli. Risulta ancora attiva poi la notizia della 8 Milano-Varese, ricordo c'è stato un incidente e pertanto c'è ancora questa coda da segnalare tra Castellanza e Busto Arsizio direzione Varese, l'incidente al chilometro 21, coinvolte 4 vetture, comunque in emergenza. Nell'area Ligure abbiamo poi da segnalare sulla 10 la Genova 20 Miglia, delle code a tratti tra 20 Miglia e lo svincolo di 20 Miglia verso Genova, mentre sulla, vediamo ancora se ci sono notizie, sulla 7, eccola qui, sulla 7 Milano-Genova c'è sempre il chilometro di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova.

Swims, pochi minuti alle 13, quindi al nuovo appuntamento con l'informazione. Come abbiamo detto, il GR1 a evidenziare anche il passaggio da una voce all'altra, perché tra poco ad accompagnarvi ci sarà Roberto Fragomeno. Avete notizie di Roberto? Forse forse, io lo so, si è perso per i corridoi di Saxa Rubra, ma lo ritroveremo, ne siamo certi, quindi tra poco sarà lui, almeno spero, ad accompagnarvi. Ne approfitto però per aggiornarvi sulla situazione della Napoli-Salerno. Non c'è più la coda a Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli, non c'è più la coda neanche a Pompei Scavi per le provenienze da Napoli, e anche alla barriera di Napoli Sud verso Salerno la circolazione è tornata regolare. Questi gli aggiornamenti. E aggiorniamo anche la strada di grande comunicazione, la Fipili. Anche qui non ci sono più rallentamenti da segnalare in direzione Livorno tra Ponte d'Era Est e la strada di grande comunicazione, la Fipili, diramazione Pisa verso Livorno. E un ultimo aggiornamento appena giunto ci porta sulla 7, la Milano-Genova. Circolazione regolare tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova. Ma c'è un'altra notizia che è appena giunta, quindi ne approfittiamo per segnalarvela. Abbiamo un incidente da segnalare tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Vi confermo che tra poco, quindi, sarete con Roberto Fragomeno. Si è di nuovo materializzato, quindi l'abbiamo visto, no, perché si erano perse le tracce del nostro Fragomeno. Tra poco sarete con lui. Da Elena Carbonari, la guida, una buona giornata. Grazie a Stefano Velli, che è stato in console.

0: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
1: Verti!
0: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.

0: GR1.
1: Addio ad Alex Zanardi, campione di sport, esempio di vita, ci ha insegnato a non mollare mai il cordoglio di Mattarella, un punto di riferimento amato per il suo coraggio. Tensioni Stati Uniti e Europa, Trump, nuovi dazi non ci hanno aiutato sull'Iran, strappo con la NATO, via 5.000 soldati dalla Germania, l'alleanza in contatto con Washington. Guerra del Golfo, difficile riannodare il filo dei negoziati, Teheran diffidente, non è esclusa una ripresa delle ostilità, pronti a qualsiasi mossa. 1.288 giorni di governo, il secondo più longevo della storia repubblicana, Giorgia Meloni, non è un traguardo da festeggiare, ma una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Contro il cane energia, domani missione in Azerbaijan. Intelligenza artificiale, arte, cultura e inclusione, due scuole di Brindisi e Reggio Calabria, tra i 50 finalisti per il riconoscimento degli istituti più innovativi al mondo. Da cuore matto a 24.000 baci, nasce il premio dedicato a Little Tony, un tributo all'Elvis nostrano che portò in Italia il ritmo e l'estetica del rock and roll. Serie A, tre le partite di oggi, spicca Como-Napoli, sfida per l'Europa, Formula 1 a Miami, gara sprint e qualifiche.
2: Destinazione pomeriggio, con Rai Radio, musica, news e...

0: Ecco, mi hanno trovato, ho saputo che mi ero perso.
1: Ti eri perso per le strade di Saxa-Rubra.
0: Esatto, non trovavo più la strada qui con tutte le palazzine.
1: Pollicino. Sono... Alla fine tutte le strade ti riportano negli studi di Isoradio.
0: Sono entrato addirittura dentro il TG2 mentre andavo in onda, cioè mi hanno visto passare dietro il conduttore.
1: Certo. Avevo dubbi, guarda.
0: Vabbè, mi hanno ritrovato e mi hanno portato qui per l'orecchio, ti ricordi a scuola quando insomma, sì, ti prendevano a me.
1: Tra un po' ti metteremo dietro il computer in punizione.
0: Dietro il computer, esatto. Al posto della lavagna. Esatto. Va bene, abbiamo un po' attualizzato quelle che sono le punizioni, ex punizioni scolastiche, però è vero che mi hanno preso per l'orecchio, mi bruciava insomma, quella cosa classica della maestra che ti prende per, magari perché sei distratto con un compagno dietro.
1: Sei sempre stato così, non sei mai cambiato.
0: Distratto sempre, sì. Allora, sono le 13:06, vedi, so, è il 2 maggio, so anche questo, so che mi chiamo Roberto Fragomeno, so che questa è Elena Carbonari, ci terremo compagnia nelle prossime ore, ma
1: lui
0: subito
1: è.
0: Andiamo in... adesso anche lui, diciamo.
1: Domanda da un milione di dollari, chi è lui?
0: Ma come, non so chi è lui, scusa, non ti rispondo, guarda. No, perché
1: non lo sai?
0: Come non lo so? Ma vedi, questa è incredibile. Adesso diciamo anche lui chi è il famoso brano di Renato Zero, adesso lo mandiamo subito. Prima però dicevo giustamente le autostrade, sulla 1 a Parma in uscita da Bologna segnaliamo un incidente, siamo al chilometro 110 in A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, abbiamo code a tratti per traffico intenso, in A10 tra Fine Compranare Savona e Spotorno verso Mittimiglia abbiamo anche qui un chilometro di coda, rallentamenti in A11 tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa, tra poco sveleremo lui chi è.

Miles Smith, Drive Safe, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Lui chi è? È Stefano Siani. Quest'anno abbiamo fatto questo gioco ispirato dal brano di Renato Zero, che magari ascolteremo anche più tardi. Sicuramente abbiamo una lunga selezione musicale che ci terrà compagnia insieme fino alle 17, quindi di brani ne ascolteremo, vedo, nei prossimi minuti Zucchero, Taylor Swift, poi vedo i Daft Punk, poi ancora, vediamo un po', Sergio Cammariere, che bello, Dalla pace del mare lontano, Steve Wonder, avremo una bella selezione musicale che ci accompagnerà nei prossimi chilometri. In A1 a Parma, in uscita da Bologna, incidente, attenzione, per ora non ci sono ripercussioni, abbiamo sulla 22 tra Vipiteno e il confine, verso nord, verso il Brennero, code per traffico. In A11 tra Chiesino Uzzanese e Lucca Est, verso Pisa, rallentamenti, e poi ci sono code a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, anche queste sono ovviamente dovute al traffico intenso.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
2: Great work.
1: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai Isoradio.

e Taylor Swift canta un brano che si chiama Elizabeth Taylor. L'avranno chiamata Taylor in onore proprio di Elizabeth, e lei a questo punto dedica a lei una canzone. Sinceramente non ne sono al corrente, nel caso fosse le cronache sicuramente ne avranno parlato, sono io insomma colpevole di non saperlo, però insomma in America Taylor come nome è usato sia per le donne che per i maschietti. Vedi per esempio Taylor Fritz, giocatore di tennis, numero uno americano, che appunto si chiama Taylor, lei Taylor appunto il suo nome Taylor Swift. Va bene, questo a parte questo così argomento sul nome e sulla grande attrice appunto americana Elizabeth Taylor, torniamo a noi, torniamo alle viabilità, torniamo e riscendiamo sulle nostre strade e autostrade per segnalare sulla 4 Milano-Brescia un tamponamento tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, siamo al chilometro 135-500, ci sono già code appunto tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Rimaniamo in Lombardia, in A9 a Como Grandate verso Como code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre in Liguria sulla 10 tra Fine Compranare Savone e Spotorno verso Ventimiglia 1 km e code a tratti anche tra Ventimiglia e Ventimiglia Svincolo in direzione di Genova per traffico.

0: Funk, Lose Yourself to Dance. 13:33 minuti, sono tanti messaggi in queste ore dedicati ad Alex Zanardi, tutti molto simili, non perché non ci sia fantasia, ma perché la verità è sempre quella: eroe, esempio, guerriero, insomma le parole più spese. Voglio leggervi però quello di Beppe Vio, che appunto proprio qualche minuto fa è uscito sui suoi profili social. Dice Beppe Vio: siamo diventati colleghi nel 2009, colleghi ovviamente. Avevo 12 anni ed ero molto spaesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l'enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la cultura della disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c'eri, ma eri un faro per tutti noi. È stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita. Queste le belle parole che Beppe Vio appunto ha dedicato a Alex Zanardi. Siamo sulla 22, sulla Brennero Modena, tra Vipiteno e il confine, direzione nord, abbiamo 2 chilometri per traffico.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

13:40 minuti, buon viaggio, buon pomeriggio a tutti gli amici dell'ascolto di Isolati in questo 2 maggio del 2026. In A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia abbiamo code per incidente, siamo al chilometro 135-500, code anche in A9, qui siamo al confine con la Svizzera tra Como, Monte Ulpino e Chiasso, direzione nord. In A10 tra Fine Compronare e Savone Spoturno verso Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda, questo è dovuto al traffico intenso. Tra poco tutte le altre notizie, ora come già annunciato prima, dalla pace del mare lontano, cammariere.

Infatti noi siamo felicissimi di aver ascoltato questo brano che appunto si intitola Overjoyed, Stevie Wonder, 13:49 minuti. Attenzione, c'è fumo sulla 24 tra San Gabriele Collinare e Teramo, siamo all'altezza del chilometro 143, non ne conosciamo al momento le cause, però attenzione, fumo sulla 24 tra San Gabriele Collinare e Teramo. In A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Ci spostiamo sulla Brescia-Padova, Peschiera in uscita, ci sono code sulla Statale 4, la via Salaria, abbiamo code a Castel Giubileo in direzione di Monterotondo, quindi in uscita da Roma. Ci sono code anche sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo 26 via Pontina in carreggiata interna. A Catania sulla tangenziale tra San Giovanni Galermo e San Giorgio verso Simeto abbiamo anche qui code, mentre sulla 18 Messina-Catania code a Taormina in direzione Messina per traffico.

Self-Aware, Temple City, 13:56 minuti, non ci sono più code per incidente sul grande raccordo anulare, in prossimità dello svincolo 26 per la via Pontina. In carreggiata interna il traffico torna regolare. Segnaliamo ancora sulla Brescia-Padova a Peschiera in uscita. Code sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo in panne. In A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia abbiamo code per un incidente al chilometro 335-500, un temporamento tra due automobili. In A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, rallentamenti appunto dovuti a materiali dispersi. Tra poco il GR1.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, addio ad Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti, prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Se ne va a 59 anni, nello stesso giorno del suo mito Senna. Cordoglio unanime delle istituzioni e del mondo dello sport, il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. Nuove tensioni tra Stati Uniti ed Europa, Bruxelles è pronta a reagire ai nuovi dazi annunciati da Trump, che vuole anche ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Aspettiamo dettagli, commenta un portavoce NATO che sottolinea l'Europa deve comunque investire di più in difesa. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio sul Monte Faete in provincia di Lucca, che divampa da 4 giorni. Centinaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case, quasi 200 vigili del fuoco impegnati. La situazione al momento è in miglioramento, anche se si teme il ritorno del vento. Doppia luna piena per il mese di maggio. Oltre a ieri sera, il satellite sarà di nuovo protagonista il 31 maggio con il fenomeno definito luna blu. Durante il mese si potrà anche assistere a 4 congiunzioni all'alba del 13 e 15 maggio, rispettivamente con Saturno e Marte, nella notte del 18 con Venere, il 20 maggio con Giove. Lo sport, il calcio, 3 anticipi di Serie A alle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20.45 Atalanta Genoa. Radio Cronache su questa rete. E la linea adesso va proprio a Sabato Sport.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Siti, app, password e le persone.
2: C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

The Adventures, questo è un brano di un bel po' di anni fa, ma lo abbiamo anche questo ritrovato veramente molto molto volentieri, un po' atmosfere di Adventure Broken Land, atmosfere di qualche tempo fa musicalmente parlando, che abbiamo riproposto in questo pomeriggio, in questa destinazione pomeriggio di sabato 2 maggio del 2026, con molti italiani che sono così sul ponte in questo momento, si stanno godendo qualche giornata di relax, il tempo almeno in alcune zone e niente male, tra poco ci collegheremo anche con l'aeronautica militare, quindi giustamente un saluto a chi ci segue in versione relax in queste ore. Abbiamo detto della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia ancora code, ma l'incidente è risolto. In A9 abbiamo code per traffico tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In A10 un chilometro tra Fine, Compronare, Savone e Spotorno verso Ventimiglia, mentre sulla 24 confermiamo la presenza di fumo tra San Gabriele Colledare e Teramo. Quindi attenzione, la visibilità non è ottimale, siamo all'altezza del chilometro 143.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, titolo del brano. Chi ieri è passato per Piazza del Popolo a Roma, tanti turisti a Roma in queste ore, è evidente, insomma siamo nel ponte del 1° maggio, avrà un po' strabuzzato gli occhi perché c'è che sono al Foro Italico, sono nei campi in un circolo di tennis, hanno montato un campo in terra battuta proprio al centro di Piazza del Popolo, vicino all'obelisco, e ieri pomeriggio si è allenata lì Iga Świątek, l'ex numero uno femminile polacca, che adesso è un po' scesa in classifica ma vuole risalire, e insomma è una cosa ovviamente così dimostrativa in qualche modo per promozionare uno sport che oramai nel nostro paese è esploso dai successi di Sinner anche prima, insomma c'è una nuova primavera del tennis dai tempi di Panatta, poi ci fu un calo anche dovuto all'assenza di campioni nostrani, ora che abbiamo il numero uno e tanti altri giocatori fortissimi, che siamo campioni di Davis, ovviamente il tennis è tornato a occupare le prime pagine dei giornali, quindi ieri in tanti hanno potuto assistere a Piazza del Popolo proprio agli allenamenti di una tennista fortissima come Iga Świątek. Allora, la viabilità ci porta di nuovo in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per attraversamento della dogana elvetica.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Il Club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Rai su Radio.

Un saluto a chi da poco si è sintonizzato con Isoradio, buon pomeriggio in diretta, Stefano Siani in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 17, destinazione pomeriggio, il nostro contenitore pomeridiano, versione fine settimana. Sulla A14 è segnalata la presenza di un veicolo in fiamme da poco tra Teramo, Giulianova, Musciano, Sant'Angelo e Val Vibrate in direzione nord Ancona, quindi attenzione, siamo tra il chilometro 334 e il chilometro 319. In A10 tra fine Compranare, Savona e Spotorno verso Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda. In A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in carreggiata nord verso la Svizzera abbiamo code per attraversamento della dogana elvetica.

Tramps, questo è Disco Inferno, un brano fantastico presente anche nella colonna sonora della febbre del sabato sera. 14:32 minuti, ora in A14 per un veicolo in fiamme al chilometro 322. Abbiamo code tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Val Vibrata in carreggiata nord, quindi in direzione di Ancona. Il fumo riguarda ovviamente entrambe le carreggiate. In A10 tra Fine Campanale, Savone e Spoturno, direzione Ventimiglia, abbiamo un chilometro di coda. Per il resto veramente poche segnalazioni. È un pomeriggio tranquillo, viabilità ideale, anche uscendo dai tratti autostradali non ci sono veramente particolari segnalazioni in questo momento. E allora arriva il nuovo singolo di Achille Lauro.

Gaga, Gabriel Paco Amoroso, 14:39 minuti, torniamo in A14 tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrata, direzione Nord Ancona. Abbiamo 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 320. Attenzione, proprio adesso ci comunicano che il traffico è stato appena bloccato proprio tra Teramo e Val Vibrata, direzione Nord Ancona. Traffico ora bloccato per questo veicolo in fiamme. In A10 tra Fine Compranare, Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 1 chilometro di coda. In A9 al confine con la Svizzera ancora code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, ovviamente in direzione nord verso il territorio elvetico. Non ci sono altre particolari segnalazioni, per il resto il traffico è veramente scarso, regolare un po' ovunque.

Il titolo del brano che abbiamo ascoltato di qualche tempo fa, torniamo in A14 perché il traffico è sempre bloccato tra Teramo, Giulianova, Musciano, Sant'Angelo e Val Vibrata, direzione Nord Ancona, è bloccato per un veicolo in fiamme, ci sono 2 chilometri di coda, il mezzo in fiamme all'altezza del chilometro 320 e 200. Per il resto non ci sono più problemi per incidenti in A4 sulla Milano-Brescia, il traffico torna a regolare un po' su tutti i tratti, abbiamo code in A10 tra fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia.

parliamo di calcio e musica, perché qualche ora fa è successa una cosa un po' così inusuale durante una partita della Premier League, la massima serie calcistica inglese. Infatti al triplice fischio, quello finale, il Leeds United ha fatto risuonare all'Elland Road, lo stadio appunto del Leeds, un'insolita Smooth Criminal di Michael Jackson. Si chiederanno, ma Michael Jackson era per caso tifoso del Leeds? No, cioè, cosa c'entrava ascoltare Michael Jackson? Il motivo è molto semplice: in settimana l'allenatore Scott Parker del Leeds si è dimesso e ha lasciato la panchina del Burnley a un allenatore dal nome così, Michael Jackson. E quindi ovviamente un po' di ironia alla fine della partita. È partito Smooth Criminal, uno dei più grandi successi di Michael Jackson. Questo è un allenatore che sarà un traghettatore fino alla fine della stagione. Il Leeds è già retrocesso in seconda serie inglese, però insomma avrà queste quattro partite per guidare in Premier League il Leeds, e quindi il nome insomma magari gli porterà fortuna, e chissà che poi, visti i risultati, non possano confermarlo. Staremo a vedere. Intanto immagino che al termine di ogni partita del Leeds, finché ci sarà Michael Jackson in partita, suoneranno un brano di Michael Jackson, stavolta Smooth Criminal, la prossima volta potrà essere Thriller, Don't Stop Till Get Enough, insomma ce ne sono talmente tanti, tutti belli, quindi si ha soltanto l'imbarazzo della scelta.

Sempre a proposito di calcio, di pallone, c'è uno spot clamoroso per i prossimi mondiali, arriva dall'Argentina il protagonista di questo sport che lancerà i mondiali ai quali noi non parteciperemo, ma questo è già abbastanza noto. Ecco, il protagonista è un giornalista argentino, si chiama Macaya Marquez e ha 91 anni, sta per seguire il suo 18° mondiale. Praticamente li ha seguiti tutti dal 1958 e giustamente hanno scelto lui per promozionare i mondiali in TV in Argentina. Mi sembra una bella idea, chi più di lui che dal 58 risegue tutti e seguirà anche questo. Quindi insomma, magari faremo un po' il tifo anche per l'Argentina proprio per questo decano dei giornalisti. Ora un brano fantastico a proposito di Michael Jackson, USA for Africa, il progetto americano, e questa è We Are the World.

0: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io.
1: Torniamo in A14 perché il traffico è ancora bloccato per un veicolo in fiamme tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Val Vibrate, è bloccato in direzione nord Ancona. In prossimità del blocco ci sono 3 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 320 e 200, mentre all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia direzione sud Firenze abbiamo rallentamenti per materiali dispersi tra il chilometro 2 e il chilometro 8 in direzione appunto di Firenze. In A10 tra fine Compranare Savone Spotorno verso Ventimiglia un chilometro di coda, in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso direzione nord Svizzera abbiamo code per attraversamento della dogana elvetica.

Lady Gaga, questa è Runway. Lady Gaga che poche ore fa, durante un suo concerto, ha cantato Your Song di Elton John, cosa non particolarmente strana. Questo brano lo hanno cantato in tantissimi, uno dei brani più belli in assoluto della musica pop internazionale, però lo ha cantato proprio davanti a Sir Elton John, che era in platea ad applaudirla. E oltre a cantare la sua canzone aveva anche un paio d'occhiali molto simili a quelli che usava e usa tuttora a portare Elton John. Beh, tra i due ci deve essere un certo feeling, visti gli applausi e i sorrisi che Elton John appunto ha lanciato a Lady Gaga. Torniamo a qualche anno fa, questo è Il mondo che vorrei qui su Isoradio Vasco Rossi.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supra Gen Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: 3, 2, 1.
3: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
2: Go!
3: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm, il divertimento è assicurato.
4: Ready? Throw!
3: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
4: Great work!
3: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

Waves, Imagine Dragons. Intanto non è più bloccato il traffico in A14, una buona notizia tra Teramo, Giulianova, Musciano, Sant'Angelo e Val Vibrata verso Nord Ancona. Traffico non più bloccato, ci sono code 3 km in questo momento appunto tra Teramo e Val Vibrata direzione Ancona, mentre all'interno della variante di valico tra la 1 e Badia verso sud Firenze abbiamo rallentamenti, questi sono dovuti a materiali dispersi. In campo la Serie A in questo momento si gioca a Udine, Udinese-Torino, al 21esimo il risultato è 0-0.

Sulla 1 da poco segnalato un incidente tra Colleferro e Anagni, direzione sud Napoli, al chilometro 593, mentre all'interno della variante di Valico, tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. In A14 tra Teramo e Valvibrata verso Nord Ancona, 3 km di coda per un veicolo in fiamme. Statale 163 a Amalfitana, Conca dei Marini verso Meta di Sorrento, rallentamenti, mentre in A19 sulla Palermo Catania, tre Monzelli verso Catania, ci sono rallentamenti, qui c'è un mezzo fermo in panne. Parlavamo prima di Elton John a proposito di Lady Gaga, che ha eseguito Your Song nella sua ultima data dal vivo. Ecco, riascoltiamo Elton John con uno dei suoi primissimi successi.

15:39 minuti, è stato spento il veicolo in fiamme in A14, ora abbiamo 3 km di coda, ma il mezzo è spento tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrate in direzione nord verso Ancona. Incidenti in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, al chilometro 77, incidenti in A23 tra Tarvisio Nord e il confine verso l'Austria, siamo al chilometro 119,7, incidente anche sulla Roma-Napoli tra Colleferro e Anagni, direzione sud Napoli, al chilometro 593.

Interior Girl, Madonna, 15 e 50 minuti, abbiamo detto che il traffico non è più bloccato in A14 già da un po', abbiamo 3 km di coda tra Teramo e Val Vibrata verso Nord Ancona e il veicolo in fiamme è stato comunque spento. Segnaliamo però un altro incidente in A14 tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara, coinvolte 2 automobili al chilometro 303. Incidenti in A1 tra Colleferro e Anagni verso Sud Napoli al chilometro 593, sempre in A1, qui siamo sulla Bologna-Milano, tra Fiorenzuola e Fidenza verso sud e verso Bologna, incidente al chilometro 80 e 600. Tra poco vedremo la situazione traffico a Roma.

0: Roots, Cool Cool Summer, le Bananarama, un bel po' di anni fa, le 15:58 minuti. Intanto l'Udinese chiude il primo tempo in vantaggio, proprio allo scadere passa in vantaggio 1-0 sul Torino, quindi andranno nel riposo proprio con i friulani in vantaggio per 1-0. Torniamo alla Via Verità. Orina 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, abbiamo rallentamenti per incidente. Diminuisce la coda in A14 tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e va Vibrata. Verso nord Ancona la coda scende a 2 km, c'è un veicolo in panne, fermo, la situazione si sta appunto risolvendo. Incidenti in A14 anche tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, verso sud Pescara al chilometro 303 sono coinvolte 2 automobili in questo incidente. Poi ci sono code in A9 a Como Grandate in direzione nord Como, sempre in A9 code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla statale 62 della Cisa abbiamo rallentamenti per incidente prima di Aulla in direzione di Verona, verso la statale 12 della Betone e del Brennero. Quindi statale 62 della Cisa, rallentamenti per incidente prima dello svincolo per Aulla in direzione di Verona. Queste le ultime notizie, per il resto il traffico è abbastanza regolare. Tra poco vedremo, ecco, in A10, anzi vediamolo subito, tra Fine Compranare, Savone, Spotorno, verso Ventimiglia abbiamo 1 km di code, poi traffico intenso in A9 al confine con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, e anche a Como Grandate in direzione nord verso Como sono segnalate in questo momento delle code dovute al traffico intenso. Le 16 in punto, stiamo per collegarci con Roma Mobilità.
1: Roma Servizi per la Mobilità, per Rai Radio, traffico e viabilità.
0: Buon pomeriggio Simona Di Capua.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto. E la situazione del traffico su gran parte della rete cittadina al momento è scorrevole, con alcuni rallentamenti più significativi su brevi tratti del Lungotevere nell'area centrale, poi tra Caracalla, La Colombo e Via Cilicia, in via Tiburtina all'altezza di Casal Bruciato, in via Tor de' Schiavi all'altezza della Prenestina. Più in dettaglio, proprio in via Prenestina, per un incidente il traffico rallenta all'altezza di via Prenestina Nuova, rallentamenti a seguito di tamponamenti sono segnalati anche in via di Torre Rossa all'altezza di piazza di Villa Carpegna, sulla Colombo all'incrocio con piazza dei Navigatori. In via Lusitania invece prosegue il divieto di transito tra via Vetulonia e via Latina a causa del manto stradale danneggiato. Invece, tra gli eventi in calendario con effetti sulla viabilità, ricordiamo che oggi alle 17 nella Basilica di San Giovanni in Laterano è prevista una celebrazione alla presenza di Papa Leone XIV. Sono già in vigore divieti di fermata in piazza di Porta San Giovanni e in via Lambaradam, la piazza di San Giovanni Laterano e via dei Laterani. Infine una segnalazione che è arrivata da poco, via Comparini a Labaro è stata riaperta al transito, era chiusa dalla tarda mattinata di oggi per una vettura incendiata, e dunque questa è la situazione anche di via Comparini, dove la viabilità è tornata ormai regolare. E è tutto per oggi, a voi la linea.
1: Rai Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

You Can't Hurry Love, il brano delle Supreme, Diana Ross e le Supreme, brano che ci ha portato alle 16:04 minuti. Abbiamo sentito la situazione traffico a Roma, alcune chiusure quest'oggi in San Giovanni in Laterano. Questo pomeriggio c'è una, appunto, c'è la presenza del Santo Padre, di Papa Leone, quindi ci saranno delle chiusure intorno a San Giovanni. Ieri a San Giovanni il primo maggio, il concertone del primo maggio, oggi appunto la presenza di Papa Leone proprio alle 17, quindi ci saranno, come avete sentito, tutta una serie di chiusure qui a Roma. Torniamo in A1, torniamo tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna. Abbiamo rallentamenti per un incidente che vede coinvolto un'automobile in corsia di emergenza al chilometro 80 e 600. Ci sono 2 km di coda in diminuzione in A14 tra Terme e Valvibrata in direzione nord Ancona. Qui c'era un veicolo in fiamme, è stato comunque spento. Mentre sulla statale 62 della Cisa ad Aulla verso Verona abbiamo rallentamenti per incidente.

brano di Prince inedito che stiamo ascoltando in questi giorni, With This Tear, il titolo del pezzo cantato, suonato dallo stesso Prince. A 14 rimane un chilometro in diminuzione tra Teramo e Val Vibrata verso nord Ancona. Abbiamo code sulla Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino verso Firenze, mentre in A23 ci sono code per un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione sud, quindi verso Tarvisio. Sono coinvolte tre automobili al chilometro 119-800. Sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza direzione sud abbiamo rallentamenti per incidente, coinvolta una automobile in corsia di emergenza.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai su Radio.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia Superstar, 16:23 minuti, 2-0 per l'Udinese sul Torino, questo nel match di Serie A che si sta giocando a Udine in questo momento. Tornando alla viabilità, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, perché tra Montelupo-Fiorentino e Ginestra-Fiorentina verso Firenze abbiamo 2 km di coda per un incidente al chilometro 19.300. In A23 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord verso Sud Tarvisio abbiamo anche qui code per incidenti. Incidente e rallentamento in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud verso Bologna.

Fulminacci, il nuovo singolo, si intitola Maledetto Me, alle 16:31 minuti qui su Isoradio. Andiamo a Napoli, siamo sulla tangenziale di Napoli, tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli c'è un mezzo fermo in panne in prima corsia, siamo anche in galleria tra il chilometro 17 e il chilometro 16. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, risolto l'incidente, abbiamo code per un mezzo fermo, quello ovviamente coinvolto nell'incidente, tra Montelupo e Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze, al chilometro 19 e 400. Sulla 23 ancora code verso Tarvisio tra il confine e Tarvisio Nord per un incidente, rallentamenti in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza direzione sud Bologna. Ora in A1 segnaliamo un incidente in Lombardia tra Basso Lodigiano e inizio con Planare Piacenza, no, già risolta la situazione, quindi questa notizia la archiviamo immediatamente. Per il resto più o meno tutto regolare. Ora arriva Bruno Mars.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Rai Isoradio.

Colors, questo è Rolling Stone, il Torino vicino ad accorciare le distanze, ma l'Udinese sempre 2-0 sul Torino, si giocò l'81esimo di questo match di Serie A. Torniamo alla viabilità invece, andiamo un po' a vedere le ultime notizie da Napoli, in tangenziale tra Corso Umante e Capodimonte verso Pozzuoli, in prima corsia in galleria c'è un mezzo fermo. Abbiamo code sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze, mentre sulla statale 62 della Cisa abbiamo rallentamenti per incidente da Ulla in direzione di Verona.

Kamrad, 16:49 minuti, andiamo a vedere le ultime notizie, anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Sulla 1, sulla Roma-Firenze, tra Magliano Sabino e Ponzano Romano, direzione sud Roma, incidente al chilometro 502. Incidente in A1 anche tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione sud, quindi verso Bologna, è coinvolta un'auto, è in corsia di emergenza. Al momento qui non abbiamo ripercussioni. Sulla 10, tra Fine Compranare, Savona e Spotorno, verso Ventimiglia, c'è un chilometro di coda. In A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, direzione nord Svizzera, abbiamo code per attraversamento della Dogana Elvetica. Per il resto non ci sono veramente altre segnalazioni, traffico è scarso, regolare un po' ovunque.

0: Laura Pausini con Immensamente. Di chi era questo brano originariamente? Lo chiediamo a Davide Santirocchi.
1: Sarà stato un Umberto Tozzo.
0: Ah, vedi, vedi che sei preparato.
1: Era Umberto Tozzo?
0: Esattamente. Era un po' più lungo come brano, era più. Laura Pausini l'ha un po' così, diciamo, sintetizzato, ma insomma l'energia è rimasta la stessa. Poi la Pausini è bravissima nelle cover, nell'interpretare brani di altri, giusto? Tu lo sai bene, insomma, l'hai incontrata e intervistata più volte ultimamente.
2: Insomma, beh, insomma, lo sanno anche quelli che ascoltando Raiso Radio hanno percorso qualche chilometro con noi e hanno potuto apprezzare nel corso del tempo le varie sortite con la musica d'altri. Poi ovviamente lei scrive anche
0: non è che non ha i suoi brani, anzi
2: è anche cantautrice, però è evidentemente una grande interprete. Questo è il suo come dire, la sua peculiarità.
0: Interpreti che sono sempre graditi. Ultimamente la figura dell'interprete è un po' no, soprattutto dopo i cantautori, quasi tutti dovevano scriversi il proprio brano. Invece ci sono persone che amano il bel canto.
2: Anche perché ci sono fior d'autori,
0: certo,
2: che sanno mettere bene in fila le cose.
0: Che però sono stonati.
2: Magari infatti sono stonati e quindi o qualcuno che è evidentemente un genio nel comporre musica o un talento, diciamo così, perché di geni ne nascono
0: pochi
2: ogni tanto,
0: ma
2: insomma. Però ecco, cioè lei ha questo modo, ha interpretato una canzone bellissima di Levante nel suo penultimo album e poi è sempre in tournée, quindi cioè, ci rappresenta un po' ovunque.
0: Eh sì, anche in questi giorni è in giro appunto in tournée per il mondo, perché le sue tournée non si limitano ai confini nazionali, ma insomma vanno ben oltre. Tra poco parleremo anche della tournée di Davide Santirocchi per quest'estate, il tuo tour.
2: Sì,
0: sì.
2: Vado e tour.
0: Vai e tour, benissimo, anch'io, facciamo lo stesso percorso.
2: Insomma, no, seguiremo il Giro d'Italia.
0: Certo.
2: No, da tifosi e poi
0: da appassionati, sì, sì.
2: Racconteremo anche quest'anno, finisce nella capitale, sono previste tappe come sempre molto dure e quindi sarà un piacere magari tenere informati i nostri amici in viaggio rispetto a questo incredibile Giro d'Italia, che visto in televisione è spettacolare perché vediamo cose da
0: non ti annoia
2: dall'alto,
0: anche ore
2: e poi
0: lì
2: spiegano benissimo i nostri colleghi di Rai Sport, che hanno questa grande preparazione, questo minuzioso racconto dei luoghi e del tempo che scorre durante quei momenti in cui non accade nulla di particolarmente eclatante durante la gara.
0: Anche perché gli appassionati di tennis sono molto attenti, spesso sono ciclisti anche loro e quindi sanno, no, quello che si dice, che non si... Calcio sì, sono, però un po', siamo anche un po' più così, no? Passionali, ma lo viviamo invece sul ciclismo, come sul tennis. Il ciclismo,
2: sembrerebbe individuale il ciclismo,
0: sì,
2: ma sappiamo che per fare o il Giro d'Italia o il Tour de France o altre corse a tappe importanti, se non è una squadra che ti segue, ti assiste, ti aiuta in qualche modo, è difficile.
0: E mi sono sempre chiesto, tu che sei stato ciclista professionista, dicono chi prende.
2: Ovviamente stai mentendo, no? Diciamo,
0: vabbè,
2: perché insomma, altrimenti.
0: Vabbè, ciclista basta.
2: Cioè, un ciclista che casca spesso.
0: Dilettante, vabbè,
2: sì.
0: È un dilettante.
2: Un
0: dilettantissimo. Però quando uno parte prima, no? Chi tira il gruppo, si usa dire, perché si stanca di più di quelli dietro?
2: È perché rompe il vento, insomma, rompe l'aria.
0: È un discorso dinamico.
2: Quando per risparmiare benzina, visti i costi che sono ulteriormente aggiornati oggi in alto, quando ti metti dietro al camion a 80 all'ora, perché tanto non do fastidio, e in più c'è questo abbrivio con l'aria tagliata, insomma così.
0: Bene, okay. Ho scoperto,
2: non avevo
0: pensato, pensavo fosse una cosa più psicologica di essere
2: fuga,
0: davanti.
2: No, in fuga si danno il cambio,
0: no?
2: E sono in cinque a ruota, uno dopo l'altro vanno in testa alla corsa in qualche modo e guidano il gruppo dei fuggitivi. Già entriamo nel mood.
0: Qui sembra una storia, un spy, un noir invece, e cicli, i fuggitivi sono sempre un po' strano. Chiedo a Jacopo Teodoro, che in console il GR1 ancora qualche minuto, forse perché c'è in effetti la partita che è finita Udinese-Torino, 2-0 per l'Udinese, festeggiano, insomma un buon piazzamento oramai che si profila in campionato. Tra poco arriva il GR1, allora io cedo il timone a Davide Santirocchi, anzi il manubrio, visto quello che abbiamo detto. Jacopo Teodoro in console, Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buon sabato sera, tra poco il GR1.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente Trump minaccia di prendere Cuba e riaccende la guerra contro l'Europa. Da una parte annuncia di ridurre le truppe nelle basi NATO, dall'altra di aumentare i dazi.
2: Tutte le opzioni sono sul tavolo, tuteleremo i nostri interessi, dichiara la Commissione europea dopo l'annuncio da parte di Trump di nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. L'industria automobilistica tedesca però lancia un appello a Washington e Bruxelles: avviare rapidamente negoziati, obiettivo evitare ulteriori danni economici in un periodo già difficile. I nuovi dazi di Trump, motivati dal mancato sostegno dei leader europei nella guerra a Teheran, ma non è la sola azione. Dopo le critiche a Spagna e Italia e le polemiche sul conflitto contro l'Iran con il cancelliere Merz, Trump comunica che ritirerà 5.000 militari dalle basi NATO tedesche. Decisione prevedibile per il ministro della difesa Pistorius, che fa appello al rafforzamento della difesa europea. I negoziati con l'Iran intanto sono fermi. La Casa Bianca ha respinto la controproposta di pace di Teheran e ora valuta la prosecuzione del conflitto. E mentre Trump cerca di aggirare il voto al Congresso che occorre per proseguire con l'offensiva, Teheran si dichiara pronta ad affrontare qualsiasi mossa ostile americana. Della Germania, Claudia Stamerra, GR1.
1: Un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive per onorare la memoria di Alex Zanardi, atleta e uomo capace di andare oltre i propri limiti. Prima pilota di Formula 1, poi campione paralimpico. Il nostro ricordo.
3: Braccia al cielo, non si contano i successi di Zanardi per tutti Alex, ma il suo nome all'anagrafe, Alessandro Leone, ne racconta già il destino. Una continua lotta coraggiosa contro ogni avversità in entrambe le carriere sportive che ha costruito. Quella sui motori, a 14 anni già sui kart, l'approdo in Formula 1 il 15 settembre 2001 in Germania, il drammatico incidente che gli provoca l'amputazione delle gambe, si rimette al volante e con la BMW vince il titolo italiano Super Turismo, ma in serbo ci sono nuove sfide. Passa al land bike e sembra che le sue energie siano inesauribili. Nel 2011 vince la maratona di New York con un tempo record. I trionfi nelle Paralimpiadi, di cui diventa un mito, 4 medaglie d'oro e 2 d'argento. E in mezzo l'impegno senza sosta per promuovere iniziative benefiche. Quando a giugno 2020 il destino beffardo bussa ancora alla sua porta, l'incidente in Toscana durante una manifestazione in handbike da lui stesso promossa, nessuno vuole credere che Alex possa o voglia arrendersi. 6 anni difficili. Ieri, comunicano i familiari, serenamente se n'è andato. Antonello Profitta, GR1.
1: Come avete sentito, la scomparsa di Zanardi ieri 1 maggio, lo stesso giorno del grande campione Senna. Sentiamo Giancarlo Minardi, per la cui scuderia Zanardi corse in Formula 1 nel 92. Minardi, che è stato ospite di Sabato Sport qui su Radio 1.
4: Ayrton, che abbiamo ricordato il 32esimo anno della sua morte, è ancora ricordato come se fosse vivo, e sarà così anche per Alex, perché questi due campioni, al di là di quello che ci hanno fatto vedere sportivamente parlando, sono stati dei personaggi unici come uomini. Ayrton, la sua fondazione aiuti i più deboli, i più poveri nelle favelas del Brasile. Alex ha fatto tutto e di più per cercare di aiutare chi come lui aveva avuto degli incidenti e non era in grado di avere, come ha sempre detto lui: io sono un uomo fortunato perché con quello che ho fatto mi posso permettere cose che altri non lo possono fare.
1: Il giallo di Pietracatella, sentito in questura a Campobasso come persona informata sui fatti. Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, morte avvelenate per la ricina durante le feste di Natale dello scorso anno. La procura di Larino ha disposto per lunedì prossimo il prelievo di tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due vittime per ricavarne informazioni utili per la ricostruzione dell'accaduto. Niente intelligenza artificiale agli Oscar 2027, banditi non solo gli attori ma anche i copioni dei film generati dai bot. Queste le nuove regole introdotte dall'Academy of Motion Pictures, che inoltre ammetteranno candidature multiple per le star nella stessa categoria e più pellicole di un singolo paese alla corsa per il miglior film internazionale. Fresca di conduzione del concerto del 1 maggio di Roma, Arisa annuncia Rugiada, il nuovo singolo in uscita l'8 maggio. Dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo Magic a Favola che state sentendo, il nuovo brano si muove tra intimità e aperture con atmosfere quasi dance che mantengono però una forte componente emotiva. È una ricerca di sé fatta di contrasti dove anche le fragilità trovano una forma luminosa che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po'. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
9: Verti!
8: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
10: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

0: Cardinas, questa loro tribute right on, le 17:13 minuti, Raizo Radio, abbiamo dato le coordinate, siete in viaggio, allora ascoltate quello che vi raccontiamo perché può essere utile per il percorso che state facendo. Se siete sulla 1, Fiorenzuola Fidenza, lì un incidente al chilometro 80, cauti verso Bologna, c'è un'auto in corsia di emergenza, ma la situazione non è ancora risolta. Abbiamo una coda invece sulla 9 a causa delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera, appunto per un tratto abbastanza breve, un paio di chilometri, c'è questo incolonnamento. Un incidente anche sulla 23 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord, tre le vetture coinvolte al chilometro 120, anche qui verso sud un filo di prudenza in più e moderate la velocità. Per la 25 viene segnalato del materiale disperso a seguito di un incidente tra Magliano dei Marsi e il bivio con la 24. Siamo in carreggiata ovest e quindi al chilometro 75 c'è questo ostacolo. E poi c'è il nostro numero per i vostri messaggi, 348 103 1010. Abbiamo parlato del Giro d'Italia con Roberto Fragomeno, che è stato con voi per diverse ore, e subito qualcuno ci ha mandato messaggi in questo senso, soprattutto qualcuno che partecipa, perché insomma è uno di quelli che spesso manda messaggi a Raizo Radio, Gaspa o Gaspare se preferite, che appunto viaggia con il Giro d'Italia per il prossimo appuntamento, appunto con questa manifestazione irrinunciabile. Tra poco le altre notizie, intanto diamo conto anche di chi sta occupando la parte tecnica, non nel senso di occupazione ma nel senso di se ne occupa lui, Jacopo Teodoro e Davide Santirocchi, questo il duetto che fino alle 21 più o meno vi accompagna appunto in viaggio. C'è Saif, Tu mi piaci tanto, l'abbiamo sentita e risentita, eppure ancora non è venuta a noia.
1: Tu, figlio di un muratore, le mie

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Ehi tu, gringo.
1: Gringo a chi? Io sono italiano.
0: E che ci fai in Texas?
1: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
2: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
3: Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Rai su Radio.

Styles, questa è la sua American Girls. 5:20 Rai Zo Radio con un aggiornamento importante dalla 7. Un incidente si è da poco verificato tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, quindi in carreggiata nord. Siamo all'altezza del chilometro 119. Ringraziamo Ross che con un messaggio tempestivamente ci ha informati anche del fatto che c'è qua è coinvolta una moto, e quindi molta prudenza in questo momento su questo tratto della A7. Ripeto, Genova Bolzaneto Busalla verso Milano, incidente al chilometro 119. I primi disagi legati al traffico che si intensifica sulla 11, la Firenze Pisa Nord, tra Lucca Est e Altopascio in direzione di Firenze, i primi rallentamenti dovuti al traffico intenso. Attenzione anche a dei materiali dispersi in A16 tra la A30 e Napoli Est verso Napoli, segnalati al chilometro 15. È un incidente quello che troviamo sulla statale 223 di Paganico. Siamo tra Bagni di Petriolo e Fercole verso Grosseto. Si sono formati già dei rallentamenti conseguenza di questo incidente.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, 5:30 del pomeriggio. Per quell'incidente sulla A7, ora la coda che si è formata è lunga 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Dai dettagli abbiamo saputo che è coinvolta una moto, il traffico ora in questo momento viene segnalato bloccato, quindi al momento la disponibilità di una sola corsia, però al traffico bloccato, quindi anche quella corsia è ferma. È questa la situazione sulla A7 dopo l'incidente che abbiamo segnalato al chilometro 119 in carreggiata nord. Sono stati già recuperati materiali dispersi in A16 tra la A30 e Napoli Est verso Napoli. Ricordo che sulla A23 è segnalato un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord. 3 le vetture coinvolte in direzione sud al chilometro 119-800. Molta prudenza, perché quando segnaliamo dei disagi legati agli incidenti vi avverte in qualche modo la coda, che anche da lontano si può notare, a meno che non sia dopo una curva. Quando invece la situazione è senza, diciamo, riscontri, perché appunto non ci sono code o non ci sono rallentamenti, allora lì magari arrivate troppo velocemente, ci sono ancora dei materiali dispersi o appunto le vetture coinvolte nell'incidente non ancora messe in sicurezza. Quindi molta cautela. Cautela e hai sangue freddo, perché quando si viaggia si ha la responsabilità di tutti quelli che viaggiano con noi. La notizia è stata battuta stamattina: un autobus di linea è andato a fuoco stamani a Massalengo, in provincia di Lodi. Il mezzo si stava muovendo lungo una strada provinciale quando il conducente, avvisato dagli automobilisti di passaggio del fumo che usciva dalla parte posteriore, il conducente si è fermato, ha fatto scendere immediatamente tutti i passeggeri, una decina, e poi si è messo in salvo. Nessuno è rimasto ferito, ma è andato completamente a fuoco. Nessuno intossicato. Sul posto poi sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompe e autobotti. L'autobus è stato distrutto dalle fiamme. Solo una settimana fa, sullo stesso tratto di strada, era andato a fuoco un trattore. Quindi può capitare che per vari motivi si possa incendiare un mezzo. La prima cosa da fare, prima ancora di vedere le fiamme, appunto se c'è la complicità di qualcuno che vi segnala anche il fumo che può scaturire da un principio di incendio, subito fermarsi in sicurezza, in una situazione appunto sicura come una area di sosta o comunque sulla corsia di emergenza, e scendere immediatamente, sia voi che siete alla guida che tutti quelli che in questo momento viaggiano.

per un'esperienza vissuta durante un'escursione con Rai Isoradio in giro per l'Italia sulle autostrade, ci è capitato di vedere questo nostro mezzo andare a fuoco e vi assicuro che in un minuto esatto aveva preso completamente fuoco dal primo filetto di fumo che si vedeva appunto dal cruscotto. Quindi non si perde mai il tempo per nessun tipo di ragione, ci si ferma e si scende tutti quanti.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rai Isoradio.

Olivia Rodrigo, questo è il suo nuovo lavoro, Drop Dead. 17:45, il brano ci ha accompagnato negli ultimi chilometri e si porta via la notizia dell'incidente Fiorenzuola Fidenza in direzione Bologna. Era segnalato sulla carreggiata sud, appunto, della 1 al chilometro 80 ed è finalmente risolto. Abbiamo una novità però dalla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Abbiamo dei rallentamenti perché si lavora al ripristino urgente della pavimentazione. Questo cantiere di lavoro improvvisato è all'altezza del chilometro 216, sta rallentando la marcia in direzione nord. Ci sono notizie anche dalla diramazione Roma Sud, anche qui dei materiali dispersi, San Cesario Monte Porzio Catone verso il raccordo anulare al chilometro 8, non sappiamo di cosa si tratti, siamo sicuri però che va evitato. È sempre bloccato il traffico sulla A7 per l'incidente con una moto coinvolta tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord. Si è formata una coda che si sta allungando ulteriormente, è accaduto tutto al chilometro 119. Il traffico non è ancora sbloccato perché si sta intervenendo con i soccorsi. Confermati i rallentamenti da 11 Lucca Est, Alto Pascio verso Firenze per traffico intenso. Torno anche sulla 7 perché proprio ora è giunta la notizia di un altro incidente, questa volta è all'uscita di Bereguardo, si sono già formate delle code per questo incidente in direzione Genova. Chi esce a Bereguardo troverà questi incolonnamenti. E ci sono novità anche dalla Toscana sul tratto del raccordo Siena-Bettolle, un incidente all'altezza di Bettolle con rallentamenti verso Siena. Confermato anche l'incidente sulla statale 223 di Paganico. Siamo tra lo svincolo di Bagni di Petriolo e Fercole, i rallentamenti segnalati in direzione di Grosseto. Questi gli ultimi fatti sul fronte del traffico, un traffico abbastanza scorrevole, non abbiamo ricordato le code sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso nord, sono dovute alle operazioni doganali, ma comunque si viaggia ancora abbastanza serenamente in questo pomeriggio del 2 di maggio, anche qua.

Samurai J, questa è la sua ossessione. 5 minuti alle 6 del pomeriggio, tra poco l'appuntamento con Fabrizio Casinelli. C'è la prima delle due parti in cui racchiudiamo le canzoni più ascoltate nelle radio, appunto con il Radio Corriere TV, che ci racconta, grazie a Fabrizio Casinelli, quali sono le più programmate. E quest'oggi dalla 20ª all'11ª avremo modo di sentire dei piccoli frammenti di queste canzoni. Intanto diamo conto della situazione nuova che c'è sulla 10. Le prime code tra Spotorno e Savona in direzione Genova sono lunghe 2 chilometri, motivate dal traffico intenso. Lì sappiamo che ci sono anche dei cantieri di lavoro. Le notizie dalla 1: abbiamo una coda a Modena Nord in uscita per entrambe le provenienze. Non ci sono più invece rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi, prima per un ripristino urgente della pavimentazione si era formato questo rallentamento verso Bologna, che è già terminato. Situazione invece continua ad essere difficile sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla. La coda ora lunga 3 chilometri verso Milano, il traffico è ancora bloccato per questo incidente al chilometro 119. Poi in A11, anche qui rallentamenti confermati, Lucca Est e Alto Pascio in direzione Firenze, sul raccordo di Casalecchio, una coda all'uscita di Bologna-Casalecchio per entrambe le provenienze. Le prime code a tratti in Toscana, anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Est, un tratto anche abbastanza ampio dove verso Firenze troviamo delle code a tratti a causa appunto di questo traffico che si intensifica. 348 103 1010, questo è il numero invece per i vostri messaggi indirizzati Raiso Radio. E salutiamo Barbara, che è in viaggio in questo momento sulla A14, dice: splende il sole, un grande vento, ma si viaggia che è una meraviglia. Perfetto, così vi piace viaggiare senza code, senza rallentamenti. Domani sarà completamente diverso, lo diciamo, non spoileriamo nulla, ma sappiamo che saranno in tanti a tornare, soprattutto a partire da quest'ora. Domani pomeriggio sarà evidentemente più complicato viaggiare in strade e autostrade. Ritorna anche Elizabeth Taylor, sì, perché Taylor Swift ha deciso di dedicarle questo nuovo brano.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, siamo pronti con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. Voglio solo ricordarvi che domani alle ore 12 troverete online il vostro numero radiocorrieretv.rai.it. Oggi le posizioni che andiamo a scoprire nella nostra specialissima classifica sono quelle che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani invece avremo il resto della nostra classifica e vedremo che cosa è successo. Ci sono tante novità, soprattutto al vertice di questa top. Ma partiamo subito con la musica. La posizione è la numero 20 e questa settimana c'è un progetto che arriva direttamente dalla Germania. Lui si chiama Julian Otto, in arte Bauf, il pezzo si chiama Magnetic.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre 10 posizioni, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati redatti dai nostri amici di Airplay. Domani scopriamo chi c'è in vetta alla nostra classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

The Voice, dopo il nostro Fabrizio Casinelli, anche Frank Sinatra e la sua Night and Day. 6:09 pomeriggio di Rai Su Radio, Davide Santirocchi al microfono, con me alla parte tecnica Jacopo Teodoro, con notizie che ci portano nuovamente sulla A7. Lì la situazione è sempre più difficile perché è stato chiuso anche il tratto, quello compreso tra Genova Bolzanito e Busalla verso Milano, per questo incidente in cui, abbiamo detto, è coinvolta anche una moto. È avvenuto all'interno di una galleria, la galleria delle Piane, siamo al chilometro 119. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, la coda che si è sviluppata è lunga 3 km ed è in corso la distribuzione d'acqua. I soli veicoli leggeri debbono uscire a Genova Bolzaneto, dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi possono rientrare a Busalla. Ai mezzi pesanti in viaggio verso Milano consigliamo invece di percorrere la A26, la Genova Voltri Gravellona Toce, questo per evitare appunto questa situazione difficile di cui tra poco chiederemo qualche dettaglio in più. Intanto si è sviluppata una coda anche in direzione sud tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10, una coda in direzione di Genova, ma il problema, l'abbiamo detto, è sulla carreggiata nord. Sappiamo ora per quale motivo si è sviluppata questa coda, perché si è verificato un altro incidente al chilometro 129 e 500. Questa è una notizia arrivata proprio ora, subito code in carreggiata sud in direzione di Genova tra il bivio per la 12 e l'allacciamento con la 10, appunto in direzione del capoluogo ligure. Per la diramazione Gallarate Gattico le prime code tra Sesto Calende e Besnate in direzione sud, la coda si allunga sulla 10, ora è di 3 km tra Spotorno e Savona in direzione di Genova. Sulla 11 si è verificato un incidente, si è subito formata una coda di 1 km verso Firenze, siamo tra il raccordo Lucca Viareggio e Lucca Est al chilometro 66. Già stiamo segnalando dei rallentamenti verso Firenze tra Lucca Est e Alto Pascio, dovuti invece al traffico intenso. Si profila un problema anche sulla 12 rispetto a quello che è accaduto sulla A7, perché c'è appunto la convergenza delle autostrade e lì anche sulla 12 abbiamo una coda tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova per quell'incidente di cui vi abbiamo dato conto poco fa. Per la 14 i primi rallentamenti fra Enza e Imola in direzione Bologna, abbiamo notizie anche dal raccordo di Casalecchio, a Bologna Casalecchio code in uscita per entrambe le provenienze. Sulla Firenze Pisa Livorno le code a tratti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Arest in direzione di Firenze, poi sulla diramazione per Pisa le code all'uscita di Navacchio per traffico intenso sulla viabilità esterna. Un'occhiata anche al grande raccordo anulare, fin qui situazione era abbastanza regolare, i primi rallentamenti li troviamo tra lo svincolo di via Ardeatina e quello per la diramazione Roma Sud, siamo sulla carreggiata esterna. Anche sulla statale 148 Pontina viaggiano rientrando verso Roma molti veicoli, il traffico intenso sta determinando delle code all'altezza di Castel Romano in direzione del grande raccordo anulare.

Drive safe, il consiglio che diamo sempre: guidate sicuri, attenti, mai distratti. Allora andiamo anche sull'autola Milano Varese, lì per un veicolo fermo in avaria. Abbiamo una coda tra Lago di Varese e Castronno in direzione di Milano. Novità anche dalla zona di Milano, la tangenziale est, con code ora segnalate tra Lambrate e Camonlue in direzione della 1. Sulla 7 ci torniamo intanto perché è stato risolto l'incidente all'uscita di Bereguardo, quindi le code che si erano formate sono terminate. Resta chiuso il tratto dallo svincolo di Genova Bolzaneto a Busalla per questo incidente. Abbiamo detto più volte che la situazione è molto delicata, all'interno di una galleria è coinvolta una moto in questo incidente. Ai veicoli leggeri, e soltanto per i veicoli leggeri, consigliamo l'uscita a Genova Bolzaneto. Dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi si rientra in autostrada a Busalla. Ai mezzi pesanti invece che viaggiano verso Milano il consiglio è quello di percorrere la 26, la Genova Voltri Gravelona Toce. E ricordo un secondo incidente che si è verificato sempre sulla A7, ma questa volta in direzione sud. La coda che si è formata si sta allungando, siamo tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione di Genova. Anche qui incidente segnalato al chilometro 129 e 500. Poi notizie che ci portano nuovamente sulla A11, perché i rallentamenti sommati all'incidente al chilometro 65 sono diventate code tra il bivio per la 12 e Capannori, quindi verso Firenze c'è questa coda di 2 chilometri motivata da questo incidente. Torno anche sulla diramazione per Ravenna, ci vado per la prima volta perché la coda è stata comunicata proprio ora. Da Ravenna fino all'allacciamento con la A14 abbiamo le code in direzione nord dovute al traffico intenso. Questi gli ultimi aggiornamenti. Intanto si gioca il primo tempo di Como-Napoli, agguerritissimo il Como, e Napoli naturalmente cerca ancora la strada per la vetta della classifica. Al 18° del primo tempo siamo sullo 0-0, si corre anche la sprint a Miami, domani ci sarà il Gran Premio dopo una pausa molto lunga per i fatti del Medio Oriente che hanno costretto gli organizzatori a rinunciare a diversi Gran Premi. Domani si corre appunto quello di Miami, ma oggi si corre la sprint con Norris al primo posto, Piastri seguito da Leclerc e Antonelli che sono i primi quattro in questo momento quando siamo più o meno a metà della gara. Le notizie arrivano naturalmente anche grazie a voi al 348 103 1010. Salutiamo Paolo che ci segnala la coda alla barriera di Milano Est, è arrivata proprio ora anche qui la notizia, i primi incolonnamenti sulla A4, la Torino-Trieste, alla barriera di Milano Est, sono code in uscita in direzione di Milano.

0: E come sempre alle 6:30 del pomeriggio, notizie meteo. Buon pomeriggio al luogotenente Michele Parisi.
1: Buon pomeriggio a voi in studio, a quanti ascoltano la radio. L'alta pressione presente sul nostro paese ha garantito e sta garantendo condizioni di stabilità con prevalenti aperture del cielo, tranne al sud, l'estremo sud, a dire la verità, dove è presente della nuvolosità in nuoco senza fenomeni di rilievo associati. La ventilazione è ancora presente, sostenuta dai quadranti settentrionali con raffiche fino a forte, localmente fino a forte, sui settori appenninici, tirrenici e ionici del meridione, che però tenderà a diminuire di intensità già dalla notte prossima. Le temperature, ce ne siamo accorti, si sono leggermente abbassate, anche la prossima notte vedrà temperature fresche, leggermente al di sotto della media, ma già dalla giornata di domani torneranno a guadagnare qualche grado per effetto del cambio di circolazione, che vedrà i venti disporsi dai quadranti meridionali ad iniziare dalla Sardegna. Tutto questo è legato ad un minimo di pressione atlantica che si approssima al nostro paese e farà entrare la prima nuvolosità via via più estesa già da metà mattinata. Questo è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

Elton John, Dua Lipa e la, beh, insomma, la regia in qualche modo di Pnau per questa Cold Heart, brano che abbiamo ritrovato insieme. Lo sappiamo, lo sappiamo. Siamo su Isoradio, è un classico. Allora, abbiamo notizie che ci portano subito a parlare della situazione della A14, perché i rallentamenti diventano code e il tratto è anche ampio, quello compreso tra Faenza e Imola in direzione Bologna, le code a tratti dovute al traffico intenso. Abbiamo notizie anche dalla 11 per questo incidente, la coda si allunga 2 chilometri, siamo tra Lucca Est e Capannori e sono segnalate appunto in direzione di Firenze queste code che si sono subito formate. Una buona notizia dalla A9, la fine delle code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre sulla 8 Milano Varese abbiamo delle code ora anche tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione di Milano.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: Gabriele, il pacco è maroso.

0: Gabriele Paco Amoroso e questa Gugu Gaga, 18:43, piantate, l'avete cantato, basta, adesso facciamo cose serie perché torniamo sulla A7, l'incidente al chilometro 129, quello in direzione sud è stato risolto, resta da smaltire la coda segnalata tra lo svincolo per Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 10, ma problema maggiore lo troviamo in direzione opposta verso nord per un incidente al chilometro 119, abbiamo già dei dettagli ma adesso ci colleghiamo con l'ingegnere Giuseppe Mirrione, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Salve. Allora, il tratto è ancora chiuso, il traffico è ancora bloccato, situazione molto delicata con esiti drammatici purtroppo questo incidente, cosa possiamo dire di più?
1: Sì, facciamo un breve riepilogo di quello che è successo. Intorno alle 5:15 di oggi pomeriggio, al chilometro 119 nord della A7, la Milano-Genova, nel tratto compreso tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolto una moto e successivamente un'auto. E l'incidente è apparso chiaramente subito grave e, nonostante l'intervento dei soccorsi, sia sanitari che paramedici, di soccorso e quant'altro, il motociclista è stato dichiarato deceduto, pertanto adesso si passerà a tutta la fase successiva di rilievi, verifiche da parte degli organi della polizia, quindi il tratto resterà sicuramente chiuso per ancora diversi minuti. Io stimo che ci vorranno almeno un paio d'ore perché la situazione possa risolversi. Proprio per questo motivo stiamo consigliando dei percorsi alternativi di breve e lunga percorrenza. Quelli di breve percorrenza prevedono solo per i veicoli leggeri, a causa di una limitazione presente sulla SS35, la statale dei Giovi, l'uscita a Genova Bolzaneto e il rientro alla stazione di Busalla dopo aver percorso appunto la statale dei Giovi SS35. Per quanto riguarda invece gli itinerari di lunga percorrenza, per quanti fossero diretti verso nord, si consiglia di seguire invece prima la A10, la Genova-Savona, e poi la A26, la Genova-Voltri-Gravellona-Toce. Al momento sono in corso anche l'assistenza agli utenti che sono rimasti bloccati dietro la coda, dietro l'incidente, scusate, cioè, ci sono circa 3 chilometri di veicoli bloccati e stiamo cercando di fornire quanto più assistenza possibile compatibilmente con la situazione chiaramente che c'è in essere e quanto prima cercheremo anche di allontanarli dal luogo dell'incidente.
0: Ovviamente cercherete appunto di svuotare la sacca, come in gergo definite appunto.
1: Dire, esattamente, in corso possiamo dire che c'è un'uscita obbligatoria a Bolzaneto, quindi i veicoli che stanno arrivando, diciamo così, dalla Riviera Ligure saranno costretti ad uscire a Genova Bolzaneto e poi rientrare facendo i percorsi che ho accennato poc'anzi, se vuole li ripetiamo. Quindi per coloro che vengono dalla 12, da Livorno, comunque dalle Riviere, sconsigliamo la A7 perché è chiusa all'altezza del casello di Genova Bolzaneto e consigliamo di seguire A10 e successivamente A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione nord.
0: Questa la situazione è ancora difficile, un paio d'ore per la riapertura, quindi sono le 19, intorno alle 21, secondo le stime che ci ha fornito, dovremmo riuscire a vedere riaperto questo tratto, naturalmente molto prima, speriamo riuscirete a far uscire quei 3 chilometri di incolonnamenti che sono all'interno di questo tratto chiuso. Non so se opterete per il ritorno indietro come qualche
1: assolutamente fatto. Sì, il casello più vicino è comunque a 6 chilometri di distanza, quindi comunque percorrere 6 chilometri in contromano può sempre succedere qualche imprevisto agli utenti che chiaramente lo percorrono. Per questo motivo stiamo cercando di capire se con la polizia stradale e nella sicurezza chiaramente di tutti gli utenti è possibile far defluire il traffico in altra maniera.
0: Grazie all'ingegnere Giuseppe Mirrione, buon lavoro, ne avete bisogno, c'è tanto da fare. Scusa.

Zero Mancino e questa Due Destini, 5 minuti alle 19, tra poco i titoli del TG3, intanto diamo conto delle ultime notizie sulla 11, risolto l'incidente ma la coda a tratti ora su un tratto molto ampio, quello compreso tra il Bivio per la 12 Alto Pascio verso Firenze, questo tratto di oltre 15 km con code a tratti per il traffico intenso dopo la soluzione dell'incidente. In A14 i rallentamenti diventano code tra Forlì ed Imola, si allunga anche ulteriormente il tratto interessato dal disagio in direzione di Bologna. Abbiamo anche un incidente tra Lanciano e Val di Sangro, attenzione anche qui, coinvolto una moto al chilometro 415 in carreggiata sud. Ci sono notizie anche dalla 10, perché lì la situazione è peggiorata, la coda ora lunga 7 km tra Spotorno e Savona verso Genova per traffico intenso ma anche per i cantieri di lavoro. Notizie dalla 1, Modena Nord con code in uscita per entrambe le provenienze. Sulla 4 un incidente si è verificato tra Capriate e Trezzo in direzione di Milano, 3 vetture coinvolte ferme sulla corsia di sorpasso al chilometro 158 e 500 e si è subito sviluppata anche qui una coda in direzione di Milano. Ricordo anche a Milano Est le code in uscita alla barriera in direzione Milano. Per la 8 Milano Varese le code tra Gallarate e anzi la diramazione Gallarate Gatico e Busta Arsizio in direzione sud, anche tra Lago di Varese e Castronno abbiamo code verso Milano a causa di un veicolo fermo in avaria. Poi sulla A12 dove abbiamo code che sono conseguenza dell'incidente sulla A7 tra Genova Nervi e il Bivio per la A7 verso Genova, questi incolonnamenti dovuti all'incidente che abbiamo detto essere segnalato ancora sulla A7. Le notizie ci portano anche sulla A23 per ricordare un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione sud, in direzione Tarvisio al chilometro 120. Nuove notizie anche dalla 26, anche qui purtroppo un incidente al chilometro 24 tra Ovada e Masone verso sud. Abbiamo già dei rallentamenti in direzione opposta verso nord tra il Bivio per la 10 e Masone verso Gravellona a causa del traffico intenso. Sono anche sulla Firenze-Pisa-Livorno molto lunghe le code che troviamo tra Lavoria e Ponte d'Arest in direzione di Firenze, il traffico intenso a determinare questi incolonnamenti a tratti. Pochi chilometri ancora, qualche minuto comunque per i titoli del TG3.

0: Zanardi, la Formula 1, l'incidente, la nuova vita, i trionfi come atleta paralimpico, la storia straordinaria di un campione, Mattarella, punto di riferimento oltre lo sport. Meloni, il mio governo, il secondo più longevo, avanti con determinazione, scontro sui dazi, le opposizioni, dalla premier nemmeno una parola, non c'è nulla da festeggiare. La minaccia di Trump all'Europa, tariffe al 25% sulle auto, la replica di Bruxelles, inaffidabile, reagiremo per difendere gli interessi dell'Unione. Il presidente USA dopo la nuova proposta iraniana, insoddisfatto, non so se ci sarà un accordo, Teheran, probabile la ripresa della guerra e taglia la produzione di petrolio. L'incendio sul Monte Faeta, indagati due operai agricoli, distrutti centinaia di ettari di territori, fiamme sotto controllo ma restano focolai attivi, rientrate a casa le persone evacuate. Per avere lavoro dignitoso servono persone oneste, le parole dal palco del concertone di Levante. La cantautrice siciliana parte col suo tour dedicato all'amore e al TG3 dice: facciamo attenzione a quello che succede nei nostri giorni.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Si parla dal 69.
3: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
4: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
1: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

In viaggio con i Toto su Rai Zoo Radio, 6 minuti dopo le 7, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Fabio Cardinali alla parte tecnica. E poi le novità che arrivano da Milano, la tangenziale ovest ora con traffico intenso e code tra il bivio per la 7 Baggio Cusago verso la 8 la Milano Varese. Ricordo anche sulla tangenziale est le code tra Lambrate e Camonlue in direzione della 1. Ritorniamo sulla 7 dove è ancora bloccato il traffico, abbiamo questa situazione difficile. Per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da poco, ricordo che è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per un incidente con esiti drammatici in cui è coinvolta una moto all'interno di una galleria. Tutto questo accade al chilometro 119. All'interno del tratto chiuso il traffico è ancora bloccato, la coda è di 3 km ed è in corso la distribuzione dell'acqua. I soli veicoli leggeri devono uscire a Genova Bolzaneto e qui si sono formate code a partire dal bivio per la 12, la Genova Sestri Levante, e dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi si può rientrare a Busalla. Al traffico invece proveniente dalle riviere e soprattutto ai mezzi pesanti in viaggio verso Milano consigliamo l'uscita, anzi il percorso sulla A26, la Genova Voltri Grave Lunatorce, per evitare appunto questo tratto della A7 che è ancora chiuso. Sulla 8 la Milano Varese rimangono le code tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Busto Arsizio, sulla diramazione Gallarate Gattico le code tra Sesto Calende e Besnate, tutto in direzione sud, in direzione di Milano. Per la A10 le code ora verso Ventimiglia tra Genova Pra e il bivio per la A26 sono dovute al traffico intenso, confermate quelle lunghe 7 km tra Spotorno e Savona in direzione di Genova. Poi per quel che riguarda la A14 sappiamo che ora il tempo stimato di percorrenza delle code da Forlì fino ad Imola è di 35 minuti in direzione di Bologna e il traffico intenso a determinare questo incolonnamento. 25 minuti invece occorrono sulla 12 per transitare tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7. Peggiora ulteriormente la situazione anche sulla A26, i rallentamenti diventano code sul tratto compreso tra il bivio per la 10 e Masone in direzione nord verso Grave Lunatorce. Tra poco l'appuntamento con Sulle strade degli ultimi, prima Achille Lauro.

0: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
1: Sulle strade degli ultimi, abbiamo chiuso il mese di aprile e adesso inizia un nuovo mese con una festa, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori. Allora, ben trovato Don Aldo, eccoci, buon pomeriggio.
2: Eccoci a tutti voi, un caro saluto.
1: Cominciamo insieme questo mese.
2: Un mese bellissimo, tra i più belli dell'anno, perché proprio esplode quella primavera che va verso l'estate piena e quindi le giornate lunghissime, i colori dei fiori della natura. Quindi infonde ottimismo, speranza, sì. Quella bellezza che salverà il mondo anche partendo dalle piccole cose, perché noi dobbiamo innamorarci delle piccole cose di ogni giorno, imparare ad apprezzare le piccole cose. A tutti coloro che ci stanno ascoltando, lo dico oggi proprio da sacerdote, perché è la mia vocazione, la mia identità, è quella che di esortare tutti a, anche nonostante le sofferenze, le prove, no? Perché ci sono veramente prove anche che schiacciano, però dobbiamo sempre trovare quello spiraglio di luce, anche quando il cuore sanguina, anche quando sembra che tutto vada male, anche quando magari vorremmo cadere nella disperazione. Invece bisogna proprio fare questo salto importante nella speranza, ecco, cercare di impegnarci magari ricordando chi ci sta amando, chi ci tiene a noi, trovare anche delle motivazioni importanti dentro di noi per superare il guado, ecco, andare oltre quella fatica. E così questo mese di maggio, un mese dedicato anche alla preghiera mariana, la bellissima immagine, no, della Madonna, anche una tradizione portare la Madonna pellegrina in tutti i paesi, in tutti i quartieri, lì dove c'è questa devozione, ma anche in tutto il mondo. Il mese di maggio proprio richiama a questa persona, madre nostra, madre di Dio e madre nostra così luminosa, ecco, proprio il mese di maggio. E ieri abbiamo iniziato proprio con il primo maggio, no? Che è proprio, sì, la festa dei lavoratori, questa festa che ci vede proprio una giornata universale, no? Non solo in Italia, è,
1: certo,
2: proprio la festa del lavoro, che non deve interessare soltanto, diciamo così, i movimenti sindacali, ma deve interessare, e non solo ieri, ma oggi e sempre, tutto il mondo, la realtà sociale, socio-economica, le istituzioni, gli imprenditori, gli artigiani. Cioè bisogna veramente che sul tema del lavoro, sulla dignità del lavoro e sulla sicurezza nel lavoro, cioè il lavoro veramente è l'espressione così importante, no? Perché poi lo sappiamo che la vita di una persona è impregnata alla giornata, sì, no? E quelle le ore sono tante, no? Si passa tantissimo tempo, no? Proprio a vivere il lavoro, ecco, il lavoro fatto con onestà, non per carrierismo, il lavoro fatto con passione. Ecco, quello che spesso mi, posso dire, scandalizza, però mi sorprende, mi amareggia, no? Vedere quando il lavoro non è più vissuto, no? con passione, con attenzione, con dedizione, no? Per non parlare poi di certi mestieri, ecco, certo, che sono soprattutto, io direi ancora prima, sono delle missioni, sono delle vocazioni. Tutti quei mestieri, tutti i mestieri hanno pari dignità, che sia chiaro, tutti, da quelli più umili, che io non so quanti premi darei alle persone che fanno quei lavori umilissimi, no? Che spesso noi diciamo anche ormai nel gergo popolare che tanti non vogliono più fare, sì, invece sono così importanti tutti i lavori, quelli più umili, a partire da quelli più umili sono quelli più necessari. E basta pensare anche a quelle persone che accudiscono i nostri nonni, no? Le nostre care persone anziane, no? I nostri, le persone più diversamente abili, quelle che hanno bisogno proprio di tutto, no? Di essere aiutate in tutto. Tutto, no? Ecco, se non ci fossero queste persone, no? Non ci potrebbe essere una macchina, un robot, nessuno potrebbe sostituire, certo, queste persone così fondamentali, no? Per le persone più fragili, ammalate, anziane, sofferenti. E quanto è importante anche, penso per esempio alle corsie di ospedale, quella veramente che non è solo il mestiere, la professione, ma la benevolenza, no? La simpatia verso il prossimo, no? L'amabilità. perché io l'ho visto anche con mia mamma che è stata in ospedale 2 mesi prima di lasciare questo mondo, no? La differenza, no? Proprio tra sì. chi magari si avvicina, no? Proprio come con quell'amabilità, con quell'amorevolezza, e chi invece quasi, non dico che tira una cosa, però non c'è tempo,
1: senza attenzione, diciamo,
2: senza attenzione, senza modo, senza no, senza un sorriso. Mamma mia, quanto è importante, no? Invece cercare in tutte le attività lavorative innanzitutto sentire che quel frutto di quel lavoro, oltre al proprio sostentamento, è anche, sarà un dono, è un contributo alla vita sociale, al bene comune, al bene della vita sociale. Ogni attività lavorativa ha un significato immenso, e tutto quello che, no, viene veramente prodotto per il bene sociale, per il bene comune, è un dono che viene dall'alto.

0: Ed Sheeran, questa Eyes Closed, mai gli occhi chiusi, e tenerli sul telefonino mentre si è alla guida è come tenerli chiusi, quindi attenzione alla vostra sicurezza, di chi viaggia con voi. Allora andiamo subito sulla 4, perché le code per quell'incidente tra Capriate e Trezzo sono terminate. L'incidente non è del tutto risolto al chilometro 158, però la coda si è evidentemente riassorbita. Invece verso Brescia, a causa del traffico intenso, abbiamo le prime code a tratti tra Pero e Cormano in direzione appunto est, in carreggiata est. Sulla 1 un incidente è accaduto da poco tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la A14 in direzione di Milano, carreggiata nord, al chilometro 194 e 600. Prudenti, è un incidente accaduto da poco. Non cambia la situazione sulla A7, ricordiamo velocemente che è chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per un grave incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e una coda di 3 km. È in corso naturalmente il sostegno, la distribuzione dell'acqua a quelli che sono in coda lì. I soli veicoli leggeri possono uscire a Bolzaneto, Genova Bolzaneto, dove si sono formate code a partire dal bivio per la A12, e dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi possono rientrare a Busalla. Al traffico proveniente dalle riviere e ai mezzi pesanti in viaggio verso Milano consigliamo invece il percorso sulla 26, la Genova Voltri Gravellunatoce. Aumentano le code anche sulla 10, oltre a quelle di 7 km tra Spotorno e Savona, anche tra Arenzano e il bivio per la 26 si è formata una coda verso Genova dovuta al traffico intenso. Confermate quelle verso Ventimiglia tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A26.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni Sotto la Pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Su Radio. Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
5: E apriamo la seconda parte di Sulle strade degli ultimi con Donaldo Buonaiuto. Tanti temi, tante finestre aperte, tante strade percorse. Quest'oggi, ovviamente dopo il giorno dedicato alla festa del lavoro, primo di maggio, andiamo con Donaldo Buonaiuto, con il quale abbiamo già iniziato tutto un lavoro, perché giustamente Donaldo racconta pure che questo mese è dedicato a Maria, tantissime processioni nel nostro paese, tantissime tradizioni, preghiere, canti dedicate a questa figura femminile così importante. C'è una domanda da parte degli ascoltatori, ha scritto Lucia al 348 103 1010, chiedendo, ma lei teme di essere un po' riguardosa, però lo facciamo lo stesso, Donaldo ci perdonerà. Si può considerare un lavoro essere sacerdote?
6: Oh, no, non è la parola lavoro, non è proprio esatta per il sacerdote, perché innanzitutto e soprattutto è una vocazione, no? È una chiamata, sì. È una missione. Il lavoro, lo sappiamo, no? Ha un tempo, giustamente, di inizio, di fine, certo. E ci sono quelle ore in cui bisogna impegnarsi, prodigarsi, dedicarsi all'attività lavorativa, e poi dopo però anche, mi sembra normale, anche chi non vede l'ora di finire quelle ore per, certo, tornare a casa e vivere la propria dimensione. E quindi questo non è paragonabile alla vita sacerdotale, che non ha un orario, una tabella. Però dopo, se lo vogliamo invece pensare come con il modo benedettino, ora et labora, no? Certo. Ecco, questo labora, essere laboriosi, essere attivi, essere impegnati, no? nel produrre bene. Ecco, il sacerdote sicuramente è chiamato a produrre un benessere interiore, quello spirituale, che fa parte della nostra vita per chi è credente. Io quando incontro persone, ecco, anche che hanno così delle situazioni difficili, no, sul piano fisico, psicofisico, ma hanno quella voglia di vivere, no, che li fa andare avanti, no? Sono veramente persone esemplari.
5: Certo.
6: Persone esemplari perché vedi persone che nonostante i loro problemi non indifferenti hanno però questo grande desiderio di vita, no? Che sprizza da tutti i pori. Ecco, allora noi dobbiamo anche imparare a non, cioè veramente a rialzarci, no? Perché quante persone stanno veramente, guardiamo adesso queste guerre, quello che accade nel mondo, no? È vero che ognuno guarda il proprio orticello e lo vorrebbe più bello, nel senso, no, proprio guarda le proprie
5: interessi,
6: difficoltà, le proprie difficoltà e tutti vogliamo essere capiti, aiutati, soccorsi, no, tutti vogliamo essere consolati, è giusto che sia così, tanto quanto la regola d'oro, no? Fai agli altri, Alessandra, cosa diceva Gesù? Adesso te lo faccio.
5: Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te,
6: dobbiamo attivarci, no? Sentire il prossimo, no? Proprio e perché donandoci, no? Troviamo proprio poi anche
5: uno specchio per noi stessi, certo. Senta,
6: poi,
5: Donaldo, la interrompo per questo. Si è scelto di dedicare il 1° di maggio a San Giuseppe.
6: Ieri era proprio la festa di San Giuseppe lavoratore, cioè San Giuseppe artigiano, no?
5: Artigiano.
6: E non dimentichiamo che lui è il patrono dei lavoratori, è il patrono anche dei carpentieri, degli economi, no? Ricordiamo il papà putativo di Gesù, no?
5: Sì.
6: Lo sposo di Maria, sì. L'uomo giusto, no? Nato dalla stirpe di Davide, l'ultimo patriarca, no? Che riceve le comunicazioni del Signore attraverso i sogni, no?
5: Sì.
6: Ed è definito nel Vangelo come no? Gesù viene definito proprio il figlio del carpentiere, cioè era proprio colui che lavorava sodo, ecco, e quindi in San Giuseppe, proprio in questa memoria, si riconosce proprio quella dignità del lavoro. Fu proprio Papa Pio XII che istituì la festa di San Giuseppe artigiano. Proprio questo 1° maggio dal 1955 abbiamo proprio la festa liturgica di San Giuseppe artigiano. Questa parola artigiano negli ultimi 13 anni l'abbiamo ascoltata tante volte dalle parole di Papa Francesco, che è passato un anno dalla sua di partita, e lui che amava tantissimo questa parola. No, chiedeva di essere artigiani di pace, artigiani di amore, no? E questa parola artigiani, no? Che è così bella, no? Perché è veramente un metterci se stessi, no? Mettere le proprie mani.
5: E allora, Donaldo, siamo arrivati alla fine, volata questa puntata dedicata anche al lavoro, a Maria, a Giuseppe. Lei, scrittore, giornalista, sacerdote, parroco, che cosa le piacerebbe fare se avesse potuto, se c'è spazio ancora nella sua vita? Qual è un ruolo che avrebbe voluto svolgere? Un altro lavoro da fare?
6: No,
5: le sarebbe piaciuto aggiungere qualcosa?
6: No, io vorrei rifare tutto quello che farei e voglio continuare a vivere quello che sto vivendo, la condivisione con gli ultimi, con i poveri, con le persone più bisognose, restituire il sorriso ai sofferenti, agli emarginati. Ecco perché il sacerdote, ma non, questo lo fanno tantissimi laici, anzi la maggior parte sono laici che dedicano la loro vita sul piano umanitario, nel volontariato, e non solo cattolici, cristiani, ma sono persone eroiche, meravigliose, stupende. Io nel mio piccolo e nella mia vita umana e sacerdotale mi sento così privilegiato proprio per poter a tempo pieno donarmi agli altri, e penso che un sacerdote non deve fermarsi solo a predicare, deve anche cercare di testimoniarlo questo Vangelo, come ci ha chiesto Gesù, no? Quando avrete fatto una di queste cose l'avrete fatta a me. Io ho questa frase con il cuore che porto dal primo giorno del mio sacerdozio: ama chi dona con gioia.
5: Donaldo, allora la lasciamo al suo operoso pomeriggio di sabato. Domani, mentre gli altri riposano, alcuni riposano, lei sarà molto indaffarato come molti sacerdoti. Che dire, ci troviamo sabato prossimo.
6: Sì, sabato prossimo sulle strade degli ultimi, insieme per camminare sui sentieri della vita.
5: Con
6: a
5: gioia,
6: presto.
5: Con gioia.
6: Sempre.
4: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.

Peppino Daniele, tutta una storia. 34 minuti dopo le 19 su Raiso Radio aggiorniamo le condizioni della 4. Sono positive le notizie che arrivano dal tratto Pero Cormano, terminate le code verso Brescia, quindi al momento solo a Milano Est è segnalato un incoronamento in uscita verso Milano. Questo incidente non del tutto risolto tra Capriate e Trezzo verso Milano al chilometro 158. Torno anche sulla diramazione Gallarate Gatti, con lì le code tra Sesto Calende e l'innesto con la 8 la Milano Varese in direzione sud, code anche sulla stessa A8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Busto Arsizio verso sud in direzione Milano. Poi quanto alla 11 abbiamo una situazione che migliora, le code a tratti diventano rallentamenti tra il bivio per la 12 e Alto Pascio, il tratto è sempre ampio, oltre 15 km in direzione di Firenze con rallentamenti, però la situazione è un po' meno claustrofobica, diciamo così. Sulla 12 le code tra Genova Nervi e l'innesto con la 7 verso Genova, in A14 quelle tra Cesena Nord ed Imola, anche qui è stato rimodulato il tratto interessato da questi incolonnamenti verso Bologna, carreggiata nord, abbiamo un tempo stimato di 35 minuti per attraversare questo tratto. Poi sulla raccordo di Casalecchio restano code all'uscita di Bologna Casalecchio per entrambe le provenienze, e sulla diramazione per Ravenna le code da Ravenna fino all'innesto con la A14 in direzione nord. Per la 26 abbiamo una coda tra la 10 e Masone in direzione nord per traffico intenso, ma anche un incidente segnalato tra Ovade e Masone verso sud, al momento senza conseguenze, prudenti comunque all'altezza del chilometro 24.

0: se ne va.
1: Tommaso Paradiso, i romantici, risolti tre incidenti, quello in A14 tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari, quello sulla A4 tra Capriate e Trezzo segnalato verso Milano e anche quello sulla A1 tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la A14, quindi tre buone notizie tutte in una volta. Abbiamo però da aggiungere la coda sulla A4, si è sviluppata dopo che un veicolo è rimasto in avaria al chilometro 139, siamo tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, si è formata questa coda. E un'ANSA battuta qualche ora fa ci parla di un rave party gigante sul terreno di un poligono militare vicino a Bourges, nella valle della Loira, il centro della Francia. Tra le 20 e le 30 mila persone, questo è il appunto la stima che hanno fornito le autorità, nessun incidente segnalato finora, stasera è attesa la massima affluenza, la polizia e gli artificieri sono in allerta per il rischio della presenza di munizioni inesplose sul terreno adibito ad esercitazioni con armi da fuoco, quindi è un poligono militare dove qualcuno ha avuto la brillante idea di organizzare questo rave ed è molto pericoloso. La prefettura ha messo in guardia tutti i partecipanti dal rischio di esplosioni, avvertendo gli organizzatori di vietare imperativamente di accendere falò o di raccogliere qualsiasi oggetto metallico di natura sconosciuta. Non meno di 600 agenti sono stati inviati sul posto dove il raduno, come avviene spesso per i rave, non è affatto autorizzato ed ha preso vita all'insaputa delle autorità locali, secondo le quali, oltre all'aspetto illegale, da censurare anche la scelta del terreno da parte degli organizzatori, che oltre a non essere adatto è appunto anche molto pericoloso. Ieri c'erano 20.000 persone, gli organizzatori annunciano il massimo dell'affluenza per questa sera, ce ne saranno più di 30.000. La sindaca del vicino paese di Cornus ha parlato con le Parisienne della presenza di tantissime nazionalità, inglesi, tedeschi, olandesi, svizzeri, italiani, spagnoli e ucraini, aggiungendo che fino ad oggi non ci sono stati incidenti di rilievo, ma naturalmente la situazione non è affatto serena, quindi speriamo che non succeda nulla, però è questo luogo che hanno scelto evidentemente davvero poco adatto per i rave. Intanto si giocano gli ultimi minuti della partita tra Como e Napoli, anticipo della 35esima di Serie A, siamo sullo 0-0 a reti inviolate nonostante i tanti tentativi del Como e anche diversi da parte del Napoli. Si giocano appunto gli ultimi 8 minuti della partita e poi ci sarà il recupero. Intanto siamo ancora sullo 0-0.

più grande spettacolo dopo il Big Bang, 6 minuti alle 20, tra pochissimo le notizie del TG1, seguiremo come sempre i titoli. Intanto, per dei materiali dispersi sulla 1 tra Monte San Savino e Val di Chiana ci sono ora rallentamenti verso sud in direzione Roma, la perdita di carico all'altezza del chilometro 382. Non cambia la situazione sulla 7, ci hanno appunto detto che intorno alle 21 avrebbero potuto in qualche modo riaprire il tratto. Per il momento la situazione rimane quella che tale quale vi abbiamo descritto pochi minuti fa, tratto chiuso tra Genova, Bolzanito e Busalla verso nord. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e naturalmente si sono sviluppate code prima di questo tratto chiuso in direzione nord, in direzione di Milano. Si giocano gli ultimi minuti del match tra Como e Napoli, col Napoli che tenta l'ambarrimbaggio finale, ma sono ancora sullo 0-0, ultimi due minuti del tempo che ha deciso di recuperare l'arbitro. Noi tra poco con il TG1 e con le notizie dall'Italia e dal mondo ci arriviamo grazie a questo pezzo intitolato Magnetic.

0: Addio da Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione paralimpico, gli incidenti trasformati in straordinaria lezione di vita e funerali martedì a Padova. Mattarella, punto di riferimento oltre lo sport, Bebevio mi ha convinto che avrei potuto fare tutto, Minardi al TG1 ci ha insegnato tanto. La sfida di Trump all'Europa dopo i dazi via 5.000 soldati dalla Germania e nel mirino entra anche l'Havana, finito con l'Iran, prenderemo Cuba. Meloni, il nostro governo è il secondo più longevo, avanti determinati, maggioranza, occupazione record, opposizioni con noi subito, salario minimo. Voleva in casa anche la prima moglie, così la nuova compagna narcotizza e devira il convivente nel Salernitano. Lui è grave, lei è arrestata. Mamma e figlia avvelenate con la ricina, lunedì la scientifica nella casa di Pietra Catella per sequestrare telefoni e PC, riascoltato il marito. Fine settimana tra spiagge, città d'arte, tradizioni, a Senigallia il raduno delle Harley, passione motocicletta anche per Sal da Vinci. Tutto pronto sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro per il mega concerto di Shakira, appuntamento nella notte italiana, attesi più di 2 milioni di persone, super palco per lanciare la sfida ai precedenti show da record di Lady Gaga e Madonna.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

Gli America e questa Sister Golden Air, 2 minuti dopo le 20 su Rise Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Jacopo Teodoro alla parte tecnica. Abbiamo parecchi materiali dispersi, in particolare sulla 1 ne segnaliamo al chilometro 382 sia verso nord che verso sud, e in entrambi i casi si sono formati rallentamenti verso sud tra Monte San Savino e Valdichiana, verso nord tra Valdichiana e Monte San Savino. Anche tra Incisa, Reggello e Valdarno c'è stata una perdita di carico e al chilometro 328 si sono sviluppati anche qui rallentamenti, sono sulla carreggiata sud. Torno anche in A4 perché c'è un veicolo fermo tra la tangenziale est e Monza in direzione Milano e si è formata anche qui una coda, ricordo le code alla barriera di Milano Est. Poi sulla A7 ci torniamo per ricordare tutta la situazione, la chiusura del tratto Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano per un incidente molto grave al chilometro 119. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e c'è una coda di 3 km. Ai soli veicoli leggeri che devono uscire obbligatoriamente a Genova-Bolzaneto, dove si sono formate code già a partire dalla A12, la Genova Sestri Levante, devono poi percorrere la statale 35 dei Giovi rientrando a Busalla. Al traffico che proviene dalle riviere e soprattutto ai mezzi pesanti in viaggio verso Milano, il consiglio è quello di percorrere la A26. Poi le notizie della A10, abbiamo ancora le code non più lunghe come prima tra Spotorno e Savona, anzi tra Spotorno e Savona il traffico è tornato regolare, abbiamo code a tratti invece da Renzano fino al bivio con la A26 in direzione Genova e code anche verso Ventimiglia tra Genova Pegli e il bivio con la 26. Sulla 12 restano le code tra Genova Nervi e l'innesto con la 7 proprio per quel tratto chiuso e traffico bloccato che abbiamo segnalato poco fa. In A11 terminati i rallentamenti verso Firenze. Sulla 14 restano code Cesena Nord Imola in direzione Bologna. Il tempo stimato ora su questo tratto di 40 km è di circa un'ora, quindi si muove ancora più lentamente questa coda in direzione di Bologna. E abbiamo sentito dai titoli del TG1 questo fatto di cronaca, emergono nuovi dettagli perché ci sono parecchi dettagli sul grave fatto avvenuto ad Angri nel Salernitano e che ha visto una donna di 35 anni evirare il convivente. Entrambi sono del Bangladesh, la vicenda richiama il caso del 1993 quando Lorena Bobbitt fece la stessa cosa al marito con un coltello da cucina mentre dormiva. Secondo una prima ricostruzione, anche sulla scorta del racconto fornito dall'uomo nel momento in cui è stato lanciato l'allarme, tra i due sarebbero sorte delle tensioni dopo il recente trasloco nella nuova casa. La coppia in precedenza viveva a Sant'Antonio Abate e solo da qualche giorno si era trasferita ad Angri in un'abitazione più grande, una scelta che sarebbe stata imposta dal marito, dal 41enne appunto, per poter ospitare nella stessa casa anche la prima moglie, circostanza che avrebbe spinto l'attuale convivente a narcotizzare l'uomo per poi evirarlo durante la notte. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Nocera Inferiore, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per la 35enne, come abbiamo sentito anche dai titoli del TG1, è scattato l'arresto per tentato omicidio.

0: nuovo disco dei BTS, questa Swim nella versione remix, 20-12 minuti, raccolti tutti i materiali dispersi tra Monte San Savino e Val di Chiana, terminati i rallentamenti sia verso Roma che verso Firenze. Abbiamo anche la fine del match tra Como e Napoli, che è finito sullo 0-0 con appunto qualche recriminazione da parte del Como. Comunque 0-0 nel corso del pomeriggio. L'Udinese ha battuto il Torino per 2-0, tra non molto, una mezz'oretta circa, la volta di Atalanta-Genoa, che giocheranno appunto questo anticipo per la 35esima di Serie A. Poi domani alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. Si replica anche il 4 maggio, quindi lunedì, Cremonese-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45.
1: Ci sorridono.

0: Buck it up.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
3: Great work.
2: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Rai su Radio.

0: aranciata amara in qualche modo. 26 minuti dopo le 8 sì. È Alessandro De Gerardis, il prossimo compagno di viaggio, con buone notizie però, eh? Allora, non per la A7 purtroppo, sì. Situazione rimane difficile sul raccordo di Casalecchio, non più code a Bologna-Casalecchio in uscita, anche a Modena Nord terminate le code in uscita per chi viaggia sulla 1, non ci sono più rallentamenti tra Incisa, Reggello e Valdarno, hanno recuperato i materiali dispersi, ma ce ne sono altri dispersi tra Sasso Marconi e la variante di Valico, e qui verso sud si sono formati nuovamente dei rallentamenti. Non c'è più la coda sulla A4 tra la tangenziale Est e Monza, prima per un veicolo in avaria verso Milano era segnalata, quindi qualche buona notizia.
1: Bene, bene, spero che nel corso della serata possa tutto risolversi.
0: Ovviamente un focus importante sulla A7, su quello che stanno vivendo purtroppo quelli che sono ancora all'interno del tratto chiuso e quelli che appunto stanno cercando di superarlo, questo difficile tratto per questo incidente. Noi ricordo che stiamo consigliando ai veicoli leggeri di uscire a Genova Bolzaneto e andare sulla statale 35 dei Giovi, rientrando in autostrada Busalla. Il traffico che arriva dalla Riviera e soprattutto ai mezzi pesanti in viaggio verso Milano, il consiglio è quello di percorrere la 26. Quindi ti lascio
1: bene,
0: questa incombenza,
1: bene, continuerò
0: importante.
1: Io. Benissimo, allora buon riposo a te, caro Davide.
0: Grazie a...
1: e buona cena.
0: Grazie a Jacopo Teodoro che ha curato la parte tecnica. Da Davide Santirocchi, un viaggio sereno.
1: A tra poco.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

iniziamo questo spazio serale da trascorrere insieme che ci porterà fino all'inizio della domenica. Intanto un buon sabato sera ad Alessandro De Gerardis che vi parla, Jacopo Teodoro alla parte tecnica. Andiamo subito alla notizia più importante. Parlo della 7 Milano-Genova, dove è chiuso il tratto tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano per un incidente in cui sono coinvolti una moto e un'auto dentro la galleria delle Piane Nord al chilometro 119-100. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda, è in corso la distribuzione dell'acqua. I soli veicoli leggeri devono uscire a Genova Bolzanete, dove si sono formate code a partire dal bivio della 12 Genova Sestri Levante e dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi possono rientrare in autostrada a Busalla. Al traffico proveniente dalle riviere e ai camion in viaggio verso Milano consigliamo invece di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. Andiamo poi sulla 26, dove abbiamo code per traffico tra il bivio A10 e Masone verso Gravellona Toce, code in A10 tra Genova Pegli e il bivio con la 26 in direzione della Francia, tratti tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia. In A12 code tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione del capoluogo ligure, rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti in A14 con tempo di percorrenza di 50 minuti da Forlì a Castel San Pietro in direzione di Bologna. Ci sono code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio A14 in direzione nord e poi incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio, coinvolti un'auto e un camion tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso Tarvisio al chilometro 119 e 800, ma in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Musica.

0: Serve Wiz Khalifa insieme con Location, strada sbarrata all'intelligenza artificiale, candidature multiple per le star nella stessa categoria e più di un solo film di un singolo paese ammesso alla corsa per il miglior film internazionale. Sono di peso le nuove regole introdotte dall'Academy of Motion Pictures per l'edizione 2027 degli Oscar. L'attacco all'intelligenza artificiale è a tutto campo, non più solo contro gli attori sintetici, ma anche contro i copioni scritti dai bot. Le nuove forme codificano l'approccio di Hollywood alle profonde trasformazioni in atto nel mondo del cinema, sia sul fronte della creatività che dell'inclusione globale. In una categoria sempre più affollata, quella del miglior film non in inglese, l'Academy ha ovviata un paradosso messo in luce da un film come Anatomia di una caduta. Nel 2023 il thriller della regista francese Justin Trier vinse la Palma d'Oro a Cannes, ma la Francia, in nome di una scelta politico-nazionale non puramente artistica, scelse di mettere in corsa un altro film, Il gusto delle cose, La passion de Dodin Buffon, col risultato che Anatomia di una caduta non poté concorrere per la cinquina, pur essendo uno dei film più acclamati dell'anno. Oltre alle candidature presentate dai comitati ufficiali di selezione nazionali o regionali, i film in lingua non inglese potranno ora qualificarsi se avranno vinto, come nel caso di Trier, un premio principale in uno dei sei festival approvati: Berlino, Busan, Cannes, Sundance, Toronto e Venezia. Questo apre la strada per il vincitore dell'Orso d'Oro di quest'anno, Yellow Leathers, del regista tedesco Ilker Katak, ma interpretato in turco, indipendentemente dal fatto che la Germania o la Turchia decidano di candidarlo. Lo stesso vale per il vincitore di Sundance, Shaiman Mani, del regista kosovaro Visar Morina, un dramma in lingua albanese coprodotto tra Germania, Kosovo, Slovenia, Albania, Macedonia del Nord e Belgio. Quanto agli attori, premesso che nelle categorie di recitazione saranno considerati ammissibili solo i ruoli accreditati nei titoli di coda ufficiali del film e che si possa dimostrare essere stati interpretati da esseri umani con il loro consenso, sarà permesso a una star di concorrere e far campagna nella stessa categoria e nello stesso anno per film diversi. La nuova regola riporta agli albori degli Oscar, quando nello stesso anno Norma Shearer vinse l'Oscar in La divorziata contro se stessa in There on Desire, Ritorna il sole. Questa situazione torna adesso in campo in uno scenario che avrebbe reso possibile a Paul Mescal nell'edizione 2026 di gareggiare come protagonista sia come William Shakespeare in Hamlet che in The History of Sound, o a Sebastian Starr nel 2024 di essere candidato sia per Apprentice che per A Different Man.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Rai Isoradio.
2: Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.
1: Chiamami ancora amore, era Roberto Vecchioni. Prossimo appuntamento con le informazioni intorno alle 21.35 nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di Atalanta-Genoa, iniziata da qualche minuto, siamo al sesto minuto di Atalanta-Genoa, risultato ancora fermo sullo 0-0. Nel frattempo sono terminate le code per il tratto chiuso in A7 tra il Bivia 12 e Genova-Bolzaneto verso Milano. Il tratto chiuso è quello tra Genova-Bolzaneto e Busalla, il traffico è bloccato a causa di un grave incidente e ci sono ancora delle code di 3 km all'interno del tratto chiuso tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Terminate le code in A10 tra Genova-Pelli e Bivia 26 direzione Francia, terminati i rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Da poco si è verificato un incidente in A14 ancora senza code tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna al chilometro 199. Ricordiamo anche il tempo di percorrenza di 50 minuti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico e poi le code anche sulla diramazione per Ravenna per immettersi in A14 tra Ravenna e il bivio con l'A14 direzione nord. Calvin Harris, Casabian con Released Pressure.

Dagli il via, era Claudio Baglioni. Sono le 21:02 minuti, ancora in viaggio e saremo insieme fino a 00:30. Alessandro De Gerardis che vi parla, Fabio Cardinali in questo momento alla parte tecnica. E a proposito di dare il via, sarà dato il via alla galleria di base del Brennero, che rappresenta un passo fondamentale nell'innovazione infrastrutturale europea, unendo l'Italia e l'Austria attraverso un'opera che fa uso delle tecnologie più avanzate. Con i suoi 64 chilometri di lunghezza totale, comprensivi della circonvallazione di Innsbruck, questo collegamento ferroviario sotterraneo diventa il più lungo al mondo. Il vero motore tecnologico di questo cantiere è rappresentato dalle Tunnel Boring Machine, conosciute come TBM. Tra queste spicca la TBM Flavia, una vera e propria fabbrica sotterranea mobile che ha scavato per oltre 14 chilometri fino a raggiungere il confine austriaco. Queste macchine sono progettate per affrontare condizioni geotecniche estreme a oltre 1400 metri di profondità sotto la superficie. I due tunnel principali, che avranno un diametro di 8,1 metri, sono stati scavati garantendo una precisione millimetrica grazie a sistemi di automazione e monitoraggio continuo in grado di supportare gli operatori nella gestione delle pressioni e delle temperature della montagna. Sotto le canne principali, a una profondità di 12 metri, si estende il cunicolo esplorativo. Con un diametro di 6 metri, questa sezione non è semplicemente un tunnel di servizio, ma un vero e proprio strumento high-tech per la raccolta dei dati geologici. Le informazioni raccolte consentono agli ingegneri di applicare tecniche di analisi predittiva, valutando la composizione della roccia in tempo reale, adattando di conseguenza le strategie di scavo. Questo approccio basato sui dati permette di minimizzare i rischi ambientali e strutturali, garantendo la massima sicurezza e ottimizzando i tempi di realizzazione del progetto. L'infrastruttura è stata concepita per rivoluzionare la mobilità sostenibile, inserendosi nel corridoio scandinavo-mediterraneo della rete TEN-T. Attualmente i treni devono affrontare un percorso che raggiunge i 1370 metri sul livello del mare. Grazie al nuovo tracciato, che si sviluppa a 794 metri di altitudine, i treni passeggeri potranno viaggiare fino a 250 km orari, riducendo i tempi di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck da 80 a soli 25 minuti. Questo passaggio consentirà lo spostamento del traffico merci della gomma alla rotaia, contribuendo in modo decisivo alla decarbonizzazione dei trasporti e alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. Ma torniamo in autostrada per ribadire ancora il traffico bloccato in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. La causa è un incidente al chilometro 119-100 all'interno del tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Busalla. Ci sono 3 chilometri di coda in direzione di Milano ed è in corso ancora la distribuzione dell'acqua alle persone bloccate all'interno. Ricordiamo anche l'incidente in A23 tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso Tarvisio, coinvolti un'auto e un camion, e quello tra Monte Marciano e Senigallia in A14 verso Bologna a chilometro 199. Non ci sono comunque in questi casi ripercussioni sulla viabilità. Ancora tempo di percorrenza di 35 minuti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Siamo al 19° di Atalanta-Genova. Risultato fermo ancora sullo 0-0. Oh no!

What's My Name era Rihanna, e ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione intorno alle 21.35 nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di Atalanta Genoa che si sta giocando in questo momento. Siamo al 24esimo del primo tempo, non ci sono ancora variazioni nel risultato, fermo sullo 0-0. Parliamo di treni bloccati, ritardi di oltre 6 ore, variazioni di percorso, cancellazioni e disagi per i viaggiatori. Sono le conseguenze del guasto che da ieri sera sta interessando la linea elettrica della ferrovia Adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara. Al momento si circola su un solo binario con ritardi fino a 20 minuti e possibili limitazioni di percorso o cancellazioni. L'allarme è scattato poco dopo le 20 di ieri, venerdì 1 maggio, quando nei pressi della stazione di Montesilvano un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e il personale di RFI. Fra i treni rimasti bloccati, 3 subito dopo il disservizio: il Frecciarossa Venezia Santa Lucia Lecce delle 14.52, il Frecciarossa Milano Centrale Bari Centrale delle 15.35 e l'Intercity Bolzano Bari Centrale delle 11.45. Conseguenze ci sono state per tutti i convogli in transito sulla linea Adriatica. I treni alta velocità, Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 400 minuti e subire limitazioni di percorso, si leggeva nella notte sul sito di Trenitalia. La circolazione è poi ripresa ma con rallentamenti significativi. Al momento si procede infatti su un unico binario tra Pescara e Pineto. Nel pomeriggio un solo treno, un Intercity, ha registrato ritardi superiori a 1 ora, mentre gli altri possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. I tecnici RFI sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la linea. Escluso un sabotaggio, dalle prime informazioni sembra che il problema ai cavi elettrici sia stato provocato dal pantografo di un treno in transito. La linea ferroviaria Adriatica in Abruzzo era già rimasta bloccata per diverse ore un mese fa a causa della violenta ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'Abruzzo, e lo scorso 7 aprile in Molise a causa del riattivarsi della frana di Petacciato.

Prince con With This Tear. Ancora 0-0 Atalanta-Genoa, siamo al 34esimo del primo tempo, ma torniamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove ricordiamo si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Genova, Bolzaneto e Busala verso Milano per un incidente in cui sono coinvolti una moto e un'auto dentro la galleria delle Piane Nord al chilometro 119-100. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda ed è in corso ancora la distribuzione di acqua. I soli veicoli leggeri devono uscire a Genova Bolzaneto e dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi possono rientrare in autostrada a Busala. Al traffico proveniente dalle Riviere e ai camion in viaggio verso Milano consigliamo invece di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Allora, intanto giunge notizia proprio adesso che non è più bloccato il traffico all'interno, quindi sarà fatto defluire la cosiddetta sacca, cioè le code all'interno del tratto chiuso, quindi pian piano defluirà la situazione. Per adesso ci sono ancora code di 3 km circa. Il tratto è ancora chiuso, ripeto, Genova, Bolzaneto, Busalla. E poi vediamo altre notizie. In A26 migliora un po' la situazione perché non più code ma rallentamenti sono segnalati tra il bivio con la 10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. Ancora code a tratti tra Savona e Spotorno in A10 verso la Francia, code a tratti in A14 con tempo di percorrenza di 35 minuti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code anche sulla diramazione per Ravenna per rimettersi in A14 tra Ravenna e l'autostrada A14, poi due incidenti rispettivamente in A23 e in A14 senza ripercussioni. In A23 lo segnaliamo al chilometro 119-800 tra confine di Stato e Tarvisio Nord verso Tarvisio, in A14 tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna al chilometro 199. Ligabue, G come giungla.

0: Duran Duran Free to Love insieme a Nile Rodgers. È il momento di dare uno sguardo alla situazione meteo. Buona serata Germano Di Leo.
1: Buonasera a tutti, con le condizioni meteorologiche che sono andate decisamente migliorando anche al sud nelle ultime ore, pur insistendo un moderato vento piuttosto fresco di tramontana che tende nelle ore notturne dal primo mattino a far registrare temperature minime decisamente sotto la media climatologica del periodo, specie nelle aree interne adriatiche e sui rilievi. Sulla penisola però è tornato ad affermarsi un promontorio di alta pressione che sta garantendo, e lo farà anche per domani, una fase stabile e soleggiata, con giornate dalle caratteristiche primaverili. Entrando nel dettaglio della previsione per domani, domenica 3 maggio, si confermerà il trend di stabilità, con il cielo che si presenterà ovunque sereno o poco nuvoloso al mattino, anche se pur tuttavia la tendenza sarà per un aumento della nuvolosità alta e sottile che inizierà ad arrivare principalmente sul nord-ovest, sulle isole e sui settori centrali tirrenici, in estensione verso l'Adriatico, non escludendo possibili fenomeni precipitativi dalla tarda serata sulle Alpi occidentali. Al sud ampio soleggiamento per l'intero arco della giornata. Dal punto di vista termico si assisterà ad un significativo e generale aumento delle temperature, specie in pianura padana e nelle zone interne di Toscana, l'Umbria, Lazio e Sardegna. Valori massimi che anche al sud potranno portarsi leggermente superiori alle medie del periodo. La ventilazione sarà debole e di conseguenza anche il moto dei mari risulterà poco mosso quasi ovunque, ad eccezione dello stretto di Sicilia e del mare canale di Sardegna, che si presenteranno mossi o molto mossi per venti meridionali moderati. Da Remetio è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, l'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto ieri sera. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni. Originario di Castelmaggiore nel Bolognese, a cui era rimasto profondamente legato. Lo ricordiamo così.
2: Una storia straordinaria quella di Alex Zanardi, classe 66, diventa pilota di Formula 1 negli anni 90. Nel settembre 2001, durante una gara automobilistica, è vittima di un terribile incidente, ma riesce a sopravvivere, perde le gambe, ma come sempre non si arrende.
3: Perché alla fine anche l'incidente, incontrare la disabilità, col senno del poi oggi posso considerarla forse la più grande opportunità della mia vita.
2: Scopre la passione per il paraciclismo, una disciplina che lo porta a vincere 4 ori alle Paralimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a 8 mondiali su strada. Diventa un simbolo di rinascita, scrive libri, conduce la trasmissione Rai Sfide e si batte per i diritti delle persone disabili. Proprio in sella alla sua handbike, l'ennesimo tragico sgambetto del destino. Nel giugno 2020 Zanardi resta coinvolto in un incidente scontrandosi con un camion a Pienza, in Toscana. L'atleta sopravvive all'impatto devastante, poi a gennaio 2021 riacquista coscienza e torna a casa, in famiglia.
3: Nei momenti più difficili, non soltanto legati al mio incidente, ma girare la testa e guardare gli altri per me è stata fonte di ispirazione.
2: Da Bologna, Matteo Merli per il GR1.
1: Cordoglio unanime dal mondo istituzionale, politico e non solo. Il presidente Mattarella lo ricorda come un punto di riferimento oltre lo sport, amato per coraggio e resilienza. La premier Meloni parla di un uomo straordinario, per il ministro Abodi una luce. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive. La guerra in Medio Oriente, nessun passo avanti per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, entrambi i paesi si dichiarano pronti alla

0: sentito il suo omologo iraniano Araghchi esprimendo la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineando la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. La cronaca, caso Garlasco, mercoledì l'interrogatorio dell'unico e nuovo indagato che potrebbe ancora decidere di non presentarsi.
1: Cresce l'attesa per la chiusura delle nuove indagini e per l'interrogatorio di mercoledì di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Secondo gli inquirenti, a trasformare Sempio, allora 19enne, in un assassino sarebbe stato il rifiuto della vittima ad un approccio sessuale. Il 6 maggio Andrea Sempio sarà interrogato, potrebbe scegliere di rispondere o di presentare delle memorie o chiedere di essere ascoltato entro 20 giorni dalla notifica di conclusione delle indagini. Tra poche settimane, infatti, verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi contro di lui. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la revisione del processo. Ma per la famiglia Poggi, la verità sul delitto è già stata scritta. Il loro legale, Francesco Compagno.
2: Noi riteniamo che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
1: Simona Decina, GR1.
0: Un bambino di 8 anni è stato azzannato da un pitbull a Ponza e trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il piccolo era insieme alla famiglia nei pressi del porto dell'isola quando è stato aggredito dal cane che lo ha morso ad una gamba. Ad Angri, in provincia di Salerno, un uomo è stato evirato dalla moglie per gelosia. La donna ora è in carcere.
3: Ha atteso che il marito s'addormentasse, forse dopo averlo narcotizzato, poi gli ha reciso di netto i genitali. È successo ad Angri, in provincia di Salerno, dove una coppia originaria del Bangladesh, lui 41 anni, lei 35, si era appena trasferita. Avevano deciso di prendere una casa più grande, ma proprio questo sarebbe il motivo di disaccordi familiari. Pare infatti che l'uomo avesse intenzione di dare ospitalità anche a un'altra donna.
4: È una cosa brutta.
5: E siamo sconvolti, è un paese molto calmo.
3: Il sospetto dei carabinieri e della procura di Nocera è che la donna abbia stordito il coniuge, ha raccontato agli inquirenti di aver sentito una forte sonnolenza durante il pranzo, poi mentre dormiva lo ha evirato.
6: Lui era affacciato e chiedeva aiuto, mia moglie tagliata, aiuto, aiuto, poi scesa, lei era tutta imbambolata.
3: Al pronto soccorso è arrivato con l'organo in ghiaccio, i chirurghi dell'ospedale nocerino hanno provato a salvarglielo senza riuscirci, la moglie in carcere a Salerno deve rispondere di tentato omicidio e lesioni gravissime.
0: È tornata a regolare la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Pescara e Pineto in Abruzzo dopo il guasto alla linea elettrica che da ieri sera aveva bloccato uno dei binari. Diversi convogli in ritardo cancellati, Trenitalia ha predisposto il rimborso integrale del biglietto per i passeggeri coinvolti. È in chiusura il meteo, domani ancora cielo sereno con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, soprattutto al centro-nord, le prime piogge estese nella notte sulle Alpi occidentali del Piemonte. Stabili le temperature. Sono le 21:38 minuti, la linea Onda Verde, poi torna il calcio, il prossimo GR1 alle 23.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Falco a metà era Gianluca Grignani. Rivediamo la situazione, che è sempre pian piano in miglioramento. Adesso all'interno del tratto chiuso tra Genova, Bolzanese e Busalla sulla 7 abbiamo una coda di 1 chilometro, quindi sta pian piano defluendo il traffico all'interno del tratto chiuso, che ricordiamo essere ancora quello tra Genova, Bolzanese e Busalla verso Milano a causa di un incidente. E poi andiamo a rivedere anche la situazione in A26, che si è nel frattempo risolta tra il Bivia 10 e Masone verso Gravellona a Toce. Risolti anche i due incidenti in A23 tra Confine di Stato e Tarvisio Nord, e in A14 tra Monte Marciano e Senigallia. Ancora code con tempo di percorrenza di 35 minuti segnalate tra Faenza e Castel San Pietro in A14 verso Bologna, e ripercussioni anche sulla diramazione per Ravenna, che risulta essere interessata da incolonnamenti tra Ravenna e il bivio con la A14. Connor Maynard, Dance Alone.

Ebbene, bene, era Marrakech insieme a Madame con Volevo capire. Intanto è da poco iniziato il secondo tempo di Atalanta-Genoa, siamo al 47esimo, quindi secondo minuto del secondo tempo, nulla cambia, 0-0, nulla cambia anche in autostrada. In particolare la notizia più importante rimane sempre quella relativa al tratto chiuso sulla A7 a seguito di un grave incidente. Abbiamo all'interno del tratto chiuso un chilometro di coda che pian piano sta defluendo dopo che il traffico già da circa mezz'ora è stato sbloccato. E code a tratti ancora in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna è di 30 minuti il tempo di percorrenza per andare dal chilometro 64 al chilometro 38. Eminem con The Real Slim Shady. We're gonna have a problem.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayan. Terminate le code all'interno del tratto chiuso in A7, il traffico che era bloccato all'interno è defluito tra Genova, Bolzaneto e Busada. Rimane chiuso comunque il tratto, ricordiamo, a causa di un incidente. Ancora code a tratti per traffico in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, ma la situazione risulta essere più scorrevole anche rispetto a pochi minuti fa. Siamo al 54esimo di Atalanta-Genova, ancora il risultato fermo sullo 0-0. E torniamo a parlare di Alex Zanardi. Anche l'Umbria lo piange. A ogni bambino che temerà di non farcela, racconteremo la tua storia. Ciao Alex, lo scrive nella sua pagina Facebook il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ricordando Zanardi. Anche in Umbria la morte dell'atleta ha destato grande commozione, lo ricorda su Facebook anche la consigliera regionale Donatella Tesei, ex sindaca di Montefalco. Ci sono incontri, ha scritto Tesei, che restano impressi nei ricordi perché racchiudono qualcosa di raro. Quello con Alex Zanardi è stato così. Ho avuto l'onore di accoglierlo a Montefalco e di ammirare tutta la grandezza di un uomo capace di trasformare ogni difficoltà in una nuova opportunità. Zanardi non è stato solo un campione straordinario, ma un esempio autentico di tenacia, coraggio e amore per la vita. Ha saputo rialzarsi quando tutto sembrava perduto, insegnando a tutti noi che la forza più grande nasce proprio nelle prove più dure. Il suo sorriso, la sua energia, la sua umanità resteranno un'eredità preziosa. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio pensiero più sincero. Nell'ottobre 2009 il pilota automobilistico che era tornato a correre con delle protesi al posto delle gambe era stato premiato a Gubbio con il Faris Jabbar International dal nome Cavaliere Coraggioso, il suo significato del puro sangue arabo pluricampione nell'endurance equestre. Un premio che faceva riferimento alle doti di resistenza, sacrificio e capacità di superare le difficoltà e i propri limiti. Per uno sportivo il traguardo, aveva detto Zanardi ricevendo il premio, è sempre quello di tornare alla propria attività e di farlo al meglio. Non sta a me a dire se io incarno questo concetto, tuttavia chi ha deciso di attribuirmi il premio la pensa così ed io ne sono enormemente lusingato. E lo ricordo anch'io in un'intervista di qualche anno fa qui su Rai Isoradio, sempre col sorriso e sempre speranzoso, positivo e ottimista. Ciao Alex anche da parte mia. Adesso arrivano i Coldplay con Yellow.

0: ragazze.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, era Nicolò Filippucci. Il 6 maggio sarà un importante anniversario, i 50 anni dal terremoto del Friuli Venezia Giulia, e la regione autonoma, assieme ai principali attori istituzionali, ecclesiali, culturali, sociali e produttivi del territorio, presenta un ricco programma di eventi dedicato alla commemorazione del 50° anniversario del terremoto che il 6 maggio del 1976 colpì il Friuli, lasciando un segno profondo nella comunità regionale. Il programma si delinea come un'unica narrazione che ripercorre le tappe fondamentali della nostra storia collettiva, dal dolore della perdita alla dignità della ricostruzione, fino alla codificazione di un modello di governance unico al mondo. Il percorso celebrativo è stato inaugurato a gennaio con il tributo alla memoria del già presidente Adriano Biasutti, promotore di una visione che seppe mutare l'emergenza in un'organica opportunità di sviluppo per il territorio. Il programma continuerà nel segno del sacrificio e della spiritualità, la concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Zuppi a Gemona del Friuli, che onorerà la memoria delle vittime lì dove la terra tremò con più violenza. Questo legame profondo con il ricordo sarà suggellato pochi giorni dopo dal tributo universale dell'arte. La voce di Andrea Bocelli eleverà un inno di speranza e rinascita proprio ai piedi di quelle montagne che furono teatro della tragedia. Una seduta straordinaria del Consiglio regionale a Gemona del Friuli sancirà solennemente l'abnegazione che ha orientato l'operato dell'amministrazione in questo mezzo secolo. Un impegno che non è stato solo politico, ma identitario, come dimostrerà a luglio la convention dei Fogolar Furlans. Un incontro finalizzato a celebrare la straordinaria solidarietà internazionale che abbracciò il Friuli da ogni parte del mondo. Il racconto si sposterà quindi sull'etica del fare, sulla cultura della resilienza e sulla ricerca scientifica, trasformando l'esperienza del sisma in un asset di gestione del territorio. Una visione pragmatica e un omaggio alla filosofia: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Una celebrazione del lavoro, pietra angolare della nostra rinascita sociale. Seguirà l'analisi del modello Friuli attraverso incontri che approfondiranno il concetto di sussidiarietà che ha reso queste terre un esempio di governance efficace. Le attività si chiuderanno con l'intitolazione della sala ottagonale della Protezione Civile Regionale all'onorevole Giuseppe Zamberletti e con una esercitazione internazionale. La memoria si fa azione concreta, consegnando alle nuove generazioni un territorio non solo ricostruito ma protetto, consapevole e pronto ad affrontare le sfide di domani.

0: Giorgia con Vivi Davvero. E adesso vi porto in un borgo con le mura più spettacolari d'Italia. Sono lunghe 2 chilometri con ben 24 torri. Noi siamo ormai abituati a vivere in un'Europa dove le frontiere sono sempre più delle semplici linee di demarcazione geografiche, dove si può viaggiare e conoscere culture e tradizioni diverse senza il timore di essere visti come un pericolo. Un esempio di civiltà che al giorno d'oggi ci pare scontato, ma in passato non era proprio così, e non lo era non solo tra nazioni ma addirittura tra città confinanti. Il nostro paese è ricco di testimonianze che vanno in questa direzione: muri che circondano i centri abitati, castelli fortificati su promontori per arroccarsi in caso di attacco nemico e perfino ponti concepiti con valenza strategica e difensiva. Queste opere architettoniche ora hanno perso il loro significato originario, ma restano opere architettoniche davvero straordinarie, e tra queste c'è anche il borgo con le mura più spettacolari d'Italia. Siamo in provincia di Padova, a Montagnana, e sono davvero tante le città che nell'antichità sono state costruite all'interno di un'area il cui perimetro è delimitato da mura fortificate per proteggersi da attacchi nemici. Oggi molte di queste costruzioni sono conservate in pessimo stato, in alcuni casi ne restano solamente sporadiche tracce. Esiste però questo posto in cui la testimonianza è ben visibile e mantenuta in ottimo stato. Stiamo parlando del borgo con le mura più spettacolari d'Italia, appunto Montagnana, in provincia di Padova. Qui si possono ammirare cinte murarie medievali tra le meglio conservate d'Europa, lunghe circa 2 chilometri e alte fino a 19 metri, che circondano il centro storico del paese. Risalgono al XIV secolo per volere della signoria dei da Carrara, sono caratterizzate da mattone e trachite, sono punteggiate da ben 24 torri poligonali e due imponenti porte fortificate. La prima è il castello di San Zeno, struttura difensiva principale, la seconda è la Rocca degli Alberi, una fortezza trecentesca strutturata con un sistema di ponti levatoi. Le mura di Montagnana si possono ammirare in due differenti modi. Il primo è percorrendo il camminamento di ronda, che vi permetterà di dare uno sguardo sul bellissimo panorama, rendendovi anche conto della visuale che avevano le vedette, mentre il secondo è una camminata lungo il fossato erboso, consigliabile in particolare al tramonto, momento in cui la suggestione è massima. E visto che siamo in questo weekend, se qualcuno sta da quelle parti, magari state a Padova, perché non fate un salto a Montagnana, perché ne vale veramente la pena.
1: E ciao,

I Love the Nightlife, Alicia Breach. Sono 22:25, diamo uno sguardo di nuovo al percorso alternativo per bypassare il tratto chiuso per l'incidente in A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo, è chiuso il tratto per un incidente in cui sono rimasti coinvolti una moto e un'auto dentro la galleria delle Piane Nord al chilometro 119-100. I soli veicoli leggeri devono uscire a Genova, Bolzaneto e dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi possono rientrare in autostrada a Busalla. Al traffico proveniente dalle Riviere e ai camion in viaggio verso Milano consigliamo invece di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Parliamo anche di un altro incidente, si è verificato poco fa in A26 e coinvolta un'auto tra Borgo Manero e la diramazione 8 Milano Varese in direzione nord verso Gravellona Toce, siamo al chilometro 167. Ancora code a tratti in A10 tra la fine della Complanare di Savona e Spotorno in direzione della Francia, un chilometro di coda, poi sulla 1 veicolo fermo tra Sasso Marconi e la variante di Valico in galleria sulla corsia di emergenza, attenzione in direzione sud Firenze, al chilometro 218, code a tratti per traffico sulla 14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna e abbiamo anche difficoltà di immissione dalla diramazione per Ravenna A14, infatti risulta incolonnata la diramazione tra Ravenna e la A14 in direzione nord. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione dopo l'incontro di calcio Atalanta-Genova, siamo all'83esimo, risultato ancora bloccato sullo 0-0 e il GR1 andrà in onda sicuramente con qualche minuto di ritardo rispetto alle 23. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, era il Sanremo del 2020 quando si presentarono con Ringo Starr.

Måneskin, Tom Morello insieme con Gossip. Allora, una curiosità che riguarda le api. Pensate, pare siano brave in matematica, e qua non si finisce mai di imparare. Forse sanno davvero contare, non si limitano a distinguere stimoli visivi, come ipotizzato da alcuni esperti, ma sono in grado di riconoscere i valori numerici. Lo indica la nuova revisione degli esperimenti condotti in passato, i cui risultati sono stati rianalizzati alla luce delle reali capacità percettive di questi insetti. Lo studio è pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society da un gruppo internazionale di ricerca guidato dai neuroscienziati Mirko Zanon e Giorgio Vallortigara dell'Università di Trento. C'è stato un dibattito sul fatto che le api siano davvero in grado di contare o che più semplicemente si limitino a reagire a schemi visivi. I nostri risultati, dice Zanon, dimostrano che questa critica non regge se si considera la biologia dell'animale. Quando analizziamo gli stimoli in una maniera che riflette il modo in cui le api percepiscono il mondo, ciò che rimane è l'effettiva sensibilità ai numeri. In alcuni esperimenti precedenti sono state mostrate delle api, delle carte, alle api sono state proprio mostrate queste carte che riportavano diversi simboli e configurazioni visive. In uno studio del 2019, in particolare, le api venivano addestrate ad associare simboli inventati a specifici valori numerici. Successivamente veniva presentata loro una carta con un certo numero di forme e il compito consisteva nel scegliere il simbolo corrispondente a quella quantità. Durante la fase di addestramento le api avevano raggiunto un'accuratezza di circa il 75-80%, mentre nei test veri e propri la performance era scesa al 60-65%, restando comunque superiore a quanto ci si aspetterebbe dal caso. Questo risultato aveva portato i ricercatori a ipotizzare che le api fossero effettivamente in grado di riconoscere le quantità numeriche. Tuttavia, una successiva ricerca critica del 2020 aveva messo in discussione questa interpretazione, suggerendo

conoscere schemi visivi ricorrenti delle carte. Quando valutiamo le capacità cognitive degli animali dobbiamo dare priorità alla loro prospettiva, altrimenti rischiamo di sottovalutarne o sovrastimarne le abilità. Questo lo afferma la coordinatrice dello studio Scarlett Howard, zoologa della Monash University in Australia. Partendo da questo presupposto, i ricercatori hanno rianalizzato gli schemi visivi utilizzati negli esperimenti precedenti per riflettere il modo in cui le api li percepiscono realmente, anziché come li percepiscono gli esseri umani. Hanno utilizzato un modello matematico basato su precedenti stime dell'acuità spaziale delle api e hanno rivalutato gli stimoli, scoprendo che in effetti questi insetti non si affidano esclusivamente a semplici indizi visivi, ma reagiscono al numero di forme che osservano. Beh, io dico, sono bravi anche in geometria, perché fanno certi esagoni negli alveari, dai, invidia veramente.

Questa primavera era Pino Daniele, rimosso il veicolo che era fermo in galleria sulla 1 tra Sasso Marconi e la Mariante di Valico in direzione di Firenze. Si sono formate le code per l'incidente in A26 tra Borgo Manero e la diramazione 8 Milano Varese, coinvolto un'auto in direzione di Gravellona Toce al chilometro 160 e 700, code tra Borgo Manero e diramazione A8. Per l'altro incidente, quello della 7, confermo che è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, incidente in cui sono rimaste coinvolte una moto e un'auto all'interno della galleria delle Piane Nord al chilometro 119 e 100. I soli veicoli leggeri devono uscire a Genova Bolzaneto e dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi possono rientrare in autostrada a Busalla. Al traffico proveniente dalle Riviere e ai camion in viaggio verso Milano consigliamo invece di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Queste le notizie al momento. Ricordiamo ancora il senso unico alternato per lavori agli svincoli di Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana-Santià e non c'è più una scorta di veicoli per l'incidente in A23 tra Confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Arriva Bruno Mars con Risk It All.

Rossa, Bailar, Paola e Chiara. Siamo arrivati alle 22:52, terminato Atalanta-Genoa sul risultato di 0-0. E parliamo invece, andiamo verso il cielo, guardiamo in alto e parliamo della doppia luna piena che brilla nel cielo di maggio. Questo mese infatti vanta ben 5 fasi, la luna piena c'è stata ieri, il 1 maggio, e ci sarà di nuovo il 31 maggio, quindi aperto e chiuderà il mese. In questi casi la seconda luna piena nello stesso mese è tradizionalmente indicata come una luna blu, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani. L'ultima è stata ad agosto 2023, mentre per la prossima bisognerà attendere dicembre del 2028. Il nostro satellite sarà protagonista anche di 4 suggestive congiunzioni, le prime due tra le luci dell'alba, quando incontrerà Saturno e Marte, rispettivamente il 13 e il 15 maggio, mentre le altre due si svolgeranno nelle prime ore della notte, il 18 con Venere e il 20 con Giove. Il protagonista indiscusso della sera è ancora Venere, il pianeta più brillante, che sale sempre più in alto sull'orizzonte occidentale, offrendo ancora più tempo per ammirarlo. Giove invece anticipa sempre più l'orario del tramonto e dunque la sua visibilità rimane limitata alle prime ore notturne. Prima del sorgere del sole sull'orizzonte orientale è possibile scorgere con qualche difficoltà Saturno e Marte. Per Mercurio invece il mese inizia in maniera sfavorevole, ma dopo la metà di maggio il pianeta sale e sale rapidamente nel cielo occidentale della sera, andando incontro al periodo di migliore osservabilità. A dominare la volta celeste in questo periodo sono le costellazioni del Leone e della Vergine, visibili in direzione sud. Le stelle più brillanti si trovano invece a nord-est, Arturo del Buzz e Vega della Lira. Continua inoltre il periodo di visibilità ottimale dell'Orsa Maggiore, che si trova praticamente allo zenith. Per quanto riguarda gli sciami meteorici, l'unico di rilievo a maggio è quello delle Eta Aquaridi, associato alla cometa di Halley, che però sarà fortemente disturbato dalla presenza della luna piena proprio a inizio di questo mese. Torna la musica, Geolier insieme ad Ultimo con L'ultima poesia.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

You can leave your head on inconfondibile Joe Cocker. Allora, tra qualche minuto il GR1. Intanto, buona notizia, è stato riaperto il tratto della 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla, quindi possiamo archiviare definitivamente questa notizia. Code per incidente ancora segnalate in A26 tra Borgo Manero e la diramazione 8 in direzione di Gravellona Toce, è coinvolto un'autovettura al chilometro 160 e 700. Ancora code in A10 tra Savona e Spotorno in direzione della Francia, e code tra Faenza e Castel San Pietro in A14 in direzione di Bologna, con incolonnamenti anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e l'A14. Vi lascio con Donald Fagen, The Night Fly, ci ritroviamo dopo il GR1.

0: GR1.
1: In studio Francesca Giannini, buonasera. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto ieri sera a 59 anni. I funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova, città in cui viveva da oltre 20 anni e dove lo ricordano così.
2: Lo conoscevo, bravissima persona, gentilissima, sfortunata.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti, poi a volte veniva fuori, era una persona che ha sofferto tanto secondo me lui.
2: Pieno di forza, di coraggio, di buona volontà, però destino suo è stato così.
4: Lascia comunque un bel ricordo, 90. Lui passava in bici, passava anche nelle zone di cammino, faceva ed era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio credo indimenticabile per tutti. Mi spiace.
5: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, cioè era luminoso.
6: È stato un grande, un grandissimo dello sport. Peccato.
1: Cordoglio di istituzione politica per la scomparsa di Zanardi. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, amato e ammirato per il coraggio e la capacità di trasmettere entusiasmo, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di forza e dignità, le parole della Premier Meloni. Ora all'estero, con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nessun passo avanti sui negoziati, mentre Trump torna ad attaccare l'Europa e annuncia nuovi dazi e il ritiro delle truppe americane dalle basi NATO.
7: Dalla prossima settimana imporrò dazi al 25% alle auto e ai camion provenienti dalla UE, che non rispetta l'accordo commerciale firmato quest'estate. La nuova minaccia di Trump all'Europa è arrivata ieri all'improvviso via social. Ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare i nostri interessi, risponde la Commissione, ma le bordate di Trump non si limitano al commercio e investono anche la NATO. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il ritiro di 5.000 militari dalle basi americane in Germania, mentre sul fronte iraniano giudica insufficiente la proposta di Teheran, che offriva la riapertura dello stretto di Hormuz contestualmente alla revoca del blocco navale statunitense. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ne ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha chiesto la riapertura dello stretto, confermato l'impegno dell'Italia per la tregua e indicato la questione del nucleare come linea rossa. Ma Teheran avverte, la palla è nel campo degli Stati Uniti, che devono scegliere fra diplomazia e conflitto. Nel frattempo il petrolio invenduto si accumula e, secondo Bloomberg, l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Francesca Baronio, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Sono ritenute disperate le condizioni del sedicenne di origini tunisine che nelle acque del lago di Garda si è tuffato dal pedalò e il cui corpo è stato recuperato da un amico sul fondale, mentre un altro quindicenne di origine straniera è morto annegato dopo un tuffo nel lago di Como.
8: Era arrivato a Mandello dell'Ario con gli amici per un picnic in una giornata di sole, una zona con divieto di accesso, proprietà privata, un tratto di lago considerato pericoloso dalle autorità locali. Ma dopo pranzo, verso le 15, il ragazzo si è tuffato da un pontile e non è più tornato a galla. Immediato l'allarme, i vigili del fuoco erano già in zona per un altro intervento, sono arrivati in pochi minuti e lo hanno individuato senza vita a 10 metri di profondità. A causare il decesso potrebbe essere stato lo shock termico. L'acqua del lago in questa stagione è ancora molto fredda. Il sindaco di Mandello dell'Ario, Riccardo Fasoli, in un post pubblicato sui profili social pochi minuti dopo la conclusione dei soccorsi ha scritto: ci mettiamo i cartelli, il personale, la polizia locale, ma qui va spiegato che le regole ci sono perché sono a tutela di tutti, della vita di tutti. Poi un appello: serve che si faccia qualcosa nelle case e nelle comunità da dove questi ragazzi partono la mattina per un pomeriggio di divertimento che spesso è nell'idea che diventi trasgressivo. Da Mandello dell'Ario, Simone Gorla, GR1.
1: Ancora cronaca, lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per prelevare cellulari, computer, tablet, chiavette USB appartenuti a Sara Di Vita e alla madre Antonella Di Elsi, le donne morte avvelenate dopo Natale. Lo ha disposto la procuratrice di Larino, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. In chiusura alla musica, Roberto Vecchioni torna dal vivo con il Tra il silenzio e il tuono tour, ispirato al suo libro omonimo. Il 4 maggio sarà all'Europa Auditorium di Bologna.
9: Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore,
1: quando l'uomo vive per le ad accompagnarlo parole. Sul palco la sua band storica in uno spettacolo diviso in due parti. Nella prima l'artista esplora figure e storie di chi ha sfidato il destino e amato profondamente la vita, nella seconda parte invece alcuni classici del suo repertorio. Termina qui questa edizione del GR, prossimo GR1 a mezzanotte, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

0: Africa, i Toto, uno dei loro più grandi successi. Sono le 23:18, ci ritroviamo dopo il GR1 per percorrere gli ultimissimi chilometri di questo ritmo della sera, poi sconfineremo nei primissimi minuti della domenica per salutarci dopo il giornale della mezzanotte e dare spazio alla notte in viaggio di Raiso Radio, questa notte con Maria Cristina Manca. Intanto abbiamo code per incidenti in A26 tra Borgo Manero e la diramazione 8 Milano Varese in direzione di Gravellona Toce, incidente al chilometro 160 e 700, coinvolta un'autovettura. Ancora coda a tratti sulla 10 tra Savone e Spotorno verso Ventimiglia, coda a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, incolonnamenti anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la A14. Coez, Giuli, insieme quelli come me.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Youngers, e allora andiamo subito sulla 13, dove sono segnalati pedoni tra l'allacciamento di Padova Sud e Terme Ugane in direzione di Bologna. Fate attenzione, siamo all'altezza del chilometro 97. Ancora code per l'incidente in A26 tra Borgo Manero e la diramazione 8 in direzione di Gravellona Toce. L'incidente al chilometro 160 e 700, è rimasta coinvolta un'autovettura. E poi parliamo ancora di Alex Zanardi, i cui funerali saranno celebrati martedì prossimo, il 5 maggio alle 11, presso la Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Lo fa sapere la famiglia in una nota. La moglie Daniela e il figlio Nicolò, si legge, desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto. L'ennesima preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita.

e di tutto. Ridere di te, anzi. 23 e 33 e sono terminate le code in A26 tra Borgo Manero e diramazione A8. C'erano queste code per un incidente, anch'esso appena risolto. Quindi continuiamo a dare solo le code a tratti sulla 10 tra la fine della Compranale di Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia e le code a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, che come conseguenza hanno le code anche sulla diramazione per Ravenna, perché ci sono incoronamenti per immettersi in A14 tra Ravenna fino al bivio con la A14. Occhio sempre alla presenza di pedoni al chilometro 97 della 13 tra Padova Sud e Terme Euganee, direzione Sud Bologna.

You too, where the streets have no name, dove le strade non hanno nome, noi invece beh, ce l'abbiamo, i nomi, i codici delle autostrade, delle strade statali, eccetera. Intanto sulla 13, e anche questo è un suo bel chiaro nome, la Bologna-Padova, non ci sono più i pedoni che erano segnalati tra Padova Sud e Terme Ogane in direzione di Bologna. Grande festa a Venezia, nonostante il brivido finale per il pareggio per 2-2 contro lo Spezia, che finisce in 10 per il rosso a Bandinelli, accorcia con Valotti e trova il pari con Artistico al 90esimo. La squadra di Giovanni Stroppa torna in Serie A, grazie anche alla sconfitta del Monza a Mantova per 3-2. Per il Venezia segnano Yeboah, che sbaglia pure un rigore, e Sagrado, ed è tripudio in Laguna. Soltanto poco meno di un anno fa, era il 25 maggio 2025, con la sconfitta di campionato contro la Juventus, il Venezia era retrocesso. Un club che non si è mai abbattuto, niente lacrime, niente disperazione, ma una grande voglia di ripartire con un nuovo progetto per centrare subito la promozione. E quindi un bel in bocca al lupo al Venezia. Torniamo alla musica con Sal da Vinci. We'll be right back.

I belong to you, Eros Ramazzotti in duetto con Anastasia. 10 minuti all'appuntamento con l'informazione del giornale della mezzanotte e sarà domenica. Nel frattempo, in questi ultimi scampoli di sabato sera, vi ricordo le code ancora presenti in A10 tra la fine della Complanare di Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia, poi le code a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14 direzione nord. Mike Posner, David Guetta con Went Back to Ibiza. I went back.

Niccolò Fabi, acqua che scorre, tra pochissimo l'appuntamento con il giornale della mezzanotte. Intanto vi informiamo di un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno. Siamo tra lo svincolo di Empoli Ovest ed Empoli in direzione di Firenze. Ci ritroviamo subito dopo il GR1.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: L'uomo delle mille sfide, addio Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, cordoglio di istituzioni e mondo sportivo, martedì funerali. Non ci lasceremo intimidire, Bruxelles risponde a Trump su dazi e basi militari, prosegue lo stallo sui negoziati con l'Iran. Gas, petrolio e energia, la Premier Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea, accise sui carburanti a caccia di risorse per la proroga. Madre e figlia avvelenate con la ricina, lunedì gli accertamenti su telefoni e PC delle vittime, nuovo interrogatorio del marito. Stretta sul decoro urbano a Livorno, obbligatorio lavare la pipì dei propri cani, fino a 500 euro di multa per i trasgressori. Riparto dai club, al via il Tour di Levante che al GR1 dice ogni tappa sarà diversa, non c'è niente di scritto. Gran Premio di Miami, fortissimamente Kimi, Antonelli con la sua Mercedes si prende la pole position. Serie A, il gol, questo sconosciuto, come Napoli, Atalanta, Genoa finiscono senza reti e oggi l'Inter può laurearsi campione d'Italia. Buonasera da Giorgio Schiavoni, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Sarà martedì a Padova, cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Ripercorriamo allora gli ultimi giorni in clinica prima del malore e poi un suo ritratto.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati, il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune dove sarà lutto cittadino martedì quando il campione bolognese che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine, i giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova dove era ricoverato da 3 anni, così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente, lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati, anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata,
7: era luminosa.
5: Elena Baiocco, GR1.
8: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
9: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. E va ricordato più come uomo che come pilota.
8: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico diventandone il simbolo, l'ex presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli.
10: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
8: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania e con emozione ne parla così.
11: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
8: Manuela Collazzo, GR1.
2: Sentiamo la reazione dei suoi concittadini nel paese natio Castelmaggiore, in provincia di Bologna.
12: Veniva a giocare di notte con mio padre quando era già diventato famoso in Formula 1, chiudeva nel bar e gli piaceva giocare a biliardo, alle volte veniva con altri piloti o le mogli in genere, ma solo quando veniva a trovare la mamma, in realtà lui è nato qui vicino.
13: Un giocherellone, un simpaticone, c'è sempre voglia di scherzare.
14: Simpatico, generoso.
13: Mi dispiace tanto, anche per la sua mamma, che la sua mamma ne aveva già passate abbastanza.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a stallo nelle trattative tra Washington e Teheran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Il presidente americano intanto torna ad attaccare l'Europa e annuncia riduzioni delle truppe americane nelle basi NATO e nuovi dazi. La corrispondente.
0: Il Pentagono conferma di aver ordinato il ritiro di circa 5.000 militari americani dalle basi in Germania, una decisione arrivata dopo le tensioni fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Merz, che aveva criticato la strategia del presidente e aveva detto che l'Iran ha umiliato gli Stati Uniti. Ma la mossa di Trump, che minaccia di ritirare anche soldati di stanza in Italia e Spagna, si inserisce in una più ampia offensiva del presidente contro l'Europa, accusata di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran. Lo dimostra l'annuncio dell'aumento dei dazi su auto e camion prodotti nel vecchio continente. Intanto, dopo essersi detto insoddisfatto dell'ultima proposta di Teheran e aver minacciato di riprendere i bombardamenti, Trump è tornato a minacciare anche Cuba, firmando un ordine esecutivo con nuove sanzioni e dichiarando: una volta finito con l'Iran, prenderemo il controllo dell'isola. Forse, rientrando dal Medio Oriente, una delle nostre portaerei potrebbe fermarsi proprio lì. Da New York, Laura Pepe,
2: GR1. A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, il petrolio invenduto si accumula sempre più e secondo Bloomberg l'Iran starebbe riducendo la propria produzione di greggio. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha parlato con diversi suoi omologhi, fra cui il francese Barrot e il ministro Tajani, che ha espresso la forte preoccupazione del governo italiano per l'aumento delle tensioni nella regione e sottolineato la necessità di evitare ogni ulteriore escalation e di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz. E per l'Unione Europea i dazi annunciati da Trump sono inaccettabili.
7: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del Presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Domani si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo. Per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: In Armenia ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo, la nostra inviata.
14: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica, e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla Premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi, lo sentivamo, per coprire almeno 3 settimane. Bene, l'Italia sulle scorte di gas molto sopra la media europea.
15: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas intanto buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
16: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni e tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
17: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
16: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
18: Calo della produzione industriale, crescita allo zero virgola. Gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
16: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
2: Davanti al Ministero degli Esteri a Roma si è riunito un presidio del movimento Global Sumud Flotilla, che è pronto a organizzare una nuova missione per Gaza e chiede il rilascio di Avila e Abu Keshek, trattenuti dagli israeliani per essere interrogati. Entrambi in sciopero della fame, i loro legali hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani e denunciano maltrattamenti e violenze da parte israeliana, così come segnalato da altri attivisti. Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca con il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, marito e padre delle due morte durante le festività natalizie, sentito di nuovo in questura.
19: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvenimento. Allenamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Caso Garlasco, mercoledì è in programma l'interrogatorio di Andrea Sempio, ora indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.
20: Non si sa se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere o se deciderà di parlare davanti ai PM della Procura di Pavia. Dopo oltre un anno si avvia verso la chiusura la nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. L'unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà sceglierà il giorno prima se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio, per Alberto Stasi che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
2: Ucciso per appena 30 euro. A Bari, arrestato un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
21: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione ha fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
2: A Livorno novità importanti per i proprietari di cani.
1: Dal 20 maggio chi porta a spasso il cane a Livorno dovrà avere con sé una bottiglietta d'acqua e usarla. Il sindaco Luca Salvetti ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorio pulire l'urina dei cani dalle superfici pubbliche, marciapiedi, portoni, vetrine, ruote di auto e di scooter. Per i trasgressori il rischio è una multa dai 25 ai 500 euro. Non si tratta di una novità assoluta in Italia, anche Genova ha già preso questa strada, ma è una misura ancora più utile in vista dei mesi caldi, con temperature alte e poca pioggia. L'avvocata Giada Bernardi si occupa di legislazione riguardante gli animali domestici.
3: È un'ordinanza che giuridicamente è fondata, finalizzata alla tutela del patrimonio pubblico e probabilmente a educare una gran parte di proprietari di animali che non sono proprio educatissimi.
1: Che alternative ci sono?
3: Basta sempre quel minimo di educazione e rispetto civile e si evitano ordinanze che sembrano restrittive, che forse di fatto lo sono, ma che altro fine non hanno che quello di impartire un po' di educazione.
1: Federico Mello, GR1.
2: Il ponte del 1° maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada. Possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo, previsto un leggero peggioramento, le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
22: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi, a partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
2: Musica dopo il concertone del 1° maggio, Levante prosegue con il suo tour nei club, domani sarà Firenze, poi Roma, Napoli, Torino e Bologna.
23: È partito da Padova il suo tour nei club. Levante, con un bagaglio di nuova musica, ci racconta l'emozione di questa ripartenza dal vivo.
24: La sensazione di ripartire con questa bella risposta nei club è bella, mi emoziona, mi incuriosisce. Sono felice. Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa, dove ho ripescato brani che non suonavo da tanto tempo. Perché comunque con 6 dischi non è facile, però ci divertiremo tanto.
25: E così ci si innamora.
23: Ospiti?
24: Non sono previsti degli ospiti, ma la cosa bella è che prima di ogni mio concerto c'è una apertura al femminile, una cantautrice per ogni città.
23: Dopo i club, un tour estivo.
24: Ho trascorso molto tempo da eremita a scrivere il disco nuovo e a occuparmi appunto solo della composizione, per cui adesso mi dedico alla versione live di me e non vedo l'ora di vivermi l'estate in giro per l'Italia.
23: Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Catini e Alessandro Campanella. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione e buon ascolto.
26: GR1 Sport.
27: E 18 minuti dopo la mezzanotte, un saluto anche da Giovanni Scaramuzzino. Sia la Serie A di calcio che la Formula 1 hanno ricordato con un minuto di silenzio la scomparsa di Alex Zanardi. Intanto la stretta attualità ci porta dritti al Gran Premio di Miami per una griglia di partenza nel segno, ancora una volta, di Kimi Antonelli, bolognese come Zanardi.
28: La pole con un giro magico, 4 decimi rifilati al compagno Russell, la gioia misurata e poi la dedica ad Alex, il conterraneo Alex, l'idolo Alex. Il sabato di Kimi Antonelli si chiude in gloria dopo una sprint race così solo 6º, mentre il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi, che aveva aperto la giornata a Miami, è sentito in modo particolare perché Zanna da queste parti è un idolo come e forse più che in Europa. I suoi titoli in IndyCar, che all'epoca si chiamava Kart, i suoi trionfi e la sua umanità lo hanno reso popolarissimo. Quando la parola passa poi alla pista, pista esce fuori una giornata strana, indecifrabile. La sprint race la dominano le McLaren, Norris davanti a Piastri e Leclerc. La qualifica vede risorgere la Mercedes, o meglio Kimi Antonelli. Secondo Verstappen, terzo Leclerc e per Kimi la consapevolezza di poter far saltare ancora il banco in gara, a patto però di partire bene, il suo tallone d'Achille. McLaren tra alti e bassi, Verstappen il solito cagnaccio, Ferrari a un passo dal possibile ma sempre un filo indietro. Leclerc terzo in griglia e Hamilton sesto. Chissà che la prevista pioggia non rimescoli però le carte in tavola e che qualcuno abbia magari azzardato un assetto da bagnato. Manuel Codignoni, GR1.
27: Siamo al calcio, nel massimo campionato nulla di fatto, 0-0 tra Como e Napoli.
4: Un punto utile solo al Napoli, che compie un ulteriore passo in avanti verso la Champions League. Per il Como obiettivo quarto posto, che si allontana dopo lo 0-0 del Sinigaglia. Ai lariani serviva solo vincere per sperare di restare in corsa per la Champions, e l'avvio veemente degli uomini di Cesc Fabregas confermava il chiaro intento dei padroni di casa. Due i momenti del primo tempo che hanno impedito al Como di sognare. All'ottavo, quando Nico Paz lanciava Duvikas, il greco ci pensava un po' troppo. Riusciva comunque a scavalcare Milinkovic-Savic, ma consentiva il rientro di Rahmani, che spingeva sulla linea la sua conclusione. Poi alla mezz'ora ancora Nico Paz liberava Diao, che si presentava tu per tu con Milinkovic-Savic, il quale respingeva con i piedi la conclusione del senegalese. Il Napoli si affidava a una gara difensiva, ma nella ripresa, con il passare dei minuti, gestiva meglio la partita sfruttando il prevedibile calo fisico del Como. Ed erano proprio i campioni d'Italia uscenti ad avere il pallone della vittoria, con Politano che al 39esimo colpiva il palo con un gran tiro da fuori. Collaborazione tecnica di Gioele Campagna. Da Como, Massimo Barchiesi, GR1.
27: E poi in serata Atalanta-Genoa anche questa gara si è chiusa senza reti.
5: 1-0-0 quasi inevitabile tra Atalanta e Genoa, partita con poche emozioni. Qualcosa di meglio nel secondo tempo per merito dell'Atalanta, ma per il resto le squadre ottengono un punticino che può raggiungere i rispettivi obiettivi, restare in Europa per l'Atalanta, anche se non dipende solo dalla classifica. Per il Genoa la salvezza, che ormai è un qualcosa di virtualmente acquisito. Nel primo tempo equilibrio, forse il Genoa che ci prova di più, ma nessuna grossissima occasione. Nella ripresa l'Atalanta invece si porta nella metà campo del Genoa. Scamacca viene sostituito da Raspadori, e Raspadori è il più insidioso perché uno suo tiro dal limite va a colpire la faccia alta della traversa. Poi l'Atalanta, anche se con un po' di stanchezza, e con una Genoa che nel secondo tempo si è visto quasi mai dalle parti del portiere Carnesecchi, ci ha provato con una conclusione al 94esimo di Ederson di poco alta sopra la traversa. Poi il triplice fischio e qualche fischio anche dal pubblico. Assistenza tecnica Adriano Totaro, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
27: In precedenza alle 15 il successo dell'Udinese 2-0 sul Torino grazie alle reti di Eizibue e Christensen, Udinese decima con 47 punti. Le parole del tecnico granata Roberto D'Aversa.
6: Il dispiacere di oggi è che era un'occasione importante, perché comunque avevamo l'Udinese a 3 punti, quindi dispiace per questo, ecco, dispiace perché, senza stare a ragionare sugli assenti, ma la squadra poteva fare un risultato nonostante le assenze, quindi dobbiamo lavorare su questo.
27: 4 gli incontri in programma oggi: alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Milan-Sassuolo, alle 18 Juventus-Verona. La domenica calcistica si concluderà a San Siro alle 20.45 battendo il Parma. L'Inter ha l'opportunità di conquistare aritmeticamente lo scudetto. Scudetto che nel calcio femminile è stato invece assegnato alla Roma, vittoriosa in casa per 2-0 sulla Ternana grazie alla doppietta di Manuela Giuliano. Pallavolo, la Final Four femminile sarà derby turco, in finale sconfitte a Istanbul sia Conegliano che Scandicci ed entrambe al tie break 3-2. Pallanuoto femminile, Coppa del Mondo a Rotterdam, il successo del Sette Rosa ai rigori contro l'Australia. Tennis, atto conclusivo del Master 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev a Cagliari. La finale metterà invece di fronte l'italiano Matteo Arnaldi e il polacco Hubert Hurkacz. Ciclismo infine, Giro di Romandia, sempre più nel segno di Tadej Pogacar, vincitore anche a Charmé. Oggi la conclusione, concludiamo anche noi. Buon proseguimento, naturalmente, su Radio 1.
8: Io ascolto Rai Sora Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Sora Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Sora Radio, il mio mondo in una radio.
9: Rai Sora Radio.

0: Next to me, cioè vicino a me, e qui vicino a me c'è Maria Cristina Manca, che eccola qua, next to you. Abbiamo fatto apposta a mettere questa
1: che belle
0: canzone,
1: immagini, sì, quelle che stanno trasmettendo adesso, infatti, su Rai News 24.
0: Infatti,
1: sai
0: sì,
1: che squadra
0: sì,
1: è quella?
0: Allora, questo è
1: Nerazzurri.
0: Nerazzurri, sì, è l'Inter. Sì,
1: che domani sera sì, potrebbe esserci l'ufficialità dello scudetto.
0: Certo. Oggi grande festa a Venezia.
1: A Venezia, sì, i veneziani sono felici.
0: Sono contenti. I veronesi un po' meno.
1: Un po' meno i veronesi.
0: Un po' meno, già.
1: E anche quelli del Pisa.
0: Va bene.
1: Altri nerazzurri, anche quelli.
0: Allora, questa non è Radio Veneto, è Raiso Radio.
1: No, specifichiamo.
0: Avete pensato di aver sbagliato la sintonia?
1: Ma no, la sintonia è errata.
0: La sintonia è errata, sì. Allora, Maria Cristina Manca sarà con voi nel corso di questa notte, se la voce lo permette.
1: Esatto, perché è un po' bassina, speriamo che non si abbassi ulteriormente.
0: No, dai, cerca di mantenertela, farai una notte molto sussurrata, molto soft.
1: Sì. Casomai mando in voce Giovanna Inzaghi.
0: Giovanna, sì, sì.
1: Io mi metto in regia.
0: Ecco, esatto, potete fare a cambio, benissimo. Io allora ringrazio
1: Fabio. Non so quanto Giovanna sia d'accordo.
0: Mettetevi d'accordo dopo. Io ringrazio Fabio Cardinali per la collaborazione tecnica, vi ricordo l'incidente sulla Firenze-Pisa Livorno tra Empoli Ovest e lo svincolo di Empoli verso Firenze. Ti lascio questa notizia, Maria Cristina, penserai tu a tutto il resto. Le chiusure non ce ne sono questa notte.
1: Sì, la notte tra sabato e domenica è così.
0: E quindi potrai parlare di tante altre cose. Sì, grazie.
1: Buon riposo a te.
0: E buon lavoro a te.
1: Ciao.
2: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e

questa è la novità di Francesca Michielin, Una donna non può, quindi una donna, per noi questa canzone, cara Giovanna. E allora La notte sicura comincia, è sicuro che comincia adesso, non so come finisce, perché se la voce va via non so, vedremo strada facendo. Giovanna, è sempre valida l'opportunità di venire al microfono? Non sono in grado, dice Giovanna. Va bene, no, ma secondo me sì, sei in grado, le donne sanno fare tutto. Allora 348 103 1010 a vostra disposizione. Ricordiamo, dopo Alessandro De Gerardis che vi ha tenuto con Il ritmo della sera in compagnia qui su Raiso Radio, e le poche notizie attive al momento ci parlano di sicuramente di questo incidente che già abbia ricordato Alessandro, quello tra sulla Firenze-Pisa-Livorno, Empoli-Ovest e Empoli verso Firenze. Peraltro, dando un'occhiata alle segnalazioni che si erano chiuse, ho visto che proprio nel tratto dell'incidente poco prima era stato avvistato anche un veicolo che viaggiava contromano. Speriamo che non sia conseguenza di questo automobilista che viaggiava contromano lì sulla Firenze-Pisa-Livorno. Detto questo, abbiamo però adesso un incidente che interessa Milano e la tangenziale ovest. Vengono già segnalate code di circa un chilometro. Siamo tra Baggio Cusago e la provinciale 59 di Gevanese Vecchia, direzione Autosole. L'incidente è avvenuto al chilometro 13 e 100. Ripeto, ci sono code di un chilometro in questo tratto. Ecco, risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, si chiude ora la segnalazione Empoli-Ovest, Empoli verso Firenze. Possiamo quindi archiviare questa notizia. E attenzione, perché in A14 si muovono dei pedoni, e quindi fate attenzione tra Senigallia e Marotta direzione Nord Bologna, si muovono tra il chilometro 185 e il chilometro 194.

34 minuti su Rise Radio. Ancora ben ritrovati, intanto dando un'occhiata alle varie agenzie, visto che parliamo non solo di infomobilità ma anche di qualche cosa legato un po' all'infomobilità, perché parliamo di Formula 1, la Formula 1 insomma sono sempre macchine in strada, e che macchine, e che pole position del grande Kimi Antonelli per questo Gran Premio di Miami. Insomma, questo giovane 19enne bolognese continua a scrivere la storia della Formula 1, rappresentando sempre più il futuro dell'automobilismo tricolore. Insomma, un altro italiano dopo Riccardo Patrese entra nel club delle tre pole position consecutive. Insomma, grandi applausi per questo giovane, e devo dire però che anche la Ferrari non è andata male, perché si è posizionata comunque come griglia di partenza in terza posizione, Charles Leclerc, quindi praticamente Andrea Kimi Antonelli primo pole position, poi Max Verstappen e in seconda fila, appunto al terzo c'è il nostro Charles Leclerc, il nostro insomma della Ferrari Leclerc. Allora, intanto torniamo in autostrada, perché è stato soccorso e rimosso quel mezzo fermo in autosole Sasso Marconi Bivia 1 variante di valico verso Firenze, e ancora segnalati pedoni in A14, si muovono tra chilometro 185 e il 194, Senigallia Marotta verso Bologna, in questo tratto attenzione in avvicinamento. Abbiamo poi ancora qualche notizia, sono poche le chiusure attive, ma dobbiamo comunque ricordare le poche che sono presenti, come quella in A7, l'entrata di Busalla resta chiusa per entrambe le direzioni fino alle 5 di oggi, domenica 3 maggio, e altra chiusura per lavori riguarda l'uscita di Genova Aeroporto in A10, provenendo da Genova, anche in questo caso la riapertura alle 5 di questa mattina. Infine ricordo ancora le code per incidente che riguardano la tangenziale ovest di Milano, l'incidente al chilometro 13, le code segnalate di un chilometro tra Baggio Cusago e la provinciale 59 di Vigevanese Vecchia in direzione dell'autostrada del Sole. E adesso ci andiamo ad ascoltare un Cesare Cremonini del passato.

di me ed è Cesare Cremonini su Raiso Radio. Guardando il sito dell'Aeronautica Militare c'è un primo segnale di cambiamento che arriva già nella giornata odierna, perché stavo proprio dando un'occhiata, ci saranno i primi segnali di questo cambiamento che anticiperanno, diciamo, il maltempo di lunedì. Sarà l'inizio di una nuova fase che vedrà le correnti più fredde provenienti dal Mar del Nord scendere in direzione del comparto iberico e stimolare questo canale di bassa pressione, quindi che porterà instabilità su buona parte della penisola nell'arco della settimana. Quindi lunedì al nord instabile fin dal mattino, al nord-ovest con piogge e rovesci sparsi in intensificazione entro fine giornata, quando potranno assumere carattere di moderato a forte intensità sul basso Piemonte e la Liguria, nubi in moderato aumento altrove con qualche rovescio entro sera anche su Lombardia e Emilia occidentale. Al centro peggiora in Toscana con piogge e rovesci anche moderati a fine giornata, parziale aumento delle nubi altrove con schiarite ancora molto ampie sull'Adriatico. Al sud qualche piovasco in arrivo in Sardegna, soleggiato altrove con nubi medio alte stratificate in aumento da ovest, temperature in calo al nord, in aumento altrove, venti di rinforzo dei quadranti meridionali ma rimossi fino a molto mossi bacini occidentali. Quindi ci sarà questo cambio da lunedì del tempo, insomma, quindi un leggero peggioramento. Tra poco il giornale radio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Era ricoverato da alcuni giorni in clinica a causa di un malore. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico. Sulla handbike ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la scomparsa del campione, è stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. La sua fondazione denuncia è stata 140 giorni in cella senza cure. Il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina. Domani nuovo sopralluogo della scientifica in casa delle vittime a Pietracatella. Verranno prelevati i loro PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti intanto hanno sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva nelle prime 3 gare di stagione, come lui avevano fatto solo Senna e Schumacher. Il giovane pilota italiano dedica la pole a Zanardi. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va a Max De Tomassi con Sternotte Brasil.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

La voce di Cher, The Chop Chop Song, It's in a Kiss. Questo è il brano che, diciamo, abbiamo ascoltato dopo il giornale Radio dell'Una. E ci ritroviamo, Maria Cristina Manca, Giovanna Insardi alla parte tecnica, e poche notizie, devo dire, sulla nostra rete viaria. La circolazione è regolare, ad eccezione però ora di una situazione che si è verificata poco fa sulla 12, la Genova-Roma, siamo nel tratto Ligure. E allora si tratta di un incidente, SES rilevante Lavagna verso il capoluogo Ligure al chilometro 45 500, caduta una moto. Questa è l'informazione che ci arriva attraverso una nota di Autostrade per l'Italia. Una moto è caduta, si è formata già una coda, ricordo ancora il tratto è quello tra SES rilevante e Lavagna in direzione nord verso Genova. Sono stati intercettati i pedoni che invece venivano segnalati sull'Adriatica tra Senigallia e Marotta in direzione nord verso Bologna, quindi possiamo archiviare questa notizia. E non abbiamo nessun altro disagio, stavo dando un'occhiata, ci sono delle notizie ancora attive ma in realtà non ci sono più. E invece andiamo un'occhiata anche all'incidente della Ovest di Milano. Si è concluso, quindi la circolazione, visto che l'incidente è risolto, torna regolare sulla Ovest di Milano tra Baggio Cusago e la provinciale 59 in direzione dell'Autosole.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Solo Express, questo era Enzo Avitabile. Intanto temporaneamente bloccato il traffico in A12 Sestri Levante Lavagna in direzione nord Genova per l'incidente al chilometro 45.5, caduta una moto, le code all'interno del blocco del traffico, e quindi questa è l'evoluzione di quello che sta accadendo in A12 nel tratto ligure. Ripeto, il traffico è temporaneamente bloccato per questa caduta di questa moto. Sestri Levante Lavagna direzione nord verso Genova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Ed è Ernia che abbiamo ascoltato con il suo successo Berlino. Allora, ancora bloccato il traffico in A12 a causa di un incidente che vede coinvolta una moto caduta al chilometro 45.500. Temporaneamente bloccato il traffico tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. All'interno del blocco viene segnalata anche la coda di un chilometro. La presenza di animali in A7 da Milano Genova, attenzione, avvistati all'altezza del chilometro 123, siamo tra Busalla e Genova Bolzaneto verso sud, verso Genova. In viabilità ordinaria abbiamo una notizia che ci arriva dalla statale 7, quarter via Domiziana Ischitella Lido, dove a causa di un incidente si registrano rallentamenti a 4 km prima di Ischitella Lido in direzione della statale 7. Attenzione ora anche sulla 15 Parma La Spezia, fate attenzione perché ci sono degli ostacoli segnalati in carreggiata al chilometro 103 tra la stazione di La Spezia e Vezzano Ligure in direzione La Spezia, quindi attenzione anche sulla Cisa, abbiamo questa notizia che ci parla di ostacoli in carreggiata. E allora torniamo alla musica, lo facciamo con un brano, la novità, che è quella di Laura Pausini, Immensamente.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e